Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno?

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Zaga, zao, oh na.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.

0: Ok, voglio che stai molto attento adesso.
1: Ok.
0: Voglio che chiudi gli occhi, pensa al posto dove vorresti essere in questo momento.

0: Ero venuto normalmente a fare colazione questa mattina, ho preso le pizzette, stiamo girando delle riprese.
1: Ah, ok.
2: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e

con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014 rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti
aspettiamo tutti i giorni in via Cassetti Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

A volte il silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni,

0: le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Oggi è 11 agosto. Buone ferie a tutti.
2: Beh dai, su.
1: E buon lavoro a chi lavora e grazie perché lavorate durante le ferie di tutti gli
2: buongiorno
1: altri.
2: Buongiorno a chi si chiama particolarmente Chiara, perché oggi è il suo onomastico.
1: Chiara, fresca e dolce acqua.
2: Sì, Chiara, tanti auguri a chi si chiama Chiara, poi ne parleremo perché era nata ad Assisi.
1: Beh,
2: già,
1: famosa,
2: e già
1: famosa,
2: era un po' avvantaggiata.
1: Famosa, famosa,
2: nascendo lì, va bene. Famosa. Gabriele finalmente è stato arrestato.
1: Lo sai che tu, quando l'ho letto stamattina,
2: ha fatto impressione. Gabriele, arrestato il ventenne.
1: Pescara, ha travolto lo studente Affari Spenti, fermato per omicidio volontario e pluriaggravato, risultato positivo agli stupefacenti. Non si è reso reperibile l'arresto per evitare la fuga.
2: E la pagina la foto centrale.
1: La foto centrale, Giovanotti, cuore d'Abruzzo, cioè, proprio andare in bici questo che è stato pure investito in tutta America là. In bici all'Aquila per visitare il teatro Rinato.
2: Quindi è andato prima all'Aquila e non ti interessa.
1: No.
2: E domani sarà
1: a Montesilvano.
2: E tu vai.
1: Purtroppo. Poi devo appurare pure come andare perché non sarà fatto. Perché i parcheggi dove stanno a Montesilvano è un po' caotica, neve. Emergenza ambientale, lotta all'insetto che minaccia la grande pineta. Ma come si fa?
2: Siamo circondati da insetti minacciosi.
1: No, se arrivo qua poi dopo 754 comunicati.
2: Zanzare, dai, questo qua.
1: Silvi, malore in mare, turista torinese muore in spiaggia. E ancora Silvi, vittima, un cameriere minacciato con un coltello da un cliente. Intrappolati per ore sulla 14, tre incidenti e code chilometriche sull'autostrada dei cantieri.
2: Ormai si può chiamare così.
1: L'autostrada dei laghi e l'autostrada
2: dei cantieri. L'autostrada dei laghi, sì, perfetto. Bene.
1: Un bel lancio del nostro titolista.
2: Lo può mettere, lo possiamo addamarlo sulla.
1: Sì, sì,
2: ma quando metto la pubblicità.
1: L'autostrada dei laghi.
2: Visitate l'Abruzzo attraverso l'autostrada
1: dei cantieri.
2: Stupendo.
1: Quindi potete fermare, guardare il paesaggio. Sì, una cosa positiva.
2: Sì.
1: A Torricella è John Fante. Che è un premio, quattro giorni di eventi e libri.
2: Puoi andare.
1: No, grazie. Spettacolo in cielo, eclissi totale, 100 meteore. Ecco la notte astronomica di domani. Teramo, Giulianova, clima derby, il diavolo parte con la Maceratese e Alfadini, c'è il Fosso Ombrone, un'altra volta le quarte di gioco, quarta di campionato. Lo scorso pure la quarta.
2: La terza.
1: Lo scorso la terza.
2: Sì.
1: Teramo, sequestrati due depositi abusivi sul Vomano e poi predittivo Cabinovia si accelera per aprire a Ferragosto. Qua ancora non apre.
2: È arrivato in Dandarro, c'è molto forte andrà avanti.
1: Sì.
2: Oggi lo intervistiamo, mentre abbiamo intervistato il centrocampista, però è contentissimo, è bravo. E ci sono fatto interdisce, però meno che la mezzala.
1: Non
2: faccio passare. E se ti va Esposito, cioè anche un amico. Abbiamo fatto le giovanili insieme nel Parma, perché sono tutte e due di Parma. Capito tu che di Parma Esposito?
1: No.
2: Parla tutto bello pulito, parla bene.
1: Parla bene.
2: Di Parma,
1: Diomede, colpito da un lottatore MMA, violenza sciocca a Fossa Cesia, il cinquantenne mandato in coma da un atleta di arti marziali miste.
2: Poi? Vai, finiti.
1: Ha finito,
2: la prima pagina del Messaggero.
1: Vuoi fare la prima pagina del Messaggero?
2: Vabbè, lo cambiate,
1: facciamo così. L'uomo preso a pugni. Io mi fido. L'uomo preso a pugni dal diciottenne non avrebbe mai fatto una rissa.
2: Però?
1: Il ragazzo che ha sferrato il colpo è indagato.
2: Gabriele, come indagato?
1: Con è Gabriele?
2: È un altro?
1: Eh sì, quello, il padre che è andato in coma.
2: Gabriele,
1: no, la pratica arti marziali, il dolore dei parenti.
2: Sì, dove sta Gabriele?
1: Gabriele non l'ha messo, perché l'hanno arrestato, cioè era vecchia la cosa, capito? No, l'ha arrestato, vabbè, però
2: non
1: già.
2: Non sta qua.
1: È scappato?
2: No. Dove sta Gabriele?
1: Qua non c'è, ma non l'hanno messo perché il fatto è vecchio, quello è acciaccato. Poi dopo l'hanno arrestato ieri, però.
2: Non è una notizia.
1: Vabbè.
2: Non lo sai fare.
1: Accusa un malore improvviso in acqua, soccorsa, muore una turista di 75 anni. Maturità, i 100 in picchiata, aumentano le lodi. Ok. Per i 10.000 studenti che si sono diplomati in ascesa i voti tra 81 e 90. Meno 100, ma più 80.
2: Cioè, ma molto. Non mai si fa a fare la maturità.
1: Sì, però la settimana è uscito che in Calabria c'è il top del 600.
2: Sì, ma l'avevo vedato
1: pure. Intro d'acqua, aggredito da 5 cani, ricoverato, parte la denuncia.
2: 5 cani è un po' complicato.
1: È complicato così controllare. Chiedi la decisione di Legnini, mi riduco lo stipendio. Ecco.
2: Chi è?
1: Legnini.
2: Rileggilo.
1: La decisione.
2: Non lo vedo.
1: Eccolo qua.
2: Perché lo metto così basso? Tutta a base di Chieti, spero, eh?
1: La decisione di Legnini. Mi riduco lo stipendio.
2: Bene, allora ci andiamo a vedere. Scusati, così si fa, no? C'è con un guataio, sembra uguale. E allora andiamo a vedere che ha fatto Legnini, che deve essere di esempio a molti, sicuramente a quello di Cambly, dove c'è stato.
1: Sì,
2: Legnini, indennità tagliata, un impegno con la città. La decisione comunicata in commissione, l'idea è destinare i soldi a borse di studio. Per lo staff del sindaco arriva una proroga. Oggi in consiglio i bilanci del Marrucino. Secondo me quando vedi i bilanci del Marrucino
1: sai che tagliamo.
2: Lo taglio tutto, perché se no. Vedi? Qualche notizia c'è. Andiamo. Adesso possiamo tornare di là.
1: Allora, e la sorella
2: Diomede, a nome andiamo di Gabriele, Diomede, in coma per un pugno l'aggressore 19enne pratica MMA, e l'abbiamo già visto, quindi puoi leggere di là.
1: E la sorella non si dà pace, la sorella di Diomede, mi hanno strappato il cuore. Le parole di amici e parenti tra lacrime e rabbia in attesa del bollettino medico, sui social commenti crudeli di chi non lo conosce, sembra tutto un incubo.
2: A me sui social
1: da Lanciano e Altino l'abbraccio dei sindaci, e un collega dice un lavoratore stimato da tutti. L'autostrada dei cantieri, ecco, incidenti e code di chilometri intrappolati sulla 14 da incubo, in mattinata caos nel Teramano, lunga paralisi in Val di Sangro nel pomeriggio.
2: Vedi, non sembra lo stesso.
1: Non sembra. L'assessore De Annuntis,
2: eccolo.
1: Per quello non ho avuto tempo di venire a vedere.
2: Il porto?
1: C'aveva l'autostrada.
2: Lo dico.
1: C'aveva l'autostrada.
2: Ieri.
1: Il traffico si registra in tutta Italia.
2: Ah, quindi non solo da noi.
1: Non solo da noi, ci troviamo nel periodo dell'esodo delle ferie d'agosto.
2: E quindi può succedere, è normale.
1: Sì, i morti, i feriti, i cantieri.
2: Invece sindaci e associazioni che dicono?
1: Chiediamo da 6 anni, quindi non la settimana di Ferragosto, ma 6 anni prima di una terza corsia.
2: Stanno su, perché vi dovete dire? Come Tajani, perché mi mandate Tajani?
1: Ma
2: non ho capito niente.
1: Ma l'hai sentito? Ma quello come va a fare il ministro
2: degli esteri? Il ministro degli esteri, oh ragazzi, ma secondo me è il finale.
1: Mamma mia, io proprio.
2: Io lo vedo già a spasso con i nonni e con i nipotini.
1: Come lui sta a fare con i nonni nati nel 1700.
2: Lo vedo dai giardinetti, c'è Tajani, già sì. Sono dei bambini, toglietevi, perché può cadere un drone.
1: E non avvicinatevi le finestre. ANAS 22 milioni.
2: E quando prendete una prenotazione sul pullman, non dovete disdire.
1: Mi raccomando.
2: Rimane la gente a piedi e può partire.
1: Mi raccomando.
2: Ti capite, Meloni? Per questo era ucciderlo. Perché di là. Conte è una risorsa.
1: Mamma
2: per la Meloni. Noi abbiamo Conte e con lei c'ha tutti che.
1: Con la spenda.
2: Va bene, allora questo va di qua. E vede la Meloni, dice no, questo non la voto, poi va di là.
1: No, per farti capire, ho letto almeno 3 articoli che rimpiangevano Renzi ieri. Cioè,
2: sì, fatti capire. Infatti sono d'accordo con Renzi da sempre. Allora va di qua e vede, e tornano di là. Un po' come accade a Giulianova, mi pare, le ultime due.
1: Sì, però tu non lo sai fare, lascia perdere. ANAS, 22 milioni di auto nell'ultimo weekend, la D Gemme. Sale operative e personale hanno consentito di gestire efficacemente i flussi di traffico.
2: Perché non te lo chiedi uno? Perché perdo? Paziente di 17 anni, con calma, ecco come
1: è una proposta, però non cambia nulla.
2: No,
1: ecco come cambia il codice della strada.
2: No.
1: Proposte allo studio del ministero, entro un mese le osservazioni dell'associazione.
2: Sorpassa a destra in autostrada.
1: Sorpassa a destra su autostrade a 3 corsie.
2: Quindi manca
1: a 3 corsie.
2: Però
1: solo in quelle 3 corsie. Messo, perché messo si procede, non si procederà
2: più. Ma messo ieri, sorpassa a destra.
1: Vabbè, dai, da matto.
2: E
1: multe in rapporto all'eccesso di velocità, cioè un tot di euro per ogni chilometro superato.
2: La multa sempre.
1: Multa fa sempre. Cioè,
2: volevo ricordare al comandante dei vigili. Eccolo qua, mi sto. Eccoci.
1: Com'è?
2: Mi sto vestendo da comandante.
1: Ah. Quindi?
2: Di fronte a Costantini.
1: Te lo fa?
2: E voglio ricordare che a proposito di cose antiche, stiamo a leggere prima. Che in piazza Roma ci sono, abbiamo pubblicato la foto, tu sai che è un periodo di grandi, da anni si comprano moto, scooter, vanno in grande aumento. In piazza
1: Biciclette.
2: Roma, ma in piazza Roma per le moto ci sono solo due stalli di sì, sosta
1: che vengono usati per quattro, però
2: sì, per come nel 1963. Ma quando girerete? Quando è?
1: Prende proprio se ti devi affidare. No, ma ti devi affidare a un professionista, come si fa?
2: Su. Perché? Mica diceva quello.
1: La trasmissione, non si fa, un passi di palo in frasco.
2: Pinetto, Pinetto, la Pinetta rischia l'estinzione.
1: La gente che ti chiama.
2: Vede, la Pinetta rischia l'estinzione.
1: Questo purtroppo è un problema, perché adesso possono uscirci 300 comunicati.
2: Pronto? Pronto? Perché? Come si chiama quando uno fa così?
1: No, Arachiri, Arachiri.
2: Sì, lo faccio, dammi tempo. Lo devo chiamare, ha detto che mi davi il numero. Ieri me l'ha dato il numero. Sì. Sì, 6 ore indietro in America, sì.
1: È questo, questo.
2: Quindi quando lo posso chiamare? Mo? No.
1: No, 6 ore indietro, ma è notte.
2: È notte.
1: È 1:40.
2: Lo chiama a luna, va bene? Pomeriggio, va bene, 4:05, va bene. Grazie, buona giornata. Perché?
1: Perché?
2: Perché accade ciò?
1: Può succedere. Sembra perché non hai il posto della trasmissione. Non interrompere. Uno dice una cosa, è quello che dice. Allora, andiamo. Isernia e voglia di secessione. Questi vogliono unire con noi. Sia rispettata la volontà popolare, ma no ai contrasti con l'Abruzzo.
2: Non ti ho letto sotto.
1: È arrivato un comitato per il no, come sempre. Orgoglio
2: Orgoglio Pentro contro l'annessione. Pentro sarà un paese. Battaglia, difendiamo il territorio.
1: Pentro sarà un paese.
2: Pur dalla zona. Orgoglio marsicano.
1: Trasporto di Alizzati, la denuncia di 5 Stelle. Andamento demografico e reddito, c'è uno studio.
2: Ecco il borgo dei pensionati.
1: In Abruzzo primato italiano, 72% dei 70.
2: No, morirei.
1: Ma però li coppolo.
2: Vediamo come ci sta riposo.
1: Il 72% dei 76 abitanti di Villa Santa Lucia nell'Aquilano vive col vitalizio statale. Ma pacchi, marini, tutti quanti. Se andrò al parco, fa mangiare la casa, fa fresco.
2: Ricosino. Fa gioca a fresco. Boccia, gioca a boccia.
1: Allora, che dobbiamo fare?
2: No, stavo guardando, sono tutti i borghi, quindi ci sono
1: città. Giulianova ci sono il 34,29% degli abitanti che hanno un reddito da pensione.
2: 34,29. Come siamo? Pescara, più di Pescara.
1: Sì, Pescara 33. È 33, vabbè, lì. 1,05.
2: Più dell'Aquila. Più di Ponte Silvano. Uguale a Teramo.
1: Uguale a Teramo un po' di più.
2: Solo meno di Chieti.
1: Sì.
2: E ben più di Avezzano, e Basto, guarda Basto, 31.000, vedi? La sindaco attivo.
1: Se lo sono mangiati tutti i lupi. Allora, chi è? Tu?
2: Sindaco attivo, vediamo.
1: Quel taglio che non piace più, Verrecchia, tornare alla forestale per fermare la piaga degli incendi. Vabbè, sono diventati carabinieri. Disabili, nuovi poveri, bando per gli aiuti. E ancora il vittoriale degli italiani, riparazione urgente alla ricerca di mecenati per la nave di D'Annunzio spezzata dalla tempesta. Si è rotto un albero, cosa succede? Oddio, senti la cosa,
2: allora si parla del caso, diciamo, a livello nazionale si parla del caso Ranucci. Il caso Ranucci, è arrestato la vitola per il PM, sarebbe lui il mandante dell'attentato d'ottobre, contestato il metodo mafioso. L'imprenditore, la vitola, è accusato di aver pianificato tutto con l'aiuto di Tavares, per il quale c'è un mandato, ma che dal Cameron dice non torno. E adesso c'è un asse diverso, si parla di tutti i paesi, ma raramente si parla della Danimarca. Ebbene, l'Italia in qualche modo si avvicina, si allea con la Danimarca.
1: Abbiamo rotto con la Spagna, la Francia, la Germania, però
2: siamo con la Danimarca. Asse danese per Meloni sui migranti incontrollati. Vabbè, a posto. Possiamo stare tranquilli, no? Non arriva
1: sì,
2: più
1: sì,
2: niente.
1: Sì, a posto.
2: Sì, come lo chiamano?
1: La vitola.
2: Valterino. Poi festa, qua l'ho letto, festa di De André, un concerto di Diodato su De André. Salvini, che era presente, è stato contestato. Nessuno decide la mia musica, ha risposto. Poi perché la sigla era contestata, la nipote ha detto: se ci fosse mio nonno, gli direbbe: che stai a fare tu qui?
1: Ma secondo me me la vera, però Dorighezzi media.
2: Dorighezzi invece è dura con la nipote, dice: fate sentalo, non lo contestare. E dopo là, pure sul concerto di De André. Vabbè, capita.
1: Colombia travolta da un violento sisma, oltre 100 morti e molti dispersi, ovviamente queste sono le prime stime, saranno di più probabilmente. La scossa è durata 4 interminabili minuti, porca mia. Si scava alla ricerca di 4 minuti a 7,2. No, a 3, a 7,2. Oddio. Crolla l'ala di un ospedale, bambini sotto le macerie stanno provando a tirare.
2: Ho fatto delle immagini che cascano a uno, cascano una cosa a un 20 centimetri.
1: Quel palazzo che sta appena.
2: È quello.
1: Mosca, Zelensky vuole solo la guerra. Voi no, invece. Trump.
2: Non è contrario?
1: Pare che hanno invaso loro, no? Mi ricordo male.
2: Non è che torniamo, dice che Orsini dice basta questa cosa.
1: Ma secondo Orsini finiva dopo una settimana che le avrebbero surclassate.
2: Ma è tocco soltanto da là.
1: Ma dove? Non è più
2: al Fatto Quotidiano.
1: Ah, scrive.
2: Non
1: le invita
2: più nessuno.
1: Trump sicuro, il piano per Gaza tiene, ignorato Netanyahu.
2: Allora vuol dire che non viene.
1: Emergenza clima. Il caldo non molla l'Italia. Oggi 19 città da bollino rosso.
2: Quindi quando nelle 19 città mette pescare, pure quando noi, come noi,
1: sì,
2: siamo coinvolti, no?
1: Sì, certo. Anche se ieri sera onestamente siamo usciti, non è che faceva caldissimo, sta bene. Mari e laghi, allarme inquinamento, le rilevazioni di Goletta Verde evidenziano un problema di mala depurazione. Pure quella Goletta Verde passa da giugno, no?
2: Sì.
1: Il tifone Dolphin flagella la Cina, oltre 1 milione di persone evacuate, cancellati i 1400 voli, Shanghai sott'acqua. Pestato a morte fuori da un locale, aveva 34 anni, era un addetto al servizio di sicurezza privata, lascia la moglie e 4 figli. Fino a domani il bonus bebè e poi aveva la boa, siamo annichiliti. Cattanisetti, registro ucciso, parla la mamma del 29enne travolto dalle eliche di una barca. Campi Flegrei, la terra trema e c'è il caso affitti, altra forte scossa. La scorsa notte a sua casa denuncia speculazioni.
2: Oh, a Teramo invece hanno notato dei depositi abusivi lungo il fiume e 2 aziende sono finite sotto inchiesta. Questi sono controlli della Guardia di Finanza che hanno permesso di scoprire irregolarità sul retro del Vomano. Scatta il sequestro preventivo di aree demaniali per 25.000 metri quadri, tanti imprenditori indagati.
1: Greto è un sacco che non lo leggevo, Greto.
2: Bene. Il greto del fiume.
1: I familiari riconoscono Marco Castellalto, il corpo del 37enne a Kathmandu per le procedure di identificazione.
2: L'allarme alla camera penale a Castrogno, in carcere situazione disastrosa. Se sono accorti,
1: La delegazione di avvocati rileva numeri sempre più difficili per sovraffollamento e carenza di agenti. Sollevato il caso di una detenuta incapace di intendere e di volere da 1 anno in attesa di un centro.
2: Appunto, quindi stava là. Allora qua, dirigenti e personale, siamo a Teramo, Core critica le scelte. Il consigliere di maggioranza, quindi non dare grana per D'Alberto, non condivide la riorganizzazione dei settori. Sono altre necessità. Perché secondo me l'ha visto bene. Teramo e Alghero, patto nel segno di Ivan Graziani, nasce una collaborazione istituzionale e culturale tra 2 centri per celebrare il cantautore Graziani. La musica, la cultura, come De André.
1: Praticivo!
2: Cabino via, corsa per salvare il Ferragosto. Pietra Camela, la manutenzione è conclusa.
1: Cosa, no?
2: Manca l'ultima manutenzione tecnica. Ore decisive per riaprire l'impianto.
1: Questo è il nostro. Pastina negata a 2 bimbi di 9 mesi. Grotta racconta la non accoglienza.
2: Che è nostro?
1: Pastina negata ai bambini?
2: Beh?
1: Come gli asili che mi faceva mangiare, che prendeva un tortellino da ogni piatto. No, mi piace, vabbè. Montorio, fontana danzante, aumentano gli spettacoli di musica e acqua. Vertenza Poliplast, sfuma l'accordo a Castellenti, poi Castellalto, la scuola non si ferma. L'istituto HAC ha portato avanti attività e progetti estivi per 649 alunni.
2: Euforici, eh.
1: Vabbè, la piscina, eclissi, l'Abruzzo al buio, si potrà consolare con la notte delle stelle.
2: Sì, vedremo.
1: Bene. Sole nero, l'eclissi è importante perché
2: sole nero, sole
1: non, sarà non sarà visibile in regione.
2: Sulle canzoni della Caselli, sole nero, bravo.
1: Ecco. Sì. Spettacolo al nord, poi spazio alle Perseide, attese fino a 100 meteore l'ora questa notte perché c'è il picco.
2: Corrono, si vedono finalmente.
1: Dette meteore, sì.
2: San Lorenzo era ieri,
1: vabbè, però anticipato, no.
2: Vediamo chi viene.
1: Non.
2: Sì, sì, festival di mezz'estate. Dunque, a Tagliacozzo con Isa Rea e Laura Marzadori. Poi un po' di cultura, Flaiano e Morante raccontati da Vito Vicino e Iaia Forte. Beh, dai, però, se non mi consiglio di leggere tutto quello che non è di primissima qualità. Abbiamo adesso la 23ª edizione di Altri a Tavola, si parla del rapporto tra sport e alimentazione.
1: Infatti riuscì a capire Altri a Tavola che c'entrava questo.
2: Va
1: però.
2: Bene, poi a proposito di mangiare, Sagra di Torano Nuovo si rinnova con prodotti e produttori locali. Poi, sempre per mangiare, c'è il festival del peperone dolce ad Altino, ci sono novità nel menù perché c'è sempre uguale. Poi ancora Arsita, la 41ª Sagra del Coatto con la festa di Fino al canto, questo si potrebbe andare. A Torricelli invece più noto, ci vanno tutti, il John Fant Festival 2026 dedicato al tema della vulnerabilità. Ma quello tuo dov'è?
1: Lo fa, sarà su Montesilvano sicuramente.
2: A Giulianova e Pescara le due serate di Mister Italia e Mister Grand Prix, va bene. Poi Miss Adriatico 2029,
1: Silvi Malorenac. Qua muore una turista, la 75enne ha avuto un infarto mentre era sulla riva. Emergenza incendi in tutta la provincia, roghi a Varano, Mociano in Vibrata. ASL premiata l'oncologa Cannita, Alba Adriatica la dirigente del Mazzini, la targa Loris Galà della moda.
2: Cannita. Alba Adriatica minaccia un ambulante con un coltello.
1: Per com'è?
2: Perché non voleva andare al mercato coperto.
1: Ah,
2: si presenta per acquistare del cibo e il rifiuto gli inveisce contro. Dopo il sequestro dell'arma torna a intimorirlo.
1: Greto e intimorire. Stroncato da malore nella sua abitazione, sempre ad Alba Adriatica, poi il project ritirato, ma restano responsabilità. Il PD torna ad accusare l'amministrazione Piccioni e Tortoreto e a chiedere risposte sul caso.
2: Qua hanno lavorato bene a Tortoreto, il PD che c'è, e hanno vinto la battaglia facendo ritirare un project finanziario.
1: C'è un consigliere solo il PD a Tortoreto? Tutti i centrodestri, gli altri consiglieri, tra opposizione e maggioranza. Martin Sicuro, il comune premia gli alunni più bravi, e poi musica dopo la mezzanotte, sempre a Martin Sicuro, solo per alcuni eventi, come da noi.
2: Oh, allora, barca incagliata per la sabbia, i fondi stanziati non bastano, lo ha dichiarato ieri mattina in anteprima mondiale qui. L'assessore, 400.000 euro alla regione, comprendono anche i lavori di progettazione, quindi che ci rimane, ha detto. Ferrante dice, con le risorse a disposizione si può realizzare già un primo intervento. Quali due posizioni divergono? Perché Ferrante dice, intanto facciamo le cose più urgenti, scaviamo. Quello dice, no, perché se lo facciamo, facciamo un piccolo lavoro, quindi non qui... Se non arrivo i soldi non facciamo niente. Cominciamo a fare un progetto che costa di meno, perché mi pare che questo progetto poi l'abbiano fatto i dipendenti del comune, c'è cioè l'ufficio tecnico, il famoso ufficio, quindi dovrebbe costare di meno rispetto al progetto esterno. E quindi oggi chiedo a Giorgini, cioè quello che sta sempre tutto conto, tutto che giremo, no? Faccio bene a perdere tempo. Caliscendi, con Alfa mostra i progetti. Poi là parliamo un po', che è andata molto bene, complimenti al presidente di Giacinto, la festa della Madonna, poi disabili sulle moto d'acqua, un'iniziativa voluta con forse è andata molto bene partecipata dall'assessore Albani, che è la tua sorellina, che tu non citi per come dire, per evitare
1: modesti,
2: io sì. Andiamo invece a Roseto, dove i medici di base sono sempre di meno e poi fanno cose che non dovrebbero fare quando non vanno più i medici. Pazienti costretti ad andare fuori,
1: Scusa, ma non era aperta la casa di comunità, Rosetta?
2: Sì,
1: e quindi non hanno messo i medici dentro.
2: Proprio per quello. A
1: questo sarà come per sempre.
2: A settembre vai in professione, addirittura vai in riunione il professionista Bonaduce.
1: Però ingegnere
2: Bonaduce. Ma Paolo, sì, lo so. Con i suoi 1500 assistiti, quando era presentato, 2-3, fammi la ricetta,
1: da quando ho ripreso ad andare dai medici.
2: Alla ricerca di un sostituto, l'ASL c'è carente a livello nazionale, quindi la colpa non è nostra, ma stiamo facendo tutto il possibile per trovare una soluzione.
1: Come danno un disco che dice sulla tua strada c'è il traffico.
2: C'è il traffico, ma scusate, ma non esisteva la casa di comunità inaugurata con tutti gli fasci?
1: Adesso sarà, i prossimi anni sarà il leitmotiv, perché siamo di comunità vuote, senza medici, senza personale, perché non c'hanno i soldi, ovviamente, no? Guarda cosa normale, però vabbè.
2: Era un tentativo di liberare, no, il pronto soccorso dagli interventi, no? Invece non se ne parla.
1: Ma vabbè. Cimiteri, pulizie e manutenzione carente.
2: La cosa è giustamente, se va male là, non trovi il medico, ti tocca al cimitero.
1: Esatto, problemi.
2: E nonostante che muori, a Roseto la pulizia e la manutenzione sono carenti.
1: Problemi nel capoluogo e nelle frazioni. Manca una ditta che si occupi delle attività di gestione. Ma facciamo un appalto, viene aggiunto un patrimonio.
2: Hanno bravissimi. Ieri l'Albania al cimitero alle ore 13:15 in pieno sole. Che stava a fare?
1: Che ne so.
2: Io quasi quasi.
1: Chiama.
2: La chiamerei.
1: La chiamo. Contrade vince Campo a Mare. Andate in archivio la terza edizione del Palio che ha animato Montepagano. Silvi fa irruzione in un locale con un coltello. L'uomo avrebbe minacciato un cameriere e un collega, lo avrebbe colpito con un piatto. Indagano i carabinieri.
2: L'ha colpito con quel materiale che aveva a disposizione.
1: Certo.
2: Non è meglio il piatto del coltello?
1: Beh, sicuramente. Continua il problema più importante di Chieti, parcheggio riservato all'ospedale a tutti i donatori di sangue. Il parcheggio che è un problema.
2: Oltre che ad Atria, anche lì. Sembra Atria.
1: Atria.
2: Allora, quelli del donatore di sangue li devi dare, perché
1: quando escono sono un po' deboli, pure io quando l'ho fatto.
2: Non è vero.
1: Cosa?
2: Sei debole.
1: Un po'. Devi stare là, devi un po' sotto osservazione.
2: Un panino,
1: su quel frutto, gentilissimi. E ad Atri domani, se vuoi, puoi andare a fare la visita guidata del centro. Si parte dalla corte dei... No, scritto piccolo, il centro di Atri. Si parte dalla corte dei duchi. Mo duchi no, però coduchi. Dei duca.
2: I duchi. Tornare i duchi. I duchi di Monteferro, sì.
1: Ma al termine previsto e degustazione, secondo me non è numerabile. Dice una cosa di poco conto. Pescara. Gabriele, travolto, affari spenti, scatta il fermo per il ventenne, omicidio volontario e pluriaggravato per il Montesilvanese alla guida della Fiat Punto, risultato positivo agli stupefacenti, non si è reso reperibile l'arresto per evitare la fuga.
2: Albani lì, ecco. Posso dare il numero di telefono?
1: No. O meglio, chiedi a lei. Tornano le corse. Chiedi a lei se vuoi, poi dare.
2: Ma no, ma
1: tornano le corse notturne. Paura sulla nuova rotonda.
2: San Silvestro spiaggia, perché c'è un San Silvestro paese.
1: Può essere, sì.
2: Buongiorno. E per sapere che cosa faceva lei al cimitero di Gianova ieri sotto il sole cocente alle 13:15. Sei stata individuata? C'era un motivo, una visita privata oppure c'era un lavoro? Ah, io devo vedere le cappelle. Devi andare al cimitero per vedere le cappelle. Si può fare diversamente. Sì. Perché? Perché ci sta Guido Baldi che fa tutto. Cioè, vabbè, come siamo messi al cimitero? Bene? Le nuove cappelle sono in costruzione? Quando ne sono in tutto? Si può morire? Che è la domanda? Si può morire tranquillamente? 18. Ah, quelle private. E quelle... Ah, sì, invece quelle pubbliche non te ne fanno? Un centinaio mi fate, fate le cose per i signori, ovviamente, quelli che se lo possono permettere, quello che fa, giudice andrò adesso, giustamente, però hai fatto quella bella cosa, complimenti, quella cosa di disabili, abbiamo pubblicato anche sul centro, complimenti che delle cose che si fanno, e complimenti per aver risposto al primo squillo. Buona giornata, grazie. Giustamente dice, perché si meravigliano che l'assessore con le deleghe alle attività cimiteriali sia alle 13.15 forse sotto il solleone, perché il fratello a quell'ora mai sarebbe là, ma anche con i fucili della Gestapo alle spalle, sarebbe in via Divano.
1: A mangiare quell'ora.
2: Estorsione e minaccia al barista, l'abbiamo arrestato?
1: Sì, sì. A 41enne di Francavilla.
2: Bene.
1: Investe la mamma mentre fa retromarcia. Sarà stato un incidente? Sarà forse stato no? La donna, 75 anni, stava salendo sul lato quando la figlia, 55enne, l'altra volta accidentalmente.
2: La notizia è che ci sono 18 cappelle private, sono quasi pronte, però c'è un progettino piccolo per 100 nuovi loculi.
1: Ti sei preoccupato che non ce l'hai tu?
2: No,
1: ce
2: l'ho preso. Però voglio, io mi serve cremato.
1: Ah, allora
2: cremato e divulgato.
1: Anche
2: la cassetta che può fare la Matiuccio, cioè fa la cassetta ai piedi della mamma. Andiamo al soldalente, sembra là, no, finito tutto.
1: Quindi sì, al limite ci fermi le porte con la
2: come
1: cassetta.
2: Come la vita, è tutto finito. Così lo sapete, ponete, ma a quest'età io me lo pongo un po' di più. Pensate un po' che succede dopo morte. Secondo me è blasfemi. È come quando ti addormenti, ti ricordi più niente?
1: Ma che
2: un bello sonno eterno però.
1: Vedi che dopo però le barche si ingaglia, che tu fai questi discorsi.
2: Singale, il barbe singale, vabbè, ma c'è il Mirko Cossetti.
1: Che ha detto?
2: Mirko Cossetti ha detto che lui lo sa bene, là non si può passare, bisogna ritirare la patente nautica al comandante del peschereccio. Cioè ci sono dei commenti in cui si va al di là di quello che vorrebbe, perché lui pensa di fare un bel, non c'entra l'amministrazione comunale, non era una critica all'amministrazione, da tutto era un fatto di cronaca, ma poi non era una critica all'amministrazione, lui interviene, un paladino di tutti, e dice no.
1: Questa città si parla tanto di tutto, ma poco di quello che serve, secondo me.
2: Ma leggiamo un po' di commenti.
1: Montesilvano.
2: Però veloce, su.
1: Gli stadio all'Arena dei Fiori, Curreri e il concerto dedicato ad Antonilli.
2: Ma quello è più. Ma chi è Curreri? Sì, come? Quello degli stadio.
1: Ah, sempre nel cuore. Questo Curreri?
2: Ma no, questo.
1: Ah, vabbè.
2: Chi è quello?
1: Antonilli o Curreri, quello? Antonilli.
2: Quello lo conosco.
1: Quello
2: al Summer Party,
1: appello per i cani, gli animali del Dog Village, protagonisti del video trasmesso prima dell'evento.
2: Quindi ti avete pure una cosa sui cani.
1: Nella casa. Promessa mantenuta.
2: Eccolo.
1: Giova in bici, arriva fino al teatro San Filippo all'Aquila.
2: In bicicletta, poi casca.
1: No, proprio si è passato di guai, si è passati.
2: Ma gravi, gravi.
1: In Sud America, io mi strei a casa. Guarda.
2: Domani con Giovanotti il filobus, potrei che ci sta la cosa di come ti puoi muovere? Il filobus.
1: Ma quello da pescare il filobus. La strada parco, come no?
2: Filobus potenziale.
1: Domani c'è Giovanotti, a strada parco. Tutti i divieti, poi me lo devo leggere.
2: Devi a pescare, prendi il filobus, quindi ti puoi documentare finalmente di questo filobus.
1: Conti per me.
2: Oh, andiamo a chiedere, le linee si diventano di identità, la useremo per le borse di
1: vabbè.
2: Studio. Stavo sul messaggero pure?
1: Andiamo, sì, in basso.
2: Sì. Comunicatone, ovviamente.
1: Beh, certo, sì.
2: Non è che l'ha fatto no. Sapere a tutti,
1: sì,
2: eh?
1: Sì.
2: Non è. E Marcia, me lo chiama tutti. I gioielli abruzzesi sono pezzi di storia. Chi lo dice?
1: Ma guardi, la lezione del professor Centrodi, che nome, della 56esima mostra dell'artigianato artistico abruzzese.
2: Cioè, voi praticamente entrate una pagina di Chieti senza parlare di Lucio Luciotti.
1: Questo.
2: Non abbiamo più notizie.
1: Però parliamo della restanza di Natalia. Salvo la farmacia, dice lei. Taranta Peligna, la giovane dottoressa di Casoli, prende in gestione l'attività che rischiava di chiudere. Con Natalia, può essere Natalia.
2: Si chiama Natalia, i nomi così è Natalia. Ho conosciuto altre persone, anche famose, che si chiamano.
1: Se di origine russa si chiama Natalia.
2: Bimba di 2 mesi muore in ospedale, a Guirmi la tragedia.
1: Ecco.
2: Poi a Capello invece brucia un capannone dismesso,
1: dove si
2: sarà attento però. Ad Altino perizia medica sul nipote di Gilda, questo l'abbiamo accertato.
1: Prego. Abbiamo una telefonata,
2: vabbè, e tu devi andare avanti.
1: Sto andando, vado.
2: Pronto?
1: Tu rispondi però. Beh.
2: Pronto? Sì?
1: Sport, Roma, affari puntati.
2: Sì, buongiorno. Via? Che via è? Ah, Ticino, come fiume.
1: No, fiume.
2: Ticino. Sì? Lei non è di Giulianova? Sì, no, perché sennò saprebbe che da sempre sono attappati, e non soltanto in via Ticino, sono attappati ovunque. Ma non ci so capire che dice lei. Io allago in via Ticino, quindi vorrei che venissero. Signore, è un problema che dura 20 anni.
1: Nascono le palme di un metro.
2: Nascono le palme di un metro dentro i tombini. Abbiamo questo primato. Comunque lo segnaliamo. Ma è una battaglia persa, signora mia, una battaglia persa, lo sappia, sì. Comunque ha fatto bene a dirlo, ma ci mettiamo pure il Ticino. Perché la signora dice, ma è tutto sole, fa caldo, ma quando piove Giulianova già si allaga facilmente, e beh, è vero, sì. Brava della segnalazione. Ma lo, che giustamente chi dobbiamo arrivare? A noi, però noi giriamo adesso, ma ripeto, noi cerchiamo sempre di fare battaglie qua, l'abbiamo persa, signora. Prende così. Ha ragione, cominciamo da qualche tombino, sì. Va bene, grazie. Buona giornata. Chi è che non passa? No, i tombini non passano manco a Piazza Roma, stia tranquillo, no, da nessuna parte.
1: Non si sa manco di chi sono, ma attualmente la
2: grazie. Sì, va bene. Devi stare attento quando piove, si deve barricare, deve mettere paratie, come mettiamo noi qua in Piazza Roma dove siamo per non prendere l'acqua perché i tombini non funzionano. No, quando poi lo spiove, toglie le paratie e esce. Beh, mica rimane prigioniera. Vabbè, comunque segnaleremo. Grazie, buona giornata, tanti auguri, ciao. Ecco. In effetti tu stai ben sentito per riparlare. A chi dobbiamo rivolgere? A chi ce l'ha questa parola?
1: Attualmente non c'è nessuno. Attualmente non c'è nessuno che io sappia. Non ce l'ha Giuliano Patrimonio.
2: Non ce l'ha Patrimonio?
1: No, no.
2: Quindi già ci stavo prima con qualcuno che lo doveva fare, quindi mo senza che lo fa nessuno.
1: Imparate a nuotare.
2: Cioè praticamente tu tutti. Da qualsiasi chiave puoi chiamare qualsiasi parte della città e dire quello che ha detto la signora. Sì. Cioè che i tombini.
1: L'hai vista la palma?
2: Oh, ma sta ancora là, dai.
1: Non l'hai pubblicato?
2: L'ho pubblicato, no. Ma sì, l'ho pubblicato. Come le biciclette. Mo ci ho fatto una rubrica nuova, si chiama.
1: Come si chiama?
2: Via del Mattatoio.
1: Ora ci fanno i lavori per lo stadio.
2: Sì. Allora.
1: Ma tu hai visto che ci sta Sant'Egidio, gioca in casa, gioca da noi. E quindi che ci danno? 300 biglietti per vedere Sant'Egidio su Giulianova, Giulianova?
2: In effetti.
1: Ci hai pensato a sta cosa? Oppure apriranno di botte distinti che non si sa come mai, ogni volta una volta apro, una volta sì, una volta sì, una volta no. Anche perché la Sant'Egidio si è fatto gli abbonati. Tu ti immagini vengono in tribuna, questo è il posto mio, no, questo è il posto mio, no, questo è il posto tuo, no, quel vattene del modo l'angelo dello stadio.
2: Non so, è il terreno in gioco, gioca a settembre però. Perché queste idee? Deve mille problemi.
1: Nel frattempo lui è fatto attacca alla FIFA, ecco. Infantino sotto assedio, fiducia ormai, tradita.
2: Devi andare.
1: Non se ne va. Serie C, Pescara.
2: Punta su Allemagna.
1: No, Motta.
2: Ah, sempre proprio Panettone.
1: Sembra proprio Panettone. E il nuovo terzino per Boucher. Classe 2005 è un passo da. Non firmi però.
2: Vabbè.
1: È un passo dalla firma con i biancazzurri. Ai saluti, Balzano. Che okay. Faceva il pediatra Giulianova, ma è andato
2: il famoso Balzano.
1: Pure io ce l'avevo Balzano. Tutti abbiamo pure l'assessore di Alba.
2: Colpo del Pineto è fatta per Dorazio.
1: Difensore con più di 100 presenze in B ha trovato l'accordo con il club.
2: Sì, perché ha perso un po' come noi, un po' brutto con il amichevole. Oh, Teramo già in clima derby, alla quarta c'è il Giulianova. Invece i giallorossi pensano all'attualità,
1: accolgono
2: Vejaro, il Bomber Arras, forse il Fossombrone è la prima parte squadra che incontriamo. Ma come si chiama? Fossombronese, dai, per favore.
1: Inizio tosto per l'Aquila, subito 3 scontri diretti.
2: Poi dai.
1: Sant'Egidiese prima in trasferta, all'esordio sfida il Montecchio.
2: Che è una novità.
1: Sì. Il notaresco riparte dall'Ancona, Di Battista non ci spaventano.
2: Non è un po' per stare cauti. Il Lanciano che sfida?
1: Il Lanciano studia il cammino, Carlini, campionato avvincente.
2: Però è una e matricola, sta entusiasta.
1: E
2: no?
1: Trovate tutto allora, il calendario.
2: Allora, leggiamo solo la prima giornata.
1: Allora, la prima giornata sarà il 6 settembre e sarà Angelana... Atletico Ascoli, Foligno, Città di Lanciano, Giulianova, forse Empronese, Montecchio Gallo, Sant'Egidiese, L'Aquila Termoli, Maceratese Teramo, Notaresco Ancona, Recanatese Pietralunghese. Questa Pietralunghese?
2: No, tu vedi quanti occhi, Pietralunghese con la Forza Embronese. Ora dice le formazioni della partita.
1: Sporting Triestina.
2: Triestina. Trestina,
1: scusate,
2: Trestina. Vigor Senigallia.
1: Infatti non c'entrava niente a Triestina in questo
2: giorno. E poi tu lo sai, la prima trasferta dove andiamo, l'hai visto là?
1: Andremo a Senigallia.
2: Come l'anno scorso.
1: E poi?
2: Come l'anno scorso. E poi va, morisci tutto.
1: No.
2: Sta succedendo.
1: Però volevo vedere.
2: Pubblicato pure noi ieri.
1: Quindi,
2: sulla pagina Facebook della Giulia, famosissima.
1: Giulianova Teramo.
2: Già la quarta, Teramo Giulianova.
1: Teramo Giulianova, sì.
2: E chiudiamo con Lanciano.
1: Allora, se ci devono piacere o se non fanno piacere.
2: Abbiamo letto. Possiamo andare avanti, per favore.
1: Eccomi, calma, rilassati. Chieti, di Labio si è dimesso. No. Pieni poteri a Gianmarioli.
2: È cambiata molto la situazione.
1: No, anche perché Gianmarioli mai sentito, ma di bocci pieni poteri.
2: Gianmarioli aveva per i poteri, qualcosa avrebbe fatto. Vabbè, tenuti dal vari chiedi, è scritto a cambiare di eccellenza.
1: Ecco qua. Passiamo al Messaggero.
2: L'abbiamo letta la prima.
1: L'abbiamo letta.
2: Quindi andiamo a vedere la maturità. 100 in picchiata, ma per gli abruzzesi aumentano le lodi. Mm.
1: Per i 10.000 studenti che si sono diplomati in ascesa i voti tra 81 e 90. Per incidenza delle valutazioni massime la regione si piazza al sesto posto in Italia.
2: Ok. Imbicchiate, che vuol dire?
1: Non lo so, capivo che ce ne stanno di meno.
2: Così
1: questo mostra al sesto posto in Italia, siamo 20 regioni.
2: Quindi è una cosa positiva. Beh, allora non devi mettere un ma avversativo, perché è una cosa positiva. Maturità, 100 imbicchiate e per gli abruzzesi aumentano le lodi.
1: No. L'Abruzzo nella morsa del caldo, a Pescara 12 giorni da Bollino Rosso.
2: Quindi ancora 12, ce lo conferma che
1: ci sono stati 12 giorni. Sorpasso sul ponte, ragazzo di 18 anni ucciso, il conducente sotto effetto di droga arrestato.
2: Giustamente.
1: Pescara in fin di vita per un pugno, un colpo fortissimo, mio marito finito in coma. Nuova Pescara guarda chi c'è? Un po' che non c'era.
2: D'Alfonso! Eccolo.
1: Incontro con Capuzzimati. Ma che è successo i cognomi in Abruzzo?
2: Capuzzimati, famosissimo.
1: Ideatore della città metropolitana di Bologna.
2: Ah, ecco. È venuto. Cioè, i rinforzi. Da fuori, ovviamente.
1: Come avete fatto voi?
2: Pronto, sono D'Alfonso, c'è Capuzzimati. Glielo passo, senatore, prego. Già trasgressione di equipaggi life. Parole pesanti rivolte all'infermiere.
1: Non si fa.
2: Turista muore al mare e ancora allarme caldo, perché non è affogato, quelli che muoiono mentre passeggiano, eh? Che c'è? Saluto un po' di gente.
1: Sì, saluto un po' di gente.
2: Subito, a volo. Che se ne va a Valumare, chi lavora, come Gaetano Paolini, col suo famosissimo
1: atelier. Antonella Leonio, buongiorno a tutti voi. Luigi Anni, buongiorno e buona giornata. Lucia Umina, avvocato, buongiorno al direttore e al suo collaboratore. Grazie avvocato.
2: Non ti citava mai.
1: Grazie.
2: Quanti offerte che parla di collaboratore.
1: No, va benissimo. Paola Cicconi, buongiorno e buona giornata. Max Rastelli, buongiorno. Paolini Gaetano, buongiorno e buon lavoro.
2: Perfetto.
1: Betty Alma, buongiorno a tutti. Alfredo Federico, buongiorno. Andrea Serafini, direttore, un parere sul caso La Vito Ranucci, te lo chiede, oltre a Andrea Serafini, anche Rossella. No,
2: ma quando mai?
1: Sì, anche Rossella Mattiucci.
2: Che chiede? Che

0: manifestazione con Fred De Palo, ingresso gratuito, eh? Concerto non gratuito a Notaresco, vai. Questo è, come si chiama?
1: La pista mini moto, sì. Di
0: Adriano. Questo è un salvataggio di ieri, un intervento anche dei vigili del fuoco. Buongiorno a tutti. Schianto sulla statale 6 del Roseto, grave, una persona trasportata in codice rosso a Pescara con l'elisoccorso. Poi ancora c'è un'altra vicenda, tragedia simile, abbiamo letto, donna di 70 anni muore per il caldo. Questo è il trio delle meraviglie, ma si riferisce al concerto di Sara Toscano. Andiamo ancora avanti, quello non c'è. Bora, salutiamo Bora Bora, il famosissimo che fa 54.000 visualizzazioni, è l'uomo delle visualizzazioni. Poi si lo conoscevo prima, anche lui è morto a 84 anni, rinnoviamo le condoglianze ai figli Lara e Marco. Oh, questo è il concerto di Sara Toscano con tutta la gente dei giovani fans che strillavano, come si vede strillare nei concerti, come vedi? Chi è?
1: No.
0: Ma chi sono questi cantanti? Solo qui possono venire, non è così?
1: A Baliquini non ha detto che non potevano.
0: Vabbè, vai avanti. Vai, poi dov'è?
1: Furto di targhe, fate attenzione, rubo le targhe degli scooter.
0: Acchiappateli, dov'è?
1: Ad acchiapparceli, dici, madonna. Ma sta ingagliato purtroppo la porta.
0: C'era lei, la Perrella? No, stava inseguendo già qualcuno, l'ha visto, intravisto qualcuno con lo scooter. Perché attenzione, rubano le targhe, senza attende.
1: Le targhe.
0: Perché poi che ci fanno?
1: Le mettono su altri scooter e ci fanno i scippi.
0: E quello dice.
1: È stato, ma Marcozzi, sono acchiappati.
0: Quest'anno si deve vincere, dice Pasquale Sabatini, basta chiacchiere.
1: Della Serafini esplora la notizia di La Vitola, dice tipo Albani, amico del direttore, gli mette una bomba e lui, tu non sai niente, sotto lo scooter.
0: Cioè, sai qual è, che se la sono fatti da solo, questo è il dubbio che tutti guardano. Mentre lui dice che gliel'ha fatta apposta per aumentarne la popolarità.
1: La visibilità.
0: Ma non ne ha bisogno, stava al massimo della popolarità. Stasera c'è il sesto Memorial Costantini,
1: spazio
0: sì, ai gruppi emergenti in piazza Bozzi nella città alta. Questo abbiamo pubblicato ieri, il calendario della serie D come Domodossola, questo è il progetto di Conalpa. Poi un centro udito, non ci puoi andare fino al 14 agosto che sono chiusi per ferie.
1: Qua
0: c'è un albero.
1: Dov'è questo? Dov'è? Io non riesco a capire la via. Ieri
0: capito, ma vedi l'albero, c'è un albero.
1: Pende un ramo.
0: Che sta per capire da tempo.
1: Pende un gas.
0: Ha messo le ranzenne. È la città delle transenne,
1: perché l'altro non l'esposto manco nessuno,
0: non l'esposto, è arrivato per l'isola pedonale, devo mettere i commercianti,
1: non te le tolgono.
0: Dopo le feste nessuno le va a togliere, ma tu ti ricordi quale fu il clou? Quando fecero il doppio senso in via Tonda Reverso,
1: sì,
0: con la mezza transenna,
1: che qualcuno disse ma no, quella ma deve, no, rimanere, deve rimanere, perché il doppio senso
0: invece appena sentito la segnalazione tolsero la transenna.
1: Non ci passa comunque nessuno, però tolta.
0: È la città delle transenne, appena.
1: Ma dov'è questa strada? Io non ho capito,
0: non lo so, glielo devo chiedere. Non riconosciamo nulla, però è da noi.
1: Forse dietro lo stadio, buh,
0: non lo so, batto perché vedi questo cancello, ah, no, sì, non sì. Ci sta.
1: Buh, vabbò.
0: Sì, sì, sì. Vabbè, poi lo chiederò.
1: Via però... Campo della Fiera.
0: Dietro stava scritto.
1: Quelli interessati dai lavori che non partiranno mai, dice, quelli dei
0: polemico. Ripeti, allora, siamo in via Campo della Fiera e questa zona.
1: Dietro ai distinti ovest, quelli interessati dai lavori che non partiranno mai.
0: Lo vedi, commenti, e questo è.
1: Sta nel piano quinquennale da almeno 30 anni distinti,
0: il piano triennale per trienni, il piano triennale delle opere pubbliche, ecco. Questa è la famosa transenna di ieri mattina, perdiamo più che
1: Abbey Road, che quella dei Beatles, dove fanno l'attraversamento sulle strisce pedonali sulla copertina dell'LP, ti ricordi l'LP?
0: Sì, sì, quella abbiamo parlato
1: le strisce pedonali, Abbey Road.
0: Vai avanti, questo è lo sparo.
1: Ancora, già lo sparo.
0: Bellissimo.
1: I premi, l'avete ritirato? Avete controllato i biglietti? Sulla nostra pagina trovate i numeri.
0: Non ci sta, io, miei,
1: che c'è una crociera, un viaggio di un fine settimana, due buoni alimentari, su.
0: Ce l'ho, ma ho controllato, niente, io niente.
1: Ah?
0: Eccolo qua, i biglietti.
1: Vabbè, buongiorno.
0: Oh, eccolo qua, te la faccio da centravanti.
1: Da saldo.
0: Davide Arras.
1: Ma è alto, almeno? Sì.
0: Non l'ho visto.
1: Dalla Sardegna i Fandini arrivano. Sì.
0: Il volo della barca.
1: Il video della barca.
0: Qua ci sta qualcuno che commenta. Cossetti, ecco.
1: Ecco,
0: qua.
1: Allora.
0: Qua
1: ce ne stanno quattro.
0: No, quello no, qua. Vai qua. È stato uno scoop di Marcozzi. Ma lui dice: scoop di Marcozzi, ok, vai.
1: Vogliamo parlare della.

0: figura del capitano che, conoscendo la zona ed essendo dotato di ecoscandaglio, va ad arenarsi?
1: Ne vogliamo parlare?
0: Parliamo.
1: Che dice Luca?
0: Tra poco tutte le barche rimarranno arenate, se non l'avete capito. Con quei lavori avete rovinato il porto. Mio nonno lo disse anni fa e il mio caro Palombaro non si sbagliava. Giuliano Casaccia, non ci posso credere, per quale motivo il tornado invece di rientrare al centro del porto è andato vicino al molo sud.
1: C'è una battuta.
0: In quella zona che
1: hanno fatto pure una vignetta, cioè che hanno fatto l'inchino a Mucciconi, che c'è a casa proprio in corrispondenza del caliscendi di Mucciconi.
0: Quindi pure di quello di Passacco sta
1: attaccato. Sì, però prima di arrivare, appena la prua toccava Mucciconi, quello si è, perché c'è questo inghinarsi.
0: In quella zona la corrente che entra in porto ammucchia, termine marinaro, la sabbia. Chi frequenta il mare sa queste problematiche, solo il comandante del tornado non lo sa.
1: Per cui,
0: siccome se fosse il comandante del tornado, pure l'essere tu.
1: No, dico, ma per cui, siccome là ci va la sabbia, non lo facciamo.
0: Ma
1: non si passa, vabbè.
0: Certo,
1: poi non si passa un'altra parte, infatti, deve passare i diritti.
0: Sì.
1: Oh, incredibile scoperta. Vabbè, poi vergognoso.
0: Marcozzi ha riportato attenzione un problema molto noto.
1: A proposito, essendo molto noto, metteteci riparo.
0: Ecco, bravo.
1: Battutona, la Madonna, per cattivo presagio, la Madonna vuole uscire dal porto, ma non
0: vuole rientrare.
1: Va bene, abbiamo pubblicato anche le posizioni di Ferrante e del dottor professor Frangioni. Possiamo adesso o fare qualche stacco, chiamare Casaleno, oppure prima
0: vediamo la pagina di Teramo del Messaggero, che non l'abbiamo vista. Almeno quella, voglio dire. Ecco, noi pensionati mai fermi. In estate facciamo cultura, circolo del pittore e dell'ex libraio e del pasticcere, tra vendite da organizzare. La sede di Teramo Nostra, i bar e le trasferte a San Rocco di Castelli.
1: Sembra là.
0: L'ispezione nel carcere, situazione disastrosa, la delegazione di avvocati a Castrogno, poi è Di Marco, Di Marcello, il corpo sull'Himalaya, scoperti due depositi edili abusivi vicino al fiume.
1: Beh, non posso proprio mettere la me, però stanno facendo per questo. Andiamo avanti.
0: Allora. Ok, abbiamo finito. Ah, vuoi vedere lo sport?
1: C'è qualcosa, sì.
0: Di Nardo, seguito dal Vicenza, però no chiap. E poi invece il cammino delle sei abruzzesi, qui c'è il calendario anche qui, sorteggiati ieri, calendario nella prima Teramo a Macerata, L'Aquila in casa col termine Giulianova, inizio marchigiano. E ci sono tutte dichiarazioni dei dirigenti, delle squadre, dei tecnici e dei dirigenti. Una prima nazionale, chiudiamo. Arrestato la vitola all'attentato Ranucci per lanciarlo in politica.
1: Lo dice il PM?
0: Sì, è il mandante, ma nessun accordo tra i due. Contestata anche l'aggravante del metodo mafioso. La scommessa su.
1: La vitola gli ha fatto un piacere senza avvertirlo. Così
0: sì, per forza. Perché
1: come la casa di quel ministro a Roma che si
0: trova in casa
1: di casa, sì.
0: Che gli scompare una casa a Corsia su insaputa.
1: Esatto.
0: La scommessa su Sigfrido: tra due anni sei presidente. Poi il romanzo dell'estate, i frutti avvelenati di un'amicizia rovinosa. Ceuta, moto d'acqua e 7.000 euro. Così i migranti passano in Spagna. No, sembra in Africa sta, però.
1: Meno. Sì. Un esclave.
0: Meloni, Frederiksen, asse anti-sbarchi.
1: La Madanese
0: sta attento, perché quell'altro là, il matto, si vuole prendere la Groenlandia, si preoccupa della. Spin time, occupato, trovati pacchi di hashish pronti per lo spaccio. Il dopo Hormuz, Pechino inaugura la rotta artica, l'Ice Silk Road.
1: Se quelli che stanno mo, se i cinesi che i russi stanno, quelli sono inglesi di armi, è pericoloso.
0: La Colombia trema bimbi sotto le macerie. E andiamo sul soppalco a caccia di stelle e di eclissi, è l'astroturismo. È vero, la gente è partita per andare a vedere eclissi in Spagna anche. La Roma accelera per il Baby Mora e abbraccia Molina. Ma pare. Quell'estate che è, Iaia forte sul set con Sorrentino, la Roma dei misteri. E vabbè. Questo è quanto. Direi che è il momento di fare qualche stacco.
1: Direi che l'avete ucciso.
0: Però mi raccomando, quando rientrate al porto, passate al centro. Oppure chiedete ai giugliesi, che loro lo sanno dove devono passare. Prego.
2: Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
1: Questo pomeriggio alle 18:30 per pomeriggio da noi avremo ospite, tornerebbe dopo tanti anni, avremo ospite l'antropologa Alessandra Gasbarroni, che ci parlerà di quelle spensierate estati tra Giulianova e Roseto, una retrospettiva di eventi estivi da seguire.
2: Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
3: Continua la super rottamazione Opel?
4: Yes, of course.
3: Ad agosto Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 agosto. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
5: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
6: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con link

0: La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio ai Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorrinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, oltre al cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1 presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.
1: Noi potremmo, come facciamo sempre, intanto facciamo gli auguri oggi a Giorgio D'Ignazio.
2: Auguri.
1: Vedi?
3: Buongiorno, buongiorno. Ieri sera un po' fresco, cioè fresco, dai, parola sbagliata. Era un po' meglio, un po' meno umido era.
4: Io stavo ad Adria per Enrico Ruggeri. Faceva caldo lo stesso, però.
1: A voi carboletti, Ruggeri ha questa carboletta.
3: Beh, vabbè, il direttore è convinto che Ruggeri sia di destra.
1: Non è convinto.
4: Vabbè, ma che c'entra?
1: Ma che non c'è la cultura, va bene, vuotele qua la De Gregori, sì, dai.
4: A me piace che fa cantato.
1: Sì, appunto, vediamo che peggio ancora.
4: Mi piace che fa cantato.
1: Che ha cantato? Che cantate? Si può dare di più?
4: No, quella è l'unica canzone che non canta. Lui ce l'ha 660 nel suo repertorio.
1: E come hai fatto? Che ha scelto? Rimo la cosa che ha cantato?
4: Quello che le donne non dicono, il mare d'inferno.
1: Cioè le canzoni ha cantato le canzoni scritte per altri.
4: Mistero.
1: Questa è sua. Ci ha vinto pure Sanremo. Mistero! Mistero sono le tue previsioni. Dai.
4: E vabbè, niente, no, parte Ruggeri.
3: Che ci dici in mezzo?
1: Ma che dici? Quale vittima ti sei portato con te?
4: È la mia collega, è venuta con me, però. La mia collega che fa la CCP, che saluto, Raffaella Riguli.
1: L'ha fatto il nome?
3: Sì.
1: Vabbè, sì. Diciamo tu, non è necessario qua.
3: Vabbè.
1: Salutiamo Raffaele e a tutta la nostra solidarietà. Primo, per essere andato con lui, e secondo per aver che essere costretto a sentire Ruggeri. Vabbè.
4: Vabbè, allora, torniamo al tempo. Il tempo sarà soleggiato e caldo. Non usciremo da questa situazione fino al 18.
1: Ogni giorno allunga,
3: Un giorno in più mettere.
4: Il 18 ne usciremo e non si sa, diciamo che alcuni spaghi vanno verso il basso, alcuni restano verso l'alto, quindi è un'ipotesi, come ecco cantava Ruggeri, il futuro è un'ipotesi, quindi la situazione è ancora bella a divenire. Sappiamo solo che fino al 17 non succederà assolutamente nulla, quindi questo è sicuro. Ci saranno i soliti attentamenti
1: pomeridiani. Luglio col bene che ti
3: cosa.
1: C'è una canzone pure.
3: Vabbè, non fa niente.
4: Poppisola d'agosto.
1: Qual è?
4: Domenica d'agosto.
1: Domenica d'agosto, che caldo fa. Oppure Little Tony, verrà, lo so, verrà, la fine di agosto, e le canzoni d'amore erano comunque all'affettivo, comunque. Dai,
3: vai, fa troppo caldo per lanciarmi là fuori, va, prego.
4: Allora, poi, e quindi niente, gli spaghi sentono qualcosa, ma ad oggi non riescono ancora a individuare. Ovviamente ci saranno gli addensamenti pomeridiani, non mancherà qualche precipitazione piuttosto delle montagne.
1: Questo
4: la notte cercherà di essere un pochino più fresca, anche per via del,
1: vabbè,
4: del fatto che
1: non cambia nulla,
4: il solare un po' diminuisce, ma comunque restiamo sotto il caldo, sotto il ciclone africano, almeno per una settimana.
3: Vabbè.
1: Camillo, posso salutare Camillo?
3: Come no? Va bene, Pierluigi, grazie. E allora ci aggiorniamo a domani. Buone ferie.
1: Buone ferie. Allora, vedi un po' chi gioca la prima giornata, la Recanatese.
3: La Recanatese.
1: Perché Camillo ci ha mandato i commenti e dice che quella che sta messo peggio è la Maceratese, che incontra per gradire Teramo, Ancona e Asse di Coascoli.
3: Ah, Tom.
1: Eccolo, vai, prima giornata, Recanatese.
3: Pietralunghese.
1: Non deve essere forte, perché l'allenatore della Recanatese dice guai a sottovalutarli.
3: E quindi,
1: quindi non deve essere lo squadrone. Vabbè, a posto, no, per curiosità. Mentre si lamenta quella della Maceratese, perché dice tutti, guardate, tutti in una volta.
3: Vabbè, poi dopo
1: tanti
3: vuol dire
1: auguri
3: che
1: a te, ce lo dà Marco Caffè, fatti il caffè.
3: No, ma lo faccio subito.
2: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
5: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Ciao a tutti, ricordo buongiorno di nuovo a tutti, che oggi l'avevamo anticipato all'inizio, ma è Santa Chiara. Chiara, fresca e dolce d'acqua, citato lui da chi? E molte dice che l'ha scritta, se no.
3: Manzoni.
1: Il fatto fanatico, Manzoni. Ma devo andare là sopra.
3: Dalla sopra. Perché? Mi ricordo, non mi ricordo, su.
1: No, perché siamo distanti non di giorni, di anni, di secoli. Diciamo.
3: Dante.
1: Il più vicino.
3: Petrarca! Non mi ricordavo. Sì.
1: Allora perché ti le citazioni?
3: E perché la citazione mi è venuta e non mi ricordavo l'autore.
1: No? Vabbè, vabbè, ma lo sai, non è l'offesa.
3: Non sono bravo.
1: Tu sei tante altre cose.
3: Non sono bravo.
1: Sei laureata alla Bocconi.
3: Non sono bravo.
1: Sei laureata alla Bocconi?
3: Sì, non so gestire.
1: Oggi Santa Chiara. Chiara seguì in tutto le orme di colui che per noi si è fatto povero e vita, cioè Gesù. Fedele discepola di San Francesco, fondò con lui il secondo ordine, le Clarisse, da Chiara ovviamente. Esercitò il suo ufficio di guida e madre, studiandosi di presiedere alle alte più virtù e santità di vita, affinché le sorelle obbedissero più per amore che per timore. Bravo qua, no?
3: Sì.
1: Seppe trasformare i suoi lunghi anni di malattia in apostolato della sofferenza. Attinse dalla sua fede eucaristica una forza straordinaria che la rese intrepida anche di fronte alle incursioni dei saraceni che ci furono. Morì ad Assisi l'11 agosto 1253. Non parla della frequentazione con Don Francesco, ma era così. Ricordiamo che quello è il periodo.
3: Insomma,
1: i santi si trovavano ogni piesso spinto. Addirittura in famiglia 3-4.
3: Oggi è difficile. Oggi è difficile.
1: Oggi è
3: martedì 11 agosto, sempre.
1: Quindi facciamo gli auguri a Giulia Borghese.
3: Auguri.
1: Che è un bel cognome aristocratico, alla famiglia Borghese. Borghese, sì. A Mimì Ruffini,
3: auguri,
1: che tu non ne conosci, come ci dici tu. Alessandra Montebello.
3: Auguri. Sì.
1: Chi è?
3: Abita qua dove abita Ferrante.
1: Ah, sì, è vero, sì. Ha detto dove abita. A Rosalinda Barlafante.
3: Auguri.
1: A Manuela Del Lobo.
3: Auguri.
1: A Thomas Di Paolo.
3: Auguri.
1: A Pierino Funaro.
3: Auguri.
1: Chi è Pierino Funaro? Grande tifoso del Giulianova. Sì, Funaro, i famosi Funaro. Gianluca Marcellusi.
3: Auguri.
1: Che è scappato dal padre per non stare con lui in edicola. E lui sì, che però quando si stancherà, quello perché mo non lo sai, c'ha la voglia secondo me. Che cosa? Di Piazza Redico della stazione, Marcello.
3: Come lo sa, c'è pure venuto pure
1: a sostituirlo. Auguri anche a Giuseppe Ribuiani e a Piera Di Pietro.
3: Auguri, auguri, auguri.
1: Ovviamente molti fate gli auguri, ma non ce lo dite, non possiamo fare
3: basta
1: gli auguri.
3: Basta telefonarci a telefonarci.
1: Che bello cominciare
3: 085
1: Camillo invece dice che non è tanto sicuro, perché la gente dice ciao auguri, come un fraura ma ti incontrava. Che cos'era che si sta offrire? Comunque auguri a tutti, dai.
3: Telefonate, c'è i numeri 085 370 10 085 800 3360.
1: Per la cronaca, tra gli altri santi, oggi la chiesa ricorda Rusticola, che non ha a che fare a quello che pensate voi.
3: E che è pieno in Italia di Rusticola. Allora,
1: va bene questa frittura di pesce senza spine?
3: Buona,
1: che è appena
3: buona,
1: uscita
3: sì,
1: qua.
3: Sì, sì, bella, bella.
1: Bora Bora. Dovete andare a Bora Bora anche altri ristoranti, perché noi diciamo anche quelli che non ci fanno la pubblicità che si mangia bene in tutti i ristoranti di
3: Giulia. Ovunque si mangia bene. Allora, che dobbiamo
1: fare? Ricorrere? Chi
3: io non sto correndo, dimmi che devo fare.
1: Dobbiamo
3: io lo faccio.
1: Andare, sì, dobbiamo andare a fare qualche stacco. Tu hai fumato una sola sigaretta?
3: Sì,
1: e
3: sì,
1: non,
3: sì,
1: va
3: sì,
1: bene.
3: Non ho voglia di fumare, fa caldo, fa troppo caldo. Fa.
1: Da, per non uscire?
3: Sì, non fumo, vai.
0: Farmacia Parere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, Holter pressorio e Holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Parere Strobbe, la trovi a Giulianova in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696.
1: Credo che possiamo procedere. Intanto ricordo questo pomeriggio, per pomeriggio da noi viene a trovarci da tempo l'antropologa Alessandra Calvaroni. Quelle belle estate di Rosseto e Giulianova, belle anni 60 in poi, noi le ricostruiamo oggi. Tu non eri nato, quindi non hai potuto assaporare. Buongiorno, oggi è martedì, ce lo ricorda che fa
3: 11 agosto, e andiamo direttamente nel dettaglio. Alle 7.39 la temperatura è di 28,2 gradi, umidità 66%, il clima caldo, vento a 6 km orari, la massima di oggi sarà di 33 gradi.
1: Però percepibile?
3: Una frega. Indice di qualità dell'aria è peggiorato. Cascone,
1: una frega, dicevo.
3: Una frega.
1: L'indice sarà 35, 36.
3: Non lo so.
1: Moderata.
3: L'indice 55 è considerata moderata. Il sole è sorto alle 6.05.
1: Piano, sappiamo.
3: Tramonta alle 20.14.
1: Era un bello guai, culmina... tramontava alle 20.45.
3: Lo so. Alle 13.09, a 2 giorni, 14 ore e 9 minuti, verso le 13, La luna è sorta alle 4.04, tramonta alle 19.40, la fase lunare è calante, visibile al 13%. Nati oggi, l'11 agosto 1926, Johnny Van Derrick, violinista, jazz britannico. Poi ascolteremo Fascinating Ride, ritmo affascinante. L'11 agosto 1941, 85 anni fa, Ezio Tarantelli.
1: Tu hai detto Tarantelli, che è un po' il nome nostro, sì.
3: Economista vittima del terrorismo. L'11 agosto 1986, 40 anni fa, Thea Falco, attrice, fra le sue partecipazioni, ha partecipato a 1992, Sotto una buona stella e A casa tutti bene, grazie anche a voi. Fatti nella storia, 11 agosto 1866 a Newport, Rhode Island, apre la prima pista di pattinaggio a rotelle al mondo. Al mondo, non c'era, 1866. L'imprenditore James Leonard la realizza per offrire un nuovo divertimento urbano.
1: Che città stupenda!
3: In un'epoca in cui le città cercano svaghi moderni e sicuri, la pista nasce come sala. La pista nasce come sala da ballo, sì, con un pavimento liscio e pattini a quattro ruote, e diventa subito un richiamo per curiosi e sportivi.
1: Vedi, anche curiosi.
3: 90 anni fa, nel 1936, l'11 agosto, le truppe di Chiang Kai-shek conquistano Canton, spezzano l'autorità dei signori della guerra locale e riportano la città sotto il controllo diretto del governo nazionalista, in un momento decisivo della lotta per l'unificazione della Cina. E basta. 11 agosto del 66, 60 anni fa, i Beatles arrivano a Chicago, Illinois, inaugurando il loro terzo e ultimo tour americano, mentre infuriano le polemiche per le parole di John Lennon. Non fa niente. Che poi, pochi mesi prima, ha dichiarato che... lo so, purtroppo. I Beatles sono più popolari di Gesù, frase che scatena proteste, roghi di dischi e minacce contro la band.
1: Addirittura a Chicago. Perché? Te l'ha battuta, per dire, no?
3: Retrogradi la volta, sempre. 11 agosto 1971, quattro persone vengono uccise a colpi d'arma da fuoco in episodi separati a Belfast, tre delle quali dall'esercito britannico, mentre le violenze continuano dopo l'introduzione dell'internamento e dell'operazione Demetrius.
1: 11 agosto 2016, dico poco la sa, massa, 10 anni fa, uno squalo della Groenlandia viene dichiarato il vertebrato più longevo del mondo, raggiunge l'età stimata di 392 anni secondo le analisi di un team internazionale, capisci quanti anni campate? Un team internazionale di scienziati che studia la crescita estremamente lenta della specie e la datazione dei tessuti oculari, da là si vede, rivelando un primato biologico senza precedenti. Cioè c'era uno squalo che era vissuto 392 anni.
3: Stava vivendo e aveva vissuto anche
1: di più, poi l'ha catturato. E un po' come sta questo.
3: Questa Italia va cambiata in meglio, la frase famosa è di Tarantelli.
1: La vorrebbero dire tutti, però.
3: E in qualsiasi tempo, richiama la necessità di una politica economica fondata sulla concertazione e denuncia le distorsioni che alimentano l'inflazione, disoccupazione e conflitti sociali, indicando nel dialogo tra governo, imprese e sindacati l'unica via per modernizzare il paese.
1: Ezio Tarantelli l'ha detto.
3: Nato l'11 agosto 1941 a Roma e morto il 27 marzo 1985 sempre a Roma, è stato un economista italiano ucciso dalle Brigate Rosse in seguito ad un attentato.
1: Brigate Rosse che uccisero notoriamente anche il fratello di Mattarella,
3: secondo altri, dell'istruzione.
1: Vero. Non lo dire, nessuno te lo chiede.
3: Però non vi avvicinate alle finestre che girano i droni.
1: Allora, noi vi ringraziamo, cari amici che ci avete seguito su Facebook.
3: Vicini e lontani, non vuole essere
1: un po'. Nunzio Filologo, il primo presentatore del Festival di Sanremo. Cari amici, con tutta radio, era senza televisione. Cari amici, vicini e lontani. Grazie di averci seguito. Adesso noi continuiamo sulla radio, perché se no Facebook ci blocca, ci fa saltare tutto il notiziario. Non ho mai capito perché.
3: Beh, questione di copyright, anche se noi lo paghiamo, però loro non lo sanno.
1: Se noi paghiamo la
3: loro non lo sanno, non lo può. Bene, siamo in radio, ascoltiamo Fascinating
1: John Van Damme, col violino, eh?
3: Lui pensava.

0: Il famoso violinista
1: Johnny e Phil qua. Va bene. E noi con questa musica salutiamo i nostri amici, noi ci risentiamo domani.
0: John Van Derrick, poi l'ha fatto con un altro.
1: Con Phil, amico Phil. Allora, salutiamo tutti i nostri amici, noi ci risentiamo domattina. Solita ora, soliti canali, anche su Radio Garden.
0: Sì, per la felicità
1: di Peppino Marozzi.
0: Peppino, ciao.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

0: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
1: Cammina, cammina, ti vieni via via più vicina, sorridi, affianca il mio passo, che impervia la strada, ma non è sbagliata, restiamo vicini.

Siete all'ascolto di Mattinata Italiana dalle frequenze di Radio Giulianova 90.7 100.2 MHz. Dai.

come si fa a dire sì quando ti va?

cielo. Passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi.

0: Boh. Devi stare là, devi un po' sotto osservazione.
1: Un panino,
0: sotto un panino, un cuvotto, sono gentilissimi. E ad aprile dalla corte dei... No, un scritto piccolo, il centro di Ate. Si parte dalla corte dei duchi, ma duchi no, però coduchi, dei duca.
1: I duchi, guardate i duchi. I duchi di Monteferro, sì, sì, sì.
0: Ma al termine previste degustazioni, secondo me non è numerabile. Dice una cosa di poco conto. Pescara. Gabriele, travolto a fari spenti, scatta il fermo per il ventenne, omicidio volontario e pluriaggravato per il Monte Silvanese alla guida della Fiat Punto, risultato positivo agli stupefacenti, non si è reso reperibile l'arresto per evitare la fuga.
1: Albani lì, ecco. Posso dare il numero di telefono?
0: No, o meglio chiedi a lei. Tornano le corse, chiedi a lei se può poi dare.
1: Ma no, ma
0: tornano le corse notturne, paura sulla nuova rotonda.
1: San Silvestro spiaggia, perché c'è un San Silvestro paese.
0: Può essere, sì.
1: Buongiorno, è per sapere che cosa faceva lei al cimitero di Gianova ieri sotto il sole cocente alle 13:15. Sei stata individuata, c'era un motivo, una visita privata oppure c'era un lavoro? Ah, devi vedere le cappelle, devi andare al cimitero per vedere le cappelle, si può fare diversamente. Sì, sì. Era perché? Perché ci sta Guido Baldi che fa tutto. Cioè, vabbè, come stiamo messi al cimitero? Bene? Le nuove cappelle sono in costruzione? Quante ne sono indotte? Si può morire? Che è la domanda? Si può morire tranquillamente? 18. Ah, quelle private. E quelle... Ah sì, invece quelle pubbliche non te ne fanno? Un centinaio, fate, fate le cose per i signori, ovviamente, quelli che se lo possono permettere, quello che fa, il giudice andrò adesso, giustamente, però hai fatto quella bella cosa, complimenti, quella cosa di disabili, l'abbiamo pubblicata anche sul centro, complimenti che delle cose che si fanno, e complimenti per aver risposto al primo squillo. Buona giornata, grazie. Giustamente dice, perché si meravigliano che l'assessore con le deleghe alle attività cimiteriali sia alle 13:15 forse sotto il soleone, perché il fratello a quell'ora mai sarebbe là, ma anche con i fucili della Gestapo alle spalle, sarebbe in via Divano.
0: A mangiare quello.
1: Estorsione e minaccia al barese, l'abbiamo arrestato?
0: Sì, sì. A 41enne di Francavilla.
1: Bene.
0: Investe la mamma mentre fa retromarcia, sarà stato un incidente, sarà forse stato no, la donna 75 anni stava salendo sull'auto quando la figlia 55 anni l'ha travolta accidentalmente.
1: La notizia è che ci sono 18 cappelle private, sono quasi pronte, però c'è un progettino piccolo per 100 nuovi loculi.
0: Ti sei preoccupato che non ce l'hai tu?
1: No, però voglio, io mi serve cremato.
0: Ah, allora che
1: cremato e divulgato.
0: Allora poi
1: la cassetta che può fare, la Matiuccio, cioè fa la cassetta ai piedi della mamma, andiamo al soldelente, sembra là, no, finito tutto.
0: Quindi sì, al limite ci fermi le porte con la cassetta.
1: Come la vita, come la vita, è tutto finito. Così lo sapete, ponete, ma a quest'età io me lo pongo un po' di più. Pensate un po' che succede dopo morte. Secondo me è blasfemi. È come quando ti addormenti, ti ricordi più niente?
0: Ma che
1: un bello sonno eterno però.
0: Quello che dopo però le barche si ingaglia, che tu fai questi discorsi.
1: Singale, barbe singale, vabbè, ma c'è il Milko Cossetti.
0: Che ha detto?
1: Il Milko Cossetti ha detto che lui lo sa bene, là non si può passare, bisogna ritirare la patente nautica al comandante del peschereccio. Cioè ci sono dei commenti in cui si va al di là di quello che vorrebbe, perché lui pensa di fare un bel incidente all'amministrazione comunale, non era una critica all'amministrazione, da tutto era un fatto di cronaca, ma poi non era una critica all'amministrazione. Lui interviene, un paladino di tutti, e dice no.
0: Questa città si parla tanto di tutto, ma poco di quello che serve, secondo me.
1: Ora leggiamo un po' di commenti.
0: Montesilvano.
1: Però veloce, su.
0: Gli stadio all'Arena dei Fiori, corre. Criticato da Antonilli.
1: Ma quella è più.
0: Ma chi è Antonilli?
1: Sì, come? Quello di stadio.
0: Ah, sempre nel cuore. Questo Curreri?
1: Ma no, questo.
0: Ah, vabbè.
1: Chi è quello?
0: Allora,
1: Summer Party,
0: titolo. Appello per i cani, gli animali del Dog Village, protagonisti del video trasmesso prima dell'evento.
1: Quindi ti avete pure una cosa sui cani.
2: Nella casa.
0: Promessa mantenuta.
1: Eccolo.
0: Giova in bici, arriva fino al teatro San Filippo all'Aquila.
1: In bicicletta, poi casca.
0: No, perché passati di guai, passati.
1: Ma gravi, gravi.
0: In Sud America, io mi strei a casa. Guarda.
1: Domani con Giovanotti il filobus, potrei che ci sta la cosa di come ti puoi muovere. Il filobus.
0: Quello deve pescare il filobus. Ma la vera a strada parco, come no?
1: Filobus potenziale.
0: Domani c'è Giovanotti, a strada parco. Tutti i vieti, poi me lo devo leggere.
1: Devi a pescare, quindi ti puoi documentare finalmente di questo filobus. Oh, andiamo a chiedere, le linee si dimentano l'identità, la useremo per le borse di studio. Stavo sul messaggero pure?
0: Ma sì, in basso.
1: Sì. Comunicatone, ovviamente.
0: Ma cioè, certo, sì.
1: Non è che l'ha fatto tutto bene a tutti, sì. Non è? E Marcia, me la chiamo tutti. I gioielli abruzzesi sono pezzi di storia, chi lo dice?
0: Ma guardi, la lezione del professor Centrodi, che nome, la 56esima mostra dell'artigianato artistico abruzzese.
1: Cioè, poi praticamente è stata una pagina di Chieti senza parlare di Lucio Luciotti. Non abbiamo più notizie.
0: Però parliamo della restanza di Natalia. Salvo la farmacia, dice lei. Taranta Peligna, la giovane dottoressa di caso, riprende in gestione Natalia. L'attività che rischiava di chiudere.
1: Natalia, comunque, vabbè, non importa.
0: Con Natalia, può essere Natalia.
1: Si chiama Natalia, i nomi così è Natalia. Ho conosciuto altre persone, anche famose, che si chiamano.
0: Se di origine russa si chiama Natalia.
1: Bimba di 2 mesi muore in ospedale a Guirmi, la tragedia.
0: Ecco.
1: Poi a Capelli invece brucia un capannone dismesso, bisogna stare attento però. Ad Altino, perizia medica sul nipote di Gilda, questo l'abbiamo accertato.
0: Prego. Abbiamo una telefonata,
1: e tu devi andare avanti.
0: Pronto? Tu rispondi però.
1: Pronto? Sì?
0: Sport, Roma, affari puntati.
1: Sì, buongiorno. Via? Che via è? Ah, Ticino, come fiume. Ticino. Sì? Lei non è di Giulianova? Sì, no, perché sennò saprebbe che da sempre sono attappati, e non soltanto in via Ticino, sono attappati ovunque. Ora ho capito che dice lei, io mi allago in via Ticino, quindi vorrei che venissero. Signore, è un problema che dura 20 anni.
0: Nascono le palme di un metro.
1: Le palme di un metro dentro i tombini. Abbiamo questo primato. Comunque lo segnaliamo. Ma è una battaglia persa, signora mia, una battaglia persa, lo sappia, sì. Comunque ha fatto bene a dirlo, poi ci mettiamo pure il Ticino. Perché la signora dice, ma è tutto sole, fa caldo, ma quando piove Giulianova già si allaga facilmente, e beh, è vero, sì. Brava della segnalazione. Ma che giustamente chi dobbiamo arrivare? A noi, però noi giriamo adesso, ma ripeto, noi cerchiamo sempre di fare battaglie qua, l'abbiamo persa, signora. Prende così. Ha ragione, cominciamo da qualche tombino, sì. Va bene, grazie. Buona giornata. Chi è che non passa? No, i tombini non passano manco a Piazza Roma, stia tranquillo, no, da nessuna parte.
0: Non si sa manco di chi sono, ma attualmente la
1: grazie. Sì, va bene. Devi stare attento quando piove, si deve barricare, deve mettere paratie, come mettiamo noi qua in Piazza Roma dove siamo per non prendere l'acqua perché i tombini non funzionano. No, quando poi non spiove, toglie le paratie e esce. Mica rimane prigioniera. Vabbè, comunque segnaleremo, grazie, buona giornata e tanti auguri, ciao. Ecco. In effetti tu stai ben sentito per riparlare, a chi dobbiamo rivolgere? A chi ce l'ha questa parola?
0: Attualmente non c'è capito? Nessuno, attualmente non c'è nessuno che io sappia, non ce l'ha il patrimonio.
1: Non c'è la patrimonio?
0: No.
1: Quindi già ci stava prima con qualcuno che lo doveva fare, Quindi mo senza che lo fa nessuno.
0: Imparate a nuotare.
1: Cioè praticamente tu da qualsiasi chiavi puoi chiamare qualsiasi parte della città e dire quello che ha detto la signora. Sì, sì. Cioè che i tombini.
0: L'hai vista la palma?
1: Oh, ma sta ancora là, dai.
0: Non l'hai pubblicato?
1: L'ho pubblicato. Uh-huh. Ma sì, l'ho pubblicato. Come le biciclette. Mo ci ho fatto una rubrica nuova, si chiama.
0: Come si chiama?
1: Via del mattatoio.
0: Non ci fanno i lavori per lo stadio.
1: Sì. Allora.
0: Ma tu hai visto che ci sta Sant'Egidio, gioca in casa, gioca da noi. E quindi che ci danno? 300 biglietti per vedere Sant'Egidio Giulianova, Giulianova?
1: In effetti.
0: Hai pensato a sta cosa? Oppure apriranno di botte distinti che non si sa come mai ogni volta, una volta apro, una volta sì. Una volta sì, una volta no. Anche perché la Sant'Egidio ha fatto gli abbonati. Tu ti immagini vengono in tribuna. Questo è il posto mio, no, questo è il posto mio, no, questo è il posto tuo, no, quel vattene del Madalangelo sono dello stadio.
1: Non so, è il terreno in gioco, c'è a settembre però. Perché queste idee? Deve mille problemi.
0: Nel frattempo lui è fatto attaccare alla FIFA, ecco. Infantino sotto assedio, fiducia ormai, tradita.
1: Devi andare.
0: Serie C, Pescara.
1: Punta su Alemagna.
0: No, Motta.
1: Ah, sempre proprio il panettone.
0: Sempre proprio il panettone. È il nuovo terzino per Boucher. Classe 2005 è un passo da non firmo però.
1: Vabbè.
0: È un passo della firma con i biancazzurri. Ai saluti Balzano. Vabbè. Che faceva il pediatra Giulio Roma, ma è andato
1: il famoso Balzano.
0: Pure io ce l'avevo Balzano. Tutti abbiamo pure l'assessore lì dal bar.
1: Colpo del Pineto è fatta per Dorazio.
0: Difensore con più di 100 presenze in B ha trovato l'accordo con il club.
1: Sì, perché ha perso un po' come noi. Brutto con il amichevole, no? Oh, Teramo già in clima derby, alla quarta c'è il Giulianova. Invece i giallorossi prendono l'attualità,
0: accolgono
1: Vejaro, il bomber Aras, forse il Fossombrone è la prima parte squadra che incontriamo. Ma come si chiama? Fossombronese, dai, per favore.
0: Inizio tosto per l'Aquila, subito tre scontri diretti.
1: Poi, dai.
0: Sant'Egidiese, prima in trasferta, all'esordio sfida il Montecchio.
1: Che è una novità.
0: Sì. Il Notaresco riparte dall'Ancona, Di Battista non ci spaventa.
1: Non è un po' per stare il cauti, invece. Il Lanciano che sfida?
0: Il Lanciano studia il cammino, Carlini, campionato avvincente, dice.
1: Ma che non squadra, so, però è una... Ma sì, con la sta entusiasta.
0: E
1: no?
0: Trovate tutto
1: allora,
0: il calendario.
1: Siamo solo la prima giornata.
0: Allora, la prima giornata sarà il 6 settembre e sarà Angelana Atletico Ascoli, Foligno Città di Lanciano, Giulianova Fossembronese, Montecchio Gallo Sant'Egidiese, L'Aquila Termoli, Maceratese Teramo, Notaresco Ancona, Recanatese Pietralunghese. Questa Pietra Lunghe?
1: Non tu vedi quanti occhi, Pietra Lunghese con la Fossembronese, ora dice le formazioni della partita.
0: Sporting Triestina.
1: Triestina.
0: Trestina, scusate, Trestina.
1: Vigor Senigallia.
0: Non c'entrava niente da Triestina in questo
1: momento. E poi tu lo sai, la prima trasferta dove andiamo, l'hai visto là?
0: Andremo a Senigallia.
1: Come anno scorso.
0: E poi.
1: Come anno scorso. E poi morici tutto.
0: No.
1: Sta succedendo.
0: Volevo vedere.
1: Pubblicato pure noi ieri.
0: Quindi,
1: sulla pagina Facebook di Radio Gira, famosissima.
0: Giulianova Teramo.
1: Già la quarta Teramo Giulianova.
0: Teramo Giulianova, sì.
1: E chiudiamo con Lanciano.
0: Allora, se servono piacere, se non lo fanno piacere.
1: Abbiamo letto, abbiamo votato. Possiamo andare avanti, per favore.
0: Eccomi, diretto, calma, rilassati. Chieti, di Labio si è dimesso. No. Pieni poteri a Gianmarioli.
1: Non è cambiata molto la situazione.
0: No, perché Gianmarioli non ha mai sentito, ma di bocci pieni poteri.
1: Gianmarioli aveva per i poteri, qualcosa avrebbe fatto. Vabbè, termini da vari chiedi, in tutt'altro è scritto a cambiare di eccellenza.
0: Ecco, guarda. Passiamo al messaggero.
1: L'abbiamo letta la prima.
0: L'abbiamo letta.
1: Quindi andiamo a vedere la maturità. 100 in picchiata, ma per gli abruzzesi aumentano le lodi.
0: Per i 10.000 studenti che si sono diplomati in ascesa i voti tra 81 e 90. Per incidenza delle valutazioni massime la regione si piazza al sesto posto in Italia. Ok.
1: Imbicchiate che vuol dire?
0: Non lo so, sì, capivo che ce ne stanno di meno. Questo mostra al sesto posto in Italia, siamo 20 regioni.
1: Quindi è una cosa positiva. E allora non devi mettere un ma avversativo, perché è una cosa positiva, maturità, 100 imbicchiate e per gli abruzzesi aumentano le lodi.
0: No, non so. L'Abruzzo nella mossa del caldo, a Pescara 12 giorni da Bollino Rosso.
1: Quindi ancora 12, ce lo conferma
0: Casalea. Ci sono stati 12 giorni. Se passo sul ponte, ragazzo di 18 anni ucciso, il conducente sotto effetto di droga, arrestato.
1: Giustamente.
0: Pescara in fin di vita per un pugno, un colpo fortissimo, mio marito finito in coma. Nuova Pescara, ah guarda chi c'è? Un po' che non c'era.
1: D'Alfonso! Eccolo!
0: Incontro con Capuzzimati, ma che successe con i cognomi in Abruzzo?
1: Capuzzimati, famosissimo.
0: Ideatore della città metropolitana di Bologna.
1: Ah, ecco. Cioè rinforzi. Da fuori però.
0: Come avete fatto voi?
1: Pronto, sono D'Alfonso, c'è Capuzzimati, glielo passo, senatore, prego. Già trasgressione di equipaggi life. Parole pesanti rivolte all'infermiera. Turista muore al mare e ancora allarme caldo, perché non è affogato, quelli che muoiono mentre passeggiano, eh? Che c'è? Saluto un po' di gente.
0: Sì, saluto un po' di gente.
1: Subito, a volo.
0: A volo.
1: Che se ne va a Valumare, chi lavora, come Gaetano Paolini, con il suo famosissimo
0: atelier. Antonella Leonio, buongiorno a tutti voi. Luigi Arni, buongiorno e buona giornata. Lucia Umina, avvocato, buongiorno al direttore e al suo collaboratore. Grazie, grazie avvocato.
1: Non ci citava mai,
0: grazie.
1: Molti offerte che abbiamo di collaboratore.
0: No, va benissimo. Paola Cicconi, buongiorno e buona giornata. Max Rastelli, buongiorno. Paolini Gaetano, buongiorno e buon lavoro.
1: Perfetto.
0: Betty Alma, buongiorno a tutti. Alfredo Federico, buongiorno. Andrea Serafini, direttore, un parere sul caso La Vito La Ranucci, te lo chiede, oltre a Andrea Serafini, anche Rossella
1: Ma quando mai?
0: Sì, anche Rossella Mattiucci.
1: Che chiede?
0: Chiede un parere.
1: Non ti capisce, non ho capito, non ha capito nessuno.
0: Ma secondo me anche Ranucci l'ha capito.
1: Prima. No.
0: Luigi Anni, buongiorno. Bruno Ruggeri, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Silvana di Gian Vittorio, a Loredana Ciaffoni e
1: Gabriele
0: a Rossella Mattiucci.
1: Regina Annunziata, buongiorno, direttore Gabriele, Capriere.
0: Ecco.
1: Siamo un po' qua, fammi leggere qualche commento, qualche notizia.
0: Vuoi leggere un commento, qualche notizia?
1: Sì, ma che cosa dicono i Giulietti? Perché
0: ma come? È importante, importante.
1: Non voglio parlare manco io, dai.
0: Prego.
1: Cori. No, le scarpe non.

0: per il Trio delle Meraviglie, ma si riferisce al concerto di Sara Toscano. Andiamo ancora avanti, quello non c'è. Salutiamo Bora Bora, il famosissimo che fa 54.000 visualizzazioni, è l'uomo delle visualizzazioni. Poi sì, lo conoscevo, anche lui è morto a 84 anni, rinnoviamo le condoglianze dei figli Lara e Marco. Oh, questo è il concerto di Sara Toscano con tutta la gente dei giovani fans che strillavano, come si vede strillare nei concerti, vedi? Chi è? No. Ma chi sono questi cantanti? Solo qui possono venire, non è così?
1: A Baliquini non ha detto che non potevano.
0: Vabbè, vai avanti, vai, poi dov'è?
1: Furto di targhe, fate attenzione, rubano le targhe degli scooter.
0: Ma, acchiappateli, dov'è?
1: Ad acchiapparceli, dici, madonna. Ma sta ingagliato purtroppo la porta.
0: C'era lei, la Perrella, no? Stava inseguendo già, qualcuno l'ha visto, intravisto qualcuno con lo scooter, perché attenzione, rubano le senza sta attende.
1: Le targhe.
0: Perché poi che ci fanno?
1: Le mettono su altri scooter e ci fanno i scippi.
0: E quello dice.
1: È stato, ma Marcozzi, acchiappate.
0: Quest'anno si deve vincere, dice Pasquale Sabatini, basta chiacchiere.
1: Della Serafini esplora la notizia di La Vitola, dice tipo Albani, amico del direttore, prende gli anni, mette una bomba e lui tu non sai niente. Sotto lo scooter.
0: Cioè, sai qual è che se la sono fatti da solo, questo è il dubbio che tutti qua. Mentre lui dice che gliel'ha fatta apposta per aumentarne la popolarità.
1: La visibilità.
0: Ma non ne ha bisogno, stava al massimo della popolarità. Stasera c'è il sesto Memorial Costantini, spazio sì, ai gruppi emergenti in piazza Bozzi nella città alta. Questo che abbiamo pubblicato ieri, il calendario della serie D come Domodossola, questo è il progetto di Conalpa. Poi un centro udito, non ci puoi andare fino al 14 agosto che sono chiusi per ferie.
1: Qua
0: c'è un albero.
1: Dov'è questo? Dov'è? Io non so se ho capito la via. Ieri
0: capito, ma vedi l'albero, c'è un albero.
1: Pende un ramo.
0: Che sta per capire da tempo.
1: Pende un gas.
0: Ha messo le ranzenne. È la città delle ranzenne.
1: Perché io non le sposto, manco nessuno.
0: Non le sposto, è arrivata per l'isola pedonale. Dopo le feste nessuno le va a togliere, ma tu ti ricordi quale fu il clou? Quando fecero il doppio senso in via Tonda Reverso,
1: sì,
0: con la mezza transenna.
1: Che qualcuno disse, sono... ma no, quella ma deve rimanere, perché il doppio senso.
0: Invece appena sentito la nostra
1: ragazza,
0: le tolsero la transenna.
1: E la non città ci passa delle... comunque nessuno, però...
0: È la città delle transenne, ecco, appena...
1: Ma dove è questa strada? Io non ho capito.
0: Non lo so, però glielo devo chiedere. Non riconosciamo nulla, però è da noi.
1: Forse dietro lo stadio, buh,
0: non so, batto perché vedi questo cancello, non ci sta.
1: Buh, vabbò.
0: Sì, sì, sì. Vabbè, poi lo chiederò.
1: Via però... Campo della Fiera. Non partiranno mai, dice, quelli degli...

0: Per me 30 anni distinti quindi.
1: Il piano triennale per triennio, il piano triennale delle opere pubbliche, ecco. Questa è la famosa transenna di ieri mattina, perdiamo più che
0: Abbey Road, che quella dei Beatles, dove fanno l'attraversamento sulle strisce pedonali sulla copertina dell'LP, ti ricordi l'LP?
1: Sì, quella abbiamo parlato
0: le strisce pedonali e Abbey Road.
1: Vai avanti, questo è lo sparo. Allora,
0: già lo sparo. I premi l'avete ritirato. Controllato i biglietti sulla nostra pagina trovate i numeri,
1: non ci sto, io,
0: che c'è una crociera, un viaggio di fine settimana, due buone elementari, su
1: ce l'ho, ma ho controllato niente, io niente,
0: eh?
1: Eccole qua i miei biglietti,
0: vabbè,
1: Davide Arras,
0: ma è alto almeno?
1: Sì. Non l'ho visto.
0: Dalla Sardegna i Fandini arrivano. Sì.
1: Il volo della barca, va bene.
0: Della barca.
1: Qua ci sta qualcuno che commenta. Cos'è?
0: Ecco,
1: allora.
0: Qua ce ne stanno quattro.
1: No, qua. È stato uno scoop di Marcozzi. Ma lui dice: scoop di Marcozzi, ok, vai.
0: Vogliamo parlare della figura del capitano che, conoscendo la zona ed essendo dotato di ecoscandaglio, va ad arenarsi?
1: Ne vogliamo parlare?
0: Parliamo.
1: Che dice Luca?
0: Tra poco tutte le barche rimarranno arenate, se non l'avete capito. Con quei lavori avete rovinato il porto. Mio nonno lo disse anni fa e il mio caro Palombaro non si sbagliava. Giuliano Casaccia, non ci posso credere, per quale motivo il tornado invece di rientrare al centro del porto è andato vicino al molo sud.

0: Non l'ha battuta.
1: In quella zona che?
0: Hanno fatto pure una vignetta, cioè. Che hanno fatto l'inchino a Mucciconi, che c'è a casa, proprio in corrispondenza del caliscendi di Mucciconi.
1: Quindi pure di quello di Passacco,
0: stata a casa. Sì, però prima di arrivare, per appena la prua toccava Mucciconi, quello si è, perché c'è questo inghinarsi.
1: In quella zona la corrente che entra in porto ammucchia, termine marinaro, la sabbia. Chi frequenta il mare sa queste problematiche, solo il comandante del tornado non lo sa.
0: Per cui,
1: comandante del tornado, pure l'essere tu.
0: No, dico, ma per cui, siccome là ci va la sabbia, non lo facciamo, non si passa, poi non si passa dall'altra parte, infatti deve passare diritti.
1: Sì.
0: Oh, incredibile scoperta. Vabbè, poi vergognoso.
1: Marcozzi ha riportato attenzione un problema molto noto.
0: A proposito, essendo molto noto, metteteci riparo.
1: Ecco,
0: battutona, la Madonna, quel cattivo presagio. La Madonna vuole uscire dal porto, ma non
1: vuole rientrare.
0: Va bene, abbiamo pubblicato anche le posizioni di Ferrante e di. Del dottor professor Frangioni. Possiamo adesso o fare qualche stacco, chiamare Casaleno, oppure prima
1: vediamo la pagina di Teramo del Messaggero, che non abbiamo visto. Almeno quella, voglio dire. Ecco, noi pensionati mai fermi. In estate facciamo cultura, circolo del pittore e dell'ex libraio e del pasticciere, tra vendite da organizzare. La sede di Teramo Nostra, i bar e le trasferte a San Rocco di Castelli.
0: Sempre là?
1: Sempre là. L'ispezione nel carcere, situazione disastrosa, la delegazione di avvocati a Castonio, poi è Di Marco, Di Marcello, il corpo. Sull'Himalaya, scoperti due depositi edili abusivi vicino al fiume.
0: Beh, qualcosa potrebbe mettere a me. E però stanno facendo per questo. Andiamo avanti.
1: Allora. Okay, abbiamo finito. Ah, vuoi vedere lo sport?
0: C'è qualcosa, sì.
1: Di Nardo seguito dal Vicenza, però no chiap. E poi invece il cammino delle sei abruzzesi, qui c'è il calendario anche qui, sorteggiati ieri, calendario nella prima Teramo a Macerata, L'Aquila in casa col termine Giulianova, inizio marchigiano. E ci sono tutte dichiarazioni dei dirigenti, delle squadre, dei tecnici dei dirigenti. Una prima nazionale, chiudiamo. Arrestato la vitola all'attentato a Ranucci per lanciarlo in politica.
0: Lo dice il PM?
1: Sì, è il mandante, ma nessun accordo tra i due. Contestata anche l'aggravante del metodo mafioso. La scommessa
0: su. Cioè, la vitola gli ha fatto un piacere senza avvertirlo. Così
1: sì, per forza.
0: Come la casa di quel ministro a Roma che si
1: Scaiola. Che gli scombra una casa così a sua insaputa.
0: Esatto.
1: La scommessa su Sigfrido, tra due anni sei presidente. Poi il romanzo dell'estate, i frutti avvelenati di un'amicizia rovinosa. Ceuta, moto d'acqua e 7.000 euro, così i migranti passano in Spagna. No, sembra in Africa sta, però.
0: Meno. Sì. Un esclave.
1: Un esclave. Meloni, Frederiksen, asse anti-sbarchi.
0: La danese
1: sta attento perché quell'altro là, il matto, si vuole prendere la Groenlandia, si preoccupa della. Spin time occupato, trovati pacchi di hashish pronti per lo spaccio. Il dopo. Inaugura la rotta artica, l'Ice Silk Road.
0: Se quelli che stanno mo, sia i cinesi che i russi, stanno, quelli sono inglesi di armi, è pericoloso.
1: La Colombia trema, bimbi sotto le macerie. E andiamo sul soppalco a caccia di stelle e di eclissi, è l'astroturismo. È vero, la gente è partita per andare a vedere eclissi in Spagna anche. La Roma accelera per il Baby Mora e abbraccia Molina. Ma pare, quell'estate che è a forte sul set con Sorrentino, la Roma dei misteri. E vabbè. Questo è quanto. Direi che è il momento di fare qualche stacco.
0: Direi che l'avete ucciso.
1: Però mi raccomando, quando rientrate al porto passate al centro. Oppure chiedete ai giugliesi, che loro lo sanno dove devono passare. Prego.
2: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team, Win3. Ecco i nostri nostri servizi. Cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
0: Questo pomeriggio alle 18.30 per pomeriggio da noi avremo ospite, tornerebbe dopo tanti anni, avremo ospite l'antropologa Alessandra Gasbarroni, che ci parlerà di quelle spensierate estati tra Giulianova e Roseto, una retrospettiva di eventi estivi da seguire.
3: Di Ubaldo e Forlini
2: dal 1965.
4: Continua la super rottamazione Opel?
5: Yes, of course.
4: Ad agosto Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 agosto. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
6: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
7: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
6: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
2: La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio ai Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorrinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio e Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1 presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811.
8: Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.
0: Noi potremmo, come facciamo sempre, intanto facciamo gli auguri oggi a Giorgio Ignazio.
1: Auguri.
0: Vedi?
1: Buongiorno, buongiorno. Ieri sera un po' fresco, cioè fresco, era un po' meglio, un po' meno umido era.
9: Io stavo ad Atri per Enrico Ruggeri e faceva caldo lo stesso, però.
0: Ma come Carboletti, vede Ruggeri e questa Carboletti.
1: Beh vabbè, il direttore è convinto che Ruggeri sia di destra.
0: Non è convinto,
9: Vabbè, ma che c'entra?
0: Ma che c'entra? La cultura, va bene, vuoi fare qua la De Gregori, sì, dai.
9: A me piace che fai cantare.
0: Sì, appunto, vedi un po' che peggio ancora.
9: Mi piace come fai cantare.
0: Che cantare? Che cantare? Si può dare di più.
9: No, quella è l'unica canzone che non canta. Lui ce n'ha 660 nel suo repertorio.
0: E come hai fatto? Che ha scelto? Rimo la cosa che ha cantato.
9: Quello che le donne non dicono, il mare d'inferno.
0: cioè le canzoni, cioè, ha cantato le canzoni scritte per altri.
9: Mistero,
0: no? Questa è sua. Ci ha vinto pure Sanremo. Mistero! Mistero sono le sue previsioni. Vai!
9: Vabbè, niente, no, parte Ruggeri.
1: Che ci dici in mezzo?
0: Ma che ti... quale vittima ti sei portato con te?
9: È la mia collega, brutto con me, però. La mia collega che fa la CCP, che saluto, Raffaella, dicoli.
0: Ha fatto il nome?
1: Sì.
0: Vabbè, sì. Lo diciamo tu, non è necessario qua. Vabbè, salutiamo Raffaele e a tutta la nostra solidarietà. Primo, per essere andato con lui, e secondo per aver che essere costretto a sentire Ruggeri. Vabbè.
9: Vabbè, allora, torniamo al tempo. Il tempo sarà soleggiato e caldo. Non usciremo da questa situazione fino al 18.
0: Ogni giorno allunga,
1: Un giorno in più mettendo.
9: Il 18 ne usciremo e non si sa, diciamo che alcuni spaghi vanno verso il basso, alcuni restano verso l'alto, quindi è un'ipotesi, come ecco cantava Ruggeri, il futuro è un'ipotesi, quindi la situazione è ancora bella a divenire. Sappiamo solo che fino al 17 non succederà assolutamente nulla, quindi questo è sicuro. Ci sarà di solito
0: attenzione il 18 luglio col bene che ti
1: cosa.
0: C'è una canzone pure.
1: Vabbè, non fa niente.
9: Pompisola d'agosto.
0: Qual è?
9: Domenica d'agosto.
0: Domenica d'agosto, che caldo fa. Oppure Little Tony, verrà, lo so, verrà la fine di agosto. E le canzoni d'amore erano comunque all'affettivo. Comunque.
1: Fa troppo caldo per lanciarmi alla fine. Vai, prego.
9: Allora, poi, e quindi niente, gli spaghi. Sentono qualcosa, ma ad oggi non riescono ancora a individuare. Ovviamente ci saranno gli addensamenti pomeridiani, non mancherà qualche precipitazione più vostra delle montagne.
0: Questo
9: la notte cercherà di essere un pochino più fresca, anche per via del, del fatto che il,
0: non cambia nulla.
9: Il solare un po' diminuisce, ma comunque restiamo sotto il caldo, sotto il ciclone africano, almeno per una settimana.
1: Vabbè.
0: Camillo, posso salutare Camillo?
1: Come no? Va bene, per lui, grazie. E allora ci vediamo domani. Buone ferie.
0: Buone ferie. Allora, vedi un po' chi gioca la prima giornata, la Recanatese.
1: La Recanatese.
0: Perché Camillo ci ha mandato i commenti e dice che quella che sta messa peggio è la Maceratese, che incontra per gradire Teramo, Ancona e Assedico Ascoli. Eccolo, vai, prima giornata, le Recanatese.
1: Pietralunghese.
0: Non deve essere forte, perché l'allenatore delle Recanatese dice guai a sottovalutarli.
1: E quindi,
0: quindi non deve essere lo squadrone. Vabbè, a posto, no, è per curiosità. Mentre si lamenta quella della Maceratese, perché dice tutti, guardate tutti in una volta.
1: Vabbè, poi dopo.
0: Tanti dire auguri che... a te, ce lo dai Marco Caffè, fatti il caffè.
1: No, ma lo faccio subito.
10: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante.
11: Un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
12: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
0: Buongiorno a tutti, ricordo buongiorno di nuovo a tutti, che oggi l'avevamo anticipato all'inizio, ma è Santa Chiara. Chiara è fresca e dolce d'acqua, citato lui da chi? E molte dice che l'ha scritta, se no.
1: Manzoni.
0: Mi fa trufanatico, Manzoni. Ma devo andare là sotto.
1: Non lo so.
0: Perché, sai,
1: non mi ricordo su.
0: No, devo, perché siamo distanti non i giorni, di anni, di secoli.
1: Dante.
0: È il più vicino.
1: Petrarca.
0: Petrarca!
1: Non mi ricordavo. Sì.
0: Allora perché ti le citazioni?
1: E perché la citazione è venuta e non mi ricordavo l'autore.
0: No? Vabbè, ma lo sai, non è un'offesa.
1: Non sono bravo.
0: Tu sei tante altre cose.
1: Non sono bravo.
0: Sei laureata alla Bocconi.
1: Non sono bravo.
0: Sei laureata alla Bocconi?
1: Sì, ma non so gestire.
0: Oggi Santa Chiara. Chiara seguì in tutte le orme di colui che per noi si è fatto povero e vita, cioè Gesù. Fedele discepola di San Francesco, fondò con lui il secondo ordine, le Clarisse, da Chiara ovviamente. Esercitò il suo ufficio di guida e madre, studiandosi di presiedere alle alte più virtù e santità di vita, affinché le sorelle obbedissero più per amore che per timore. Bravo qua, no?
13: Sì.
0: Seppe trasformare i suoi lunghi anni di malattia in apostolato della sofferenza. Attinse dalla sua fede eucaristica una forza straordinaria che la rese intrepida anche di fronte alle incursioni dei saraceni che ci furono. Morì ad Assisi l'11 agosto 1253. Non parla della frequentazione con Don Francesco, ma era così, ricordiamo che quello è il periodo.
1: Insomma,
0: i santi si trovavano ogni piesso spinto, addirittura in famiglia 3-4.
1: Oggi è difficile.
0: Oggi è
1: martedì 11 agosto, sempre.
0: Quindi facciamo gli auguri a Giulia Borghese,
1: auguri.
0: Che è un bel cognome aristocratico, alla famiglia Borghese. Borghese, sì. A Mimì Ruffini,
1: auguri.
0: Che tu non ne conosci, come ci dici tu? Alessandra Montebello,
1: auguri. Sì.
0: Chi è?
1: Da qua dove abita Ferrante.
0: Sì, è vero. Ha detto dove abita. A Rosalinda Ballafante,
1: auguri.
0: A Manuela Dell'Opera,
1: auguri.
0: A Thomas Di Paolo,
1: auguri.
0: A Pierino Funaro,
1: auguri.
0: Io e Pierino Funaro, grande tifoso del Giulianova, Funaro. Gianluca Marcellusi,
1: auguri,
0: che è scappato dal padre per non stare con lui in edicola. E Lusi, che però quando si stancherà, quello perché mo non lo sai, c'ha la voglia secondo me.
1: Che cosa?
0: Di piazza l'edicola della stazione, Marcellusi.
1: Ma non lo sa, c'è pure venuto pure
0: sostituirlo. Auguri anche a Giuseppe Ribuiani e a Piera Di Pietro.
1: Auguri, auguri, auguri.
0: Ovviamente molti fate gli auguri, ma non ce lo dite, non possiamo fare
1: basta
0: gli auguri.
1: Basta telefonarci
0: e noi telefonarci, che bello come
1: 085.
0: Camillo invece dice che non è tanto sicuro, perché la gente dice ciao, auguri, come offre, auguri, ma ti incontrava. Che vuol dire che cosa stai a offrire? Comunque, auguri a tutti, dai.
1: Telefonate, c'è i numeri 085 370 10 085 800 3360.
0: Per la cronaca, tra gli altri santi, oggi la chiesa ricorda Rusticola, che non ha a che fare a quello che pensate voi.
1: E che è pieno in Italia di Rusticola. Allora,
0: va bene questa frittura di pesce senza spine?
1: Buona,
0: che è appena uscita,
1: sì,
0: qua?
1: Sì, sì, bella, bella.
0: Bora Bora, dovete andare a Bora Bora anche altri ristoranti, perché noi diciamo anche quelli che non ci fanno la pubblicità che si mangia bene in tutti i ristoranti di
1: Giulia. Allora, che dobbiamo
0: fare? Ricorrere? Chi
1: io non sto correndo, dimmi che devo fare.
0: Dobbiamo
1: io lo faccio.
0: Andare, sì, dobbiamo andare a fare qualche stacco. Tu hai fumato una sola sigaretta?
1: Sì, sì,
0: non,
1: sì, ma non devo voglia di fumare, fa caldo, fa troppo caldo.
0: Per non uscire.
1: Sì, non fumo, vai.
14: Farmacia Barere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato, con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Parere Strobbe la trovi a Giulianova in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi.
15: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912.
13: un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gust and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696.
0: Vale, credo che possiamo procedere. Intanto ricordo questo pomeriggio, per pomeriggio da noi viene a trovarci da tempo l'antropologa Alessandra Calvaroni, quelle belle estate di Rosseto e Giulia Novembre, gli anni 60 in poi, noi le ricostruiamo oggi. Tu non eri nato, quindi non hai potuto assaporare. Buongiorno, oggi è martedì, ce lo ricorda che è
1: fatto 11 agosto. E andiamo direttamente nel dettaglio. Alle 7.39 la temperatura era di 28,2 gradi, umidità 66%, il clima caldo, vento a 6 km orari, la massima di oggi sarà di 33 gradi.
0: Però percepibile?
1: Una frega. Indice di qualità dell'aria è peggiorato.
0: Una frega, dicevo.
1: Una frega.
0: All'indirizzo sarà 35, 36.
1: Non lo so.
0: Moderata.
1: L'indice 55 è considerata moderata. Il sole è sorto alle 6.05, tramonta alle 20.14.
0: Era un bello culmine... tramontava alle 20.45.
1: Lo so. Alle 13.09 aveva già 14 ore e 9 minuti, verso le 13, andiamo verso le 13. La luna è sorta alle 4.04, tramonta alle 19.40, la fase lunare è calante, visibile al 13%. Nati oggi, l'11 agosto 1926, Johnny Van Derrick, violinista, jazz britannico. Poi ascolteremo Fascinating Ride, ritmo affascinante. L'11 agosto 1941, 85 anni fa, Ezio Tarantelli.
0: Tu hai detto Tarantelli, che è un po' il nome nostro, sì.
1: Economista vittima del terrorismo. L'11 agosto 1986, 40 anni fa, Thea Falco, attrice, fra le sue partecipazioni, ha partecipato a 1992, Sotto una buona stella e A casa tutti bene, grazie anche a voi. Fatti nella storia, 11 agosto 1866 a Newport, Rhode Island, apre la prima pista di pattinaggio a rotelle al mondo. Al mondo, non c'era, 1866.
0: Vabbè.
1: L'imprenditore James Leonard la realizza per offrire un nuovo divertimento urbano.
0: Che città stupenda!
1: In un'epoca in cui le città cercano svaghi moderni e sicuri, è così. La pista nasce come sala da ballo, sì, con un pavimento liscio e pattini a quattro ruote, e diventa subito un richiamo per curiosi e sportivi.
0: Vedi, anche curiosi.
1: 90 anni fa, nel 1996, 11 agosto, le truppe di Chiang Kai-shek conquistano Canton, spezzano l'autorità dei signori della guerra locale e riportano la città sotto il controllo diretto del governo nazionalista, in un momento decisivo della lotta per l'unificazione della Cina. E basta. 11 agosto del 66, 60 anni fa, i Beatles arrivano a Chicago, Illinois, inaugurando il loro terzo e ultimo tour americano, mentre infuriano le polemiche per le parole di John Lennon. Non fa niente. Che pochi mesi prima ha dichiarato che...
0: Lo so,
1: purtroppo. I Beatles sono più popolari di Gesù, frase che scatena proteste, roghi di dischi e minacce contro la band.
0: Addirittura a Chicago. Perché? Te l'ha battuto, per dire, no?
1: Le droghe di americani, le droghe di lavoro, sempre. 11 agosto 1971, quattro persone vengono uccise a colpi di arma da fuoco in episodi separati a Belfast, tre delle quali dall'esercito britannico, mentre le violenze continuano dopo l'introduzione dell'internamento e dell'operazione Demetrius.
0: 11 agosto 2006, ti dico proprio sa, 10 anni fa, uno squalo della Groenlandia viene dichiarato il vertebrato più longevo del mondo, raggiunge l'età stimata di 392 anni secondo le analisi di un team internazionale, capisci, quanti anni campate? Un team internazionale di scienziati che studia la crescita estremamente lenta della specie e la datazione dei tessuti oculari dalla specie, rivelando un primato biologico senza precedenti. Cioè c'era uno squalo che aveva vissuto 392 anni.
1: Stava vivendo e aveva vissuto anche
0: di più, poi l'aveva catturato. E poi è un po' come sta questo.
1: Questa Italia va cambiata in meglio, la frase famosa è di Tarantelli.
0: La vorrebbero dire tutti, però.
1: E in qualsiasi tempo,
0: sì, certo.
1: Richiama la necessità di una politica economica fondata sulla concertazione e denuncia le distorsioni che alimentano l'inflazione, disoccupazione e conflitti sociali, indicando nel dialogo tra governo, imprese e sindacati l'unica via per modernizzare il paese.
0: Ezio Tarantelli l'ha detto.
1: Nato l'11 agosto del 1941 a Roma, morto il 27 marzo 1985, sempre a Roma. È stato un economista italiano ucciso dalle Brigate Rosse in seguito ad un attentato.
0: Brigate Rosse che uccisero notoriamente anche il fratello di Mattarella,
1: secondo alcuni, secondo
0: altri
1: Val di Tale, ministro dell'istruzione.
0: Non lo dire, nessuno te lo chiede.
1: Però non vi avvicinate alle finestre che girano i droni.
0: Allora noi vi ringraziamo, cari amici che ci avete seguito su Facebook,
1: vicini e lontani, non
0: perché
1: essere un...
0: Nunzio Filologo, il primo presentatore del Festival di Sanremo, cari amici, con tutta radio era senza televisione, cari amici vicini e lontani, grazie di averci seguito. Adesso noi continuiamo sulla radio, perché se no Facebook ci blocca, ci fa saltare tutto il notiziario, non mai capire perché.
1: Beh, questione di copyright, anche se non lo paghiamo, però no, non lo so.
0: Noi paghiamo la
1: non lo sanno. Bene, siamo in radio, ascoltiamo Fascinating
0: John Van Damme, col violino, eh?
1: No. Lui pensava.

0: il famoso fanfionista
1: Johnny e Phil qua. Va bene, e noi con questa musica salutiamo i nostri amici, noi ci risentiamo domani.
0: John Van Derrick, poi l'ha fatto con un
1: altro. Phil, amico Phil. Allora, salutiamo tutti i nostri amici, noi ci risentiamo domattina. Salutiamo, saluti canale, anche su Radio Garden.
0: Sì, per la felicità
1: il
0: di
1: Peppino Marozzi.
0: Ciao.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio Gino T.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio

rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

Volevo nascere senza pensieri, senza le crisi di panico quando penso troppo. Volevo correre più forte degli altri, come per dimostrarmi che potrei farlo il doppio. Volevo dirti che ti aspetto qua, volevo dirtelo ma non ti ho avvisata. E me ne resto da solo con il mio orgoglio che uccide quello che voglio, sapendo che è una cazzata. Volevo soltanto essere parte di un gruppo, sentirmi come voi, accettato in tutto. Ma poi iniziai a farmi di brutto, tornando a casa distrutto, gridando dentro il cuscino per nascondere l'urlo. E no, che non ti dico cosa provo, no, sono i miei testi che lo provano. Nella mia penna, perché prendi una birra e siediti, che ti racconto di me, di come quando davanti un problema scappo. Non è che non sia uomo, ma a volte vorrei essere un altro. Quante notti in bianco che ho fatto per la mia musica, dormivo sopra il banco sognando una vita unica. Di quelle che ti svegli e realizzi che non sei solo, che ciò che gridi troppe persone lo fanno in coro. Dite pure a quegli stronzi che non mi accontento.

0: Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.
1: Mattinata italiana da Radio Giulianova, abbiamo ascoltato nell'almanacco la segnalazione di Vincenzo per un brano che era prima in classifica nel 1961, La novia, che vuol dire in spagnolo la sposa, ed era un brano scritto e interpretato da Antonio Prieto, che lo cantò anche in Italia ma con scarso successo. Allora quel brano venne ripreso da due cantanti italiani, Toni Dallara e Modugno. Nella classifica andò meglio Dallara, che era al primo posto, mentre Modugno al sesto. Abbiamo allora farvi ascoltare la versione di Toni Dallara, appunto, del pezzo intitolato La novia, cioè la sposa, che risale nelle classifiche di Vincenzo, l'abbiamo appena potuto vedere nel nostro Radio G Notizie, risale al 1961.

Ho scoperto, leggendo e vedendo, una versione addirittura di questo brano risalente a Milda, che aveva inciso un pezzo addirittura, questo qui, il pezzo intitolato La Novia, la sposa, Milda. Lo scopriamo adesso, vediamo che cosa aveva combinato la grande cantante italiana.

Milda, pensate, allora abbiamo visto bene, questa è una canzone che lei incise nel 62, una canzone portata, come abbiamo visto, a successo in Italia da Modugno e da Tony Dallara, ma lei la incise esclusivamente per il mercato giapponese, venne pubblicata insieme a un'altra versione di un altro brano di Harry Wright, cioè Abajur, e fu l'occasione che con questo disco Milva fece il suo ingresso nel mercato giapponese. Dallara Modugno stamattina, L'autunno non è triste, una canzone di Tony Dallara, siamo tra la fine degli anni, inizio degli anni 60 proprio. L'autunno non è triste insieme a te, questa è in realtà, l'autunno è triste solitamente come stagione, ma se c'è lei vicino le cose ovviamente cambiano, almeno questo è quello che vuole dire la canzone. Adesso dobbiamo vedere se è sempre vero così, intanto ascoltiamola in musica. L'autunno non è triste dalla voce di Tony Dallara. Stiamo ritrovando il pezzo, eccolo qua, proprio 45 giri della Disc Music.

insomma non importa il passato, dimentichiamo il passato, gli ho voluto bene ma non ne parliamo più. Milva la Filanda, riprendendo una canzone di Amalia Rodriguez in fado portoghese, infatti è una o no è la versione titolata da Amalia Rodriguez, e diventa la Filanda nella voce appunto nella edizione italiana di Milva.

E dovete sapere che abbiamo un'altra versione di Mogliendo Caffè. Stamattina troviamo tanti brani che vengono copiati, oppure insomma, con l'altra versione, no, copiati, perché sarebbe brutto. E c'è Julio Iglesias che ha inciso questa canzone che abbiamo appena ascoltato da Mina, e appunto intitolata Mogliendo Caffè.

mattinata Revival dalle frequenze di Radio G29. Restiamo in tema di brani movimentati come questo dei Gypsy King che andremo appunto adesso ad ascoltare e che si intitola Bamboleo. E il gruppo è quello dei Gypsy King. Bamboleo.

Ci trovavamo prima una canzone incisa da Milva, esattamente il retro della canzone che aveva appunto ascoltato la novia, e scritta in giapponese, esattamente Abajur, ma la versione italiana, o meglio, la versione di un cantante straniero in Italia, è appunto quella che ascolteremo tra poco dalla voce, lo ricordiamo, di Harry Wright, e cioè Abajur, che poi è stata ripresa anche in un film con Sofia Loren, e lo ricordiamo, Marcello Mastroianni. Ce l'abbiamo.

cantante italo-americano, stiamo parlando di Perry Como, un grande successo che ebbe sul fine degli anni 50 e inizio degli anni 60, il pezzo intitolato Magic Moment, quindi te l'avete anche riproposto. Dunque, Perry Como in Magic Moment.

mambo, jazz gigolo, andiamo in canzoni sempre italo-americane in questa fase della nostra trasmissione, in questa mattinata revival della Radio Giulia Nova. Siamo pronti? Sì,

0: sono successe delle cose, ma la gente non ne parla mai.
1: Benvenuti nel luogo dove tutto è partito. Guarda ora It Welcome to Derby, in streaming solo su Now. Now, per tutta la tua voglia di intrattenimento.

0: Ma oggi sono 32 giorni che mi è caduto il dentino.
1: Non serve un'occasione speciale per una cena speciale. E il martedì Junior Menu è gratis. All right, let him have it.

0: Hai dei figli adolescenti? La carta Pixpay fa il caso tuo. Per i ragazzi una carta, un'app, per pagare ovunque, diventare più autonomi e imparare a risparmiare. Per i genitori la tranquillità. Potete ricaricare la carta con un click, ricevere notifiche sulle spese, personalizzare i limiti di pagamento o bloccare i commercianti non adatti. Cosa aspetti? Scegli subito la sua carta su pixpay.it.
1: Ti diamo il benvenuto da Douglas, dove le labbra raccontano più delle parole e anche le tue giornate no, diventano sì. Dove i colori sfidano gli schemi. La skincare è troppo irresistibile per condividerla e il profumo che ami riempie l'aria. Diamo il benvenuto a tutte le tue sfumature. In un mondo dove la bellezza gioca con le tue regole. Douglas, welcome to beautiful.

0: You.
1: Grazie a Frank Sinatra che avete potuto ascoltare appunto in questo brano nell'ambito della nostra mattinata italiana da Radio Girone, mattinata revival. Dave Martin, Everybody Loves Somebody Love, eccolo qua, il famoso Di Martin che ricordiamo è originario, è stato originario di Montesilvano.

0: La soluzione per ricci definiti, Fructis Metodo Ricci. 100 ore di idratazione e definizione per onde, boccoli e ricci.
1: Quello che vendi su Vinted può svoltare il look di qualcun altro. Scegli la seconda mano. Scegli Vinted.

versione finale della nostra mattinata revival, uno più bello dell'altro, questi pezzi anche in inglese naturalmente, ma sono classici della musica leggera internazionale, possiamo dire, come quello che ascolteremo appunto tra poco nella nostra mattinata revival, Radio G 90.7 100.2 MHz nel campo e la frequenza modulata e su radiogiulianova.net, ovunque voi siate, anche su Radio Garden in tutto il mondo. Eccola qua il brano che segue. Sugar Baby Love.

o mare di offerte, valide fino al 29 agosto da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccone alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014 rosinibike.com. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo, o le braciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo.

Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Risciò a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike.

0: organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rossini Bike. Siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014. rossinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.
1: Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi.

0: le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno, oggi è 11 agosto, buone ferie a tutti.
2: Beh dai, su.
1: E buon lavoro a chi lavora e grazie perché lavorate durante le ferie di tutti gli
2: buongiorno
1: altri.
2: Buongiorno a chi si chiama particolarmente Chiara, perché oggi è il suo onomastico.
1: Chiara fresca e dolci acqua.
2: Sì, Chiara, tanti auguri a chi si chiama Chiara, poi ne parleremo perché era nata ad Assisi.
1: Beh,
2: già,
1: famosa,
2: e già
1: famosa,
2: era un po' avvantaggiata.
1: Famosa.
2: Lì, va bene. Gabriele finalmente è stato arrestato.
1: Lo sai che tu, quando l'ho letto stamattina,
2: ha fatto impressione. Gabriele, arrestato il ventenne.
1: Pescara, ha travolto lo studente Affari Spenti, fermato per omicidio volontario e pluriaggravato, risultato positivo agli stupefacenti. Non si è reso reperibile l'arresto per evitare la fuga.
2: E la pagina la foto centrale.
1: La foto centrale, giovanotti, cuore d'Abruzzo, cioè prova andare in bici questo che è stato pure investito in tutta America là. In bici all'Aquila per visitare il teatro Rinato.
2: Quindi è andato prima all'Aquila e poi non ti interessa.
1: No.
2: E domani sarà
1: a Montesilvano.
2: E tu vai.
1: Purtroppo. Poi devo appurare pure come andare perché non
2: okay.
1: Perché i parcheggi dove stanno a Montesilvano è un po' caotico a neve. C'è la grande pineta, ma come si fa?
2: Siamo circondati da insetti minacciosi.
1: No, se arrivo qua poi dopo 754 comunicati.
2: Zanzara, dai, questo qua.
1: Silvi, malore in mare, turista torinese muore in spiaggia. E ancora Silvi, vittima, un cameriere minacciato con un coltello da un cliente. Intrappolati per ore sulla 14, tre incidenti e code chilometriche sulla autostrada dei cantieri.
2: Ormai si può chiamare così.
1: La strada
2: dei cantieri, la strada dei laghi, sì, perfetto. Bene.
1: Un bel lancio del nostro titolista.
2: Lo può mettere, lo possiamo a Damario, sulla.
1: Sì,
2: ma quando metto la pubblicità
1: autostrada dei laghi.
2: Visitate l'Abruzzo attraverso l'autostrada
1: dei cantieri.
2: Stupendo.
1: Quindi potete fermare, guardare il paesaggio, cioè, una cosa positiva. A Torricella è John Fante, che è un premio, quattro giorni di eventi e libri.
2: Puoi andare.
1: No, grazie. Spettacolo in cielo, eclissi totale, 100 meteore, ecco la notte astronomica domani. Teramo, Giulianova, clima derby, il diavolo parte con la Maceratese, Alfadini, c'è il Fosso Ombrone, un'altra volta le quarte di gioco, quarta di campionato. Lo scorso pure la quarta.
2: La terza.
1: Lo scorso la terza. Teramo, sequestrati due depositi abusivi sul Vomano e poi preditivo Cabinovia si accelera per aprire a Ferragosto. Qua ancora non apre.
2: È arrivato in Dandarro, c'è molto forte andrà avanti.
1: Se
2: noi lo intervistiamo, mentre abbiamo intervistato il centrocampista, è contentissimo, è bravo, e ci sono fatto interdisce, veramente anche la mezzala.
1: Non
2: faccio passare. E si chiama Esposito, cioè anche un amico. Abbiamo fatto le giovanili insieme nel Parma, perché sono tutte e due di Parma. Capito tu che di Parma Esposito?
1: No.
2: Tu parli tutto bello pulito, parla bene.
1: Parla bene.
2: Di Parma,
1: Diomede, colpito da un lottatore MMA, violenza shock a Fossa Cesia, il cinquantenne mandato in coma da un atleta di arti marziali miste.
2: Poi? Vai, finito.
1: Ha finito.
2: No, la prima pagina del Messaggero.
1: Vuoi fare la prima pagina del Messaggero? Vabbè.
2: Lo cambiate,
1: facciamo così. L'uomo preso a pugni.
2: Io mi fido.
1: L'uomo preso a pugni dal 18enne non avrebbe mai fatto una rissa.
2: Però
1: il ragazzo che ha sferrato il colpo è indagato.
2: Gabriele, come indagato?
1: Con è Gabriele?
2: È un altro?
1: Eh sì, quello, il padre che è andato in coma.
2: È Gabriele?
1: Gabriele, no, cioè, la pratica arti marziali, il dolore dei parenti.
2: Sì, dove sta Gabriele?
1: Gabriele non l'ha messo, perché l'hanno arrestato, era vecchia la cosa, capite? No, l'ha arrestato, vabbè, però.
2: Ma non sta qua.
1: È scappato?
2: No. Dove sta Gabriele?
1: Qua non c'è, ma non l'hanno messo perché il fatto è vecchio, quello è acciaccato, poi dopo l'hanno arrestato ieri, però.
2: Non è una notizia.
1: Vabbè.
2: Non lo sai fare.
1: Accusa un malore improvviso in acqua, soccorsa, muore una turista di 75 anni. Maturità, i 100 in picchiata, aumentano le lodi. Ok. Per i 10.000 studenti che si sono diplomati in ascesa i voti tra 81 e 90. Meno 100 ma più 80.
2: Cioè, ma molto. Non mai si fa per niente la maturità.
1: Sì, però settimana è uscito che in Calabria c'è il top del 600.
2: Sì, ma l'avevo vedato
1: pure. Intro d'acqua, aggredito da 5 cani, ricoverato, parte la denuncia.
2: 5 cani è un po' complicato.
1: È complicato così controllare. Chiedi la decisione di Legnini, mi riduco lo stipendio, ecco.
2: Chi è?
1: Legnini.
2: rileggilo.
1: La decisione
2: non lo vedo.
1: Eccolo qua.
2: Perché la metto così bassa? Tutta a pagina di Chieti, spero, eh?
1: La decisione di Legnini: mi riduco lo stipendio.
2: Bene, allora ci andiamo a vedere. Scusati, eccoci se fa, no? C'è con un guataio, sembra uguale. E allora andiamo a vedere che ha fatto Legnini, che deve essere di esempio a molti, sicuramente a quello di Cambly, dove c'è stato.
1: Sì,
2: Legnini, indennità tagliata, un impegno con la città. La decisione comunicata in commissione, l'idea è destinare i soldi a borse di studio. Per lo staff del sindaco arriva una proroga. Oggi in consiglio i bilanci del Marrucino. Secondo me quando vedi i bilanci del Marrucino
1: sai che tagliamo.
2: Ma lo taglio tutto, se no. Vedi? Qualche notizia c'è. Andiamo. Adesso possiamo tornare di là.
1: Allora, e la sorella
2: Diomede, a nome andiamo di Gabriele, Diomede, incontra per un pugno l'aggressore 19enne, pratica MMA, e l'abbiamo già visto, quindi puoi leggere di là.
1: E la sorella non si dà pace, la sorella di Diomede, mi hanno strappato il cuore. Le parole di amici e parenti tra lacrime e rabbia in attesa del bollettino medico, sui social commenti crudeli di chi non lo conosce, sembra tutto un incubo.
2: La media sui social
1: da Lanciano e Altino l'abbraccio dei sindaci, e un collega dice un lavoratore stimato da tutti. L'autostrada dei cantieri, ecco, incidenti e code di chilometri intrappolati sulla 14 da incubo, in mattinata caos nel Teramano, lunga paralisi in Val di Sangro nel pomeriggio.
2: Vedi, non sembra lo stesso.
1: Non sembra. L'assessore di Annundis,
2: eccolo,
1: per quello non ho avuto tempo di venire a vedere.
2: Il porto?
1: C'aveva l'autostrada. C'aveva l'autostrada.
2: Ieri.
1: Il traffico si registra in tutta Italia.
2: Ah, quindi non solo da noi.
1: Non solo da noi, ci troviamo nel periodo dell'esodo delle ferie d'agosto.
2: E quindi può succedere, è normale.
1: Sì, i morti, i cose finiti di cantieri.
2: Invece sindaci e associazioni che dicono?
1: Chiediamo da 6 anni, quindi non una settimana di ferragosto, ma 6 anni prima di una terza corsia.
2: Stanno su, perché vi dovete dire? Come Tajani, perché mi mandate Tajani?
1: Ma io ho letto.
2: Non ho capito niente.
1: Ma l'hai sentito? Ma so, quello che lo fa il ministro
2: degli esteri? Il ministro degli esteri, oh ragazzi, ma secondo me è il finale.
1: Mamma mia,
2: io già spasso con i nonni e con i nipotini.
1: Come lui sta a fare con i nonni nati nel 1700?
2: Lo vedo dai giardinetti. C'è Tajani, ciao, sì. Sono bambini, toglietevi, perché può cadere un
1: drone e non avvicinatevi le finestre. ANAS 22 milioni di...
2: quando prendete una prenotazione sul pullman non dovete disdire, rimane la gente a piedi per un po' partire.
1: Mi raccomando,
2: ti capite, Meloni, per questo era ucciderlo, perché di là Conte è una risorsa. Mamma per la Meloni, noi abbiamo Conte e con lei c'ha tutti che dicesse
1: la scrende,
2: va bene, allora questo va di qua e vede la Meloni, dice no, questo non la voto, poi va di là.
1: Per farti capire, ho letto almeno 3 articoli che rimpiangevano Renzi ieri.
2: Infatti sono con le correnti da sempre, la va di qua e vede, e tornano di là. Un po' come accade a Giulianova, mi pare, le ultime due.
1: Sì, però tu non lo sai fare, lascia aperte. ANAS, 22 milioni di auto nell'ultimo weekend, la DGEMME, sale operative e personale hanno consentito di gestire efficacemente i flussi di traffico.
2: Te lo chiedi uno, perché perdo? Facendo 17 anni, con calma, ecco come
1: è una proposta, però non cambia nulla.
2: No,
1: ecco come cambia il codice della strada.
2: No.
1: Proposte allo studio del ministero, entro un mese le osservazioni dell'associazione.
2: Se passa a destra
1: su autostrade a 3 corsie,
2: quindi
1: a 3 corsie, però solo in quelle 3 corsie, messo, perché messo non si procede
2: a destra. Ma messo ieri, sono passato a destra.
1: Dai, da matto.
2: E
1: multe in rapporto all'eccesso di velocità, cioè un tot di per ogni chilometro superato.
2: La multa sempre.
1: La multa fa sempre, certo.
2: Volevo ricordare al comandante dei vigili. Eccolo qua, il pistolone. Eccoci.
1: Com'è?
2: Mi sto vestendo la comandante.
1: Ah. Quindi?
2: Di fronte a Costantini.
1: Che non lo fa?
2: E volevo ricordare che a proposito di cose antiche, stiamo a leggere prima. Che in piazza Roma ci sono, abbiamo pubblicato la foto, tu sai che è un periodo di grandi, da anni si comprano moto, scooter, vanno in grande aumento, in piazza Roma, ma in piazza Roma per le moto ci sono solo due stalli di sosta
1: che vengono usati per 4 però
2: sì, come nel 1963.
1: Non lo so,
2: ma quando girete? Quando è?
1: Prende proprio se ti affidare, no, ma ti devi affidare un professionista, come si fa?
2: Su, perché? Mica diceva quello.
1: La trasmissione, non si fa, se passi di palo in frasco.
2: Pineto, la Pineta rischia l'estinzione.
1: La gente che ti chiama.
2: Vedi la Pineta rischia l'estinzione.
1: Questo è purtroppo un problema perché adesso possono uscirci 300 comunicati.
2: Pronto? Pronto? Perché? Come si chiama quando uno fa così?
1: No, Arachiri.
2: Sì, lo faccio, dammi tempo, lo devo chiamare, detto che mi davi il numero, ieri me l'ha dato il numero. Sì. Sì, 6 ore indietro in America, sì.
1: Beh, questo.
2: Quindi quando lo posso chiamare? Mo? No?
1: No, 6 ore indietro, ma è notte.
2: È notte.
1: È 1:40.
2: Lo chiamo a luna, va bene? Pomeriggio, va bene, 4:05, va bene. Grazie, buona giornata. Perché?
1: Perché?
2: Perché accade ciò?
1: Può succedere. Cioè, ma perché non hai posto dalla trasmissione? Non interrompe. Uno dice una cosa, è quello che dice. Allora, andiamo. Isernia e voglia di secessione. Questi vogliono venire con noi. Sia rispettata la volontà popolare, ma no ai contrasti con l'Abruzzo.
2: Non ti ho letto sotto.
1: È arrivato un comitato per il no, ecco, come sempre. Orgoglio
2: Orgoglio Pentro. Contro l'annessione della battaglia. Difendiamo il territorio.
1: Pentro sarà un paese.
2: Oppure della zona. Perché che so, orgoglio marsicano.
1: Trasporto dializzati, la denuncia di 5 Stelle. Andamento demografico e reddito, c'è uno studio.
2: Ecco il borgo dei pensionati.
1: In Abruzzo primato italiano, 72% dei 70.
2: No, direi.
1: Ma però li coppolo.
2: Vediamo come ci sta le cose.
1: Il 72% dei 76 abitanti di Villa Santa Lucia nell'Aquilano vive col vitalizio statale. Ma pacchi, marini, tutti quanti. Secondo il parco, fa mangiare la casa, fa fresco.
2: Così, no. Fa gioca a boccia, gioca a boccia.
1: Allora, che dobbiamo fare?
2: No, stavo guardando, sono tutti i borghi, quindi non ci sono soggetti.
1: Giulia Roma, ci sono il 34,29% degli abitanti che hanno un reddito da pensione.
2: 34,29. Come siamo? Pescara? Più di Pescara?
1: Sì, Pescara è 33, vabbè, lì. 1,05.
2: Più dell'Aquila? Più di Monte Silvano? Uguale a Teramo?
1: Uguale a Teramo un po' di più.
2: Solo meno di Chieti?
1: Sì.
2: E più di Avezzano, e basta, guarda, basta 31.000, vedi? La sindaco attivo
1: se lo sono mangiato tutti i lupi. Allora, chi è? Tu?
2: Sindaco attivo, vediamo
1: quel taglio che non piace più, Verrecchia, tornare alla forestale per fermare la piaga degli incendi. Vabbè, sono diventati i carabinieri. Disabili, nuovi poveri, bando per gli aiuti. E ancora il vittoriale degli italiani, riparazione urgente alla ricerca di mecenati per la nave di D'Annunzio spezzata dalla tempesta. Si è rotto un albero. Cosa succede? Oddio, prendi la casa, perché ci dice?
2: Allora si parla del caso, arriviamo a livello nazionale, si parla del caso Ranucci. Il caso Ranucci ha arrestato la vitola. Per il PM sarebbe lui il mandante dell'attentato d'ottobre, contestato il metodo mafioso. L'imprenditore, la vitola, è accusato di aver pianificato tutto con l'aiuto di Tavares, per il quale c'è un mandato, ma che dal Cavern dice non torno. E beh, vabbè, che adesso c'è un asse diverso, si parla di tutti i paesi, ma raramente si parla della Danimarca. Ebbene, l'Italia in qualche modo si avvicina, si allea con la Danimarca.
1: Abbiamo rotto con la Spagna, la Francia, la Germania, però
2: stiamo con la Danimarca. Asse danese per Meloni sui migranti incontrollati. Va bene, a posto. Possiamo stare tranquilli, non sono arrivati niente.
1: Sì, a posto.
2: Sì, come lo chiamano?
1: La vitola.
2: Valterino. Poi festa, qua aveva detto festa di De André, un concerto di Diodato su De André. Salvini, che era presente, è stato contestato. Nessuno decide la mia musica, ha risposto. Poi perché la figa era contestata, la nipote ha detto: se ci fosse mio nonno, gli direbbe: che stai a fare tu qui?
1: Ma secondo me non è vera, Dorighezzi media.
2: Dorighezzi invece è dura con la nipote, dice: fate sentirlo, non lo contestare. E dopo pure là, pure sul concerto di De André. Vabbè, capita.
1: Colombia travolta da un violento sisma, oltre 100 morti e molti dispersi, ovviamente queste sono le prime stime, saranno di più probabilmente. La scossa è durata 4 interminabili minuti, porca mia. Si scava alla ricerca di 4 minuti a 7,2. No, a 3, a 7,2. Crolla l'ala di un ospedale, bambini sotto le macerie stanno provando a tirare.
2: Ho fatto immagini che cascano uno, cascano una cosa a 20 centimetri.
1: Quel palazzo che sta per
2: è quello.
1: Mosca, Zelensky vuole solo la guerra, voi no invece. Trump,
2: non è contrario?
1: Pare che hanno invaso loro, no? Mi ricordo male.
2: Non è che torniamo, dice che Orsini dice basta questa cosa aggredita.
1: Ma secondo Orsini finiva dopo una settimana che le avrebbero surclassate.
2: Ma io tocco soltanto da là.
1: Ma dopo? Dove?
2: Ha fatto quotidiano.
1: Ah, scrive.
2: Non le vede più nessuno.
1: No, Trump sicuro, il piano per Gaza tiene, ignorato Netanyahu.
2: Allora vuol dire che non viene.
1: Emergenza clima. Il caldo non molla l'Italia, oggi 19 città da bollino rosso.
2: Quindi quando nelle 19 città mette pescare, pure quando noi, come noi,
1: sì,
2: siamo coinvolti, no?
1: Sì, certo. Anche se ieri sera, onestamente, siamo usciti, non è che faceva caldissimo, sta bene. Mari e laghi, allarme inquinamento, le rilevazioni di Lagoletta Verde evidenziano un problema di mala depurazione. Pure quella Lagoletta Verde passa da giugno, no?
2: Sì.
1: Il tifone Dolphin flagella la Cina, oltre 1 milione di persone evacuate, cancellati i 1400 voli, Shanghai sott'acqua. Pestato a morte fuori da un locale, aveva 34 anni, era un addetto al servizio di sicurezza privata, lascia la moglie e 4 figli. Fino a domani il bonus bebè. E poi aveva la boa, siamo annichiliti. Cattarisetti, regista ucciso, parla la mamma del 29enne travolto dalle eliche di una barca. Campi Flegrei, la terra trema e c'è il caso affitti, altra forte scossa la scorsa notte a sua casa, denuncia speculazioni.
2: Oh, a Teramo invece hanno notato dei depositi abusivi lungo il fiume e 2 aziende sono finite sotto inchiesta. Questi sono controlli della Guardia di Finanza che hanno permesso di scoprire irregolarità sul reto del Vomano. Scarsa il sequestro preventivo di aree demaniali per 25.000 metri quadri, tanti imprenditori indagati.
1: Greto è un sacco che non lo leggevo. Greto.
2: Bene. Il greto del fiume.
1: I familiari riconoscono Marco Castellalto, il corpo del 37enne a Kathmandu per le procedure di identificazione.
2: Oh, l'allarme alla camera penale a Castrogno, in carcere situazione disastrosa. Se sono accorti,
1: La delegazione di avvocati rileva numeri sempre più difficili per sovraffollamento e carenza di agenti. Sollevato il caso di una detenuta incapace di intendere e di volere da 1 anno in attesa di un centro.
2: Appunto, la fine è buona, quindi stava là. Allora qua, dirigenti e personale, siamo a Teramo, Core critica le scelte, il consigliere di maggioranza, quindi l'Andre Grana per D'Alberto, non condivide la riorganizzazione dei settori, sono altre necessità, perché secondo me l'ha visto bene. Teramo e Alghero, patto nel segno di Ivan Graziani, nasce una collaborazione istituzionale e culturale tra 2 centri per celebrare il cantautore Graziani. La musica, la cultura, come De André.
1: Praticivo!
2: Cabino via, corsa per salvare il Ferragosto. Pierra Camella, la manutenzione è conclusa.
1: Cosa,
2: manca l'ultima manutenzione tecnica. Ore decisive per riaprire l'impianto.
1: Questo è nostro. Pastina negata a 2 bimbi di 9 mesi. Grotta racconta la non accoglienza.
2: Che è nostro?
1: Pastina negata ai bambini?
2: Beh?
1: Come gli asili che mi faceva mangiare, che prendeva un tortellino da ogni piatto. No, mi piace, vabbè. Montorio, fontana danzante, aumentano gli spettacoli di musica e acqua. Per Tenza Poliplast sfuma l'accordo a Castellenti, poi Castellalto, la scuola non si ferma. L'istituto HAC ha portato avanti attività e progetti estivi per 649 alunni.
2: Euforici,
1: vabbè, la piscina.
2: Ma no?
1: Eclissi, l'Abruzzo al buio si potrà consolare con la notte delle stelle.
2: Vedremo.
1: Il sole nero, l'eclissi è importante perché
2: sole comunque nero, sole
1: non, sarà non sarà visibile in regione.
2: Sulle canzoni della Caselli, sole nero, bravo.
1: Ecco. Spettacolo al nord, poi spazio alle Perseide, attese fino a 100 meteore all'ora questa notte perché c'è il picco.
2: Corrono, si vedono finalmente.
1: Dette meteore, sì.
2: San Lorenzo era ieri.
1: Vabbè, però anticipato. No.
2: Vediamo chi viene.
1: Non.
2: Sì, sì, festival di mezz'estate. Dunque. A Tagliacozzo con Isa Rea e Laura Marzadori. Poi un po' di cultura, Flaiano e Morante raccontati da Vito Vicino e Iaia Forte. Beh dai, però se non mi consiglio di leggere tutto quello che non è di primissima qualità. Abbiamo adesso la 23ª edizione di Atri a tavola, si parla del rapporto tra sport e alimentazione.
1: Infatti riuscì a capire Atri a tavola che c'entrava questo.
2: Va
1: però.
2: Bene, poi a proposito di mangiare, Sagra di Torano Nuovo si rinnova con prodotti e produttori locali. Poi, sempre per mangiare, c'è il festival del peperone dolce ad Altino, c'è una novità nel menù perché so che era sempre uguale. Poi ancora Arsita, la 41esima Sagra del Coatto con la festa di Valfino al Canto, questo si potrebbe andare. A Torricelli invece più noto, ci vanno tutti, il John Fant Festival 2026 dedicato al tema della vulnerabilità. Ma quello tuo dov'è?
1: Quello fa, sarà su Monte Silvano sicuramente.
2: A Giuliano per Pescare due serate di Mister Italia e Mister Grand Prix, va bene. Poi Miss Adriatico 2029,
1: Silvi Malorenac qua muore una turista, la 75enne ha avuto un infarto mentre era sulla riva. Emergenza incendi in tutta la provincia, Roghe a Varano, Mociano in Vibrata. ASL premiata l'oncologa Cannita, Alba Adriatica la dirigente del Mazzini, la targa Loris Galà della Moda.
2: Cannita. Alba Adriatica minaccia un ambulante con un coltello.
1: Per com'è?
2: Perché non voleva andare al mercato coperto. Si presenta per acquistare del cibo e il rifiuto gli inveisce contro. Dopo il sequestro dell'arma torna a intimorirlo.
1: Greto e intimorire. Stroncato da malore nella sua abitazione, sempre ad Alba Adriatica, poi il project è ritirato, ma restano responsabilità. Il PD torna ad accusare l'amministrazione Piccioni e Tortoreto e a chiedere risposte sul caso.
2: Qua hanno lavorato bene a Tortoreto, il PD che c'è, e hanno vinto la battaglia facendo ritirare un progetto.
1: C'è un consigliere solo il PD a Tortoreto? Tutti i centrodestri, gli altri consiglieri, tra opposizione e maggioranza. Martinsicuro, il comune premia gli alunni più bravi e poi musica dopo la mezzanotte, sempre a Martinsicuro, solo per alcuni eventi, come da noi.
2: Allora, barca incagliata per la sabbia, i fondi stanziati non bastano, lo ha dichiarato ieri mattina in anteprima mondiale qui. L'assessore, 400.000 euro alla regione, comprendono anche lavori di progettazione, quindi ci rimane, ha detto. Ferrante dice, con le risorse a disposizione si può realizzare già un primo intervento. Quali due posizioni divergono? Perché Ferrante dice, intanto facciamo le cose più urgenti, scaviamo. Quello dice, no, perché se lo facciamo, facciamo un piccolo lavoro, quindi no, qui se non arrivi i soldi non facciamo niente, cominciamo a fare un progetto che costa di meno, perché mi pare che questo progetto poi l'abbiano fatto i dipendenti del comune, c'è cioè l'ufficio tecnico, famosi uffici, quindi dovrebbe costare di meno rispetto al progetto esterno. E quindi oggi chiedo a Giorgini, cioè a quello che sta sempre tutto cosa, tutto che giremo, no? Faccio bene a perdere tempo. Caliscendi con Alpa mostra i progetti, poi là parliamo un po' che è andata molto bene, complimenti al presidente di Giacinto, la festa della Madonna, poi disabili sulle moto d'acqua, un'iniziativa voluta con forza, è andata molto bene, partecipata dall'assessore Albani, che è la tua sorellina, che tu non citi per evitare
1: modestia.
2: Io sì. Andiamo invece a Roseto, dove i medici di base sono sempre di meno e poi fanno cose che non dovrebbero fare quando non vanno più i medici. Pazienti costretti ad andare fuori.
1: Scusa, ma non era aperta la casa di comunità, Rosetta?
2: Sì,
1: e quindi gli hanno messo in evidenza.
2: Proprio per quello,
1: sarà come per sempre.
2: A settembre vai in professione, addirittura vai in il professionista Bonaduce.
1: Però ingegnere
2: Bonaduce. Ma Paolo, sì, lo so. Con i suoi 1500 assistiti, quando era presentato, 2-3, fammi la ricetta,
1: da quando ho ripreso ad andare dai medici.
2: Alla ricerca di un sostituto, l'ASL c'è carenza a livello nazionale, quindi la colpa non è nostra, ma stiamo facendo tutto il possibile per trovare una soluzione.
1: Come D'Annunzio che dice sull'autostrada c'è il traffico.
2: C'è il traffico, ma scusate, ma non esisteva la casa di comunità inaugurata con tutti i fascicoli?
1: Adesso sarà, prossimi anni sarà il leitmotiv, perché siamo di comunità vuote, senza medici, senza personale, perché non c'hanno i soldi, ovviamente, no? Ma una cosa normale, però
2: era un tentativo di liberare, no, il pronto soccorso dagli interventi, no? Invece non se ne parla.
1: Ma vabbè. Cimiteri, pulizia e manutenzione carente,
2: la cosa è giustamente se va male là non trovi il medico, se ti tocca cimiteri,
1: esatto, problemi,
2: e nonostante che muori a Rosseto la pulizia e la manutenzione sono carenti,
1: problemi nel capoluogo e nelle frazioni, manca una ditta che si occupi delle attività di gestione. Ma facciamo un appalto, viene aggiunto un patrimonio,
2: hanno separato l'Albania al cimitero alle ore 13:15 in pieno sole. Che stava a fare?
1: Che ne so.
2: Io quasi quasi.
1: Chiama.
2: La chiamerei.
1: La chiama. Contrade vince Campo a Mare. Andate in archivio la terza edizione del Palio che ha animato Montepagano. Silvi fa irruzione in un locale con un coltello. L'uomo avrebbe minacciato un cameriere e un collega, lo avrebbe colpito con un piatto. Indagano i carabinieri.
2: L'ha colpito con quel materiale che aveva a disposizione.
1: Certo.
2: Non è meglio il piatto del coltello?
1: Beh, sicuramente. Continua il problema più importante di Chieti, parcheggio riservato all'ospedale a tutti i donatori di sangue. Il parcheggio che è un problema.
2: Oltre che ad altri, anche lì. Sembra
1: Atri.
2: Allora, quelli di sangue li devi dare, perché
1: hanno... Quando escono sono un po' deboli, pure io quando l'ho fatto...
2: Non è vero.
1: Cosa?
2: Sei debole.
1: Un po'... Devi stare là, devi un po' sotto osservazione.
2: Un panino,
1: un panino, un cuvotto, gentilissimi. E ad Apri dalla corte dei... No, scritto piccolo, il centro di Atri. Si parte dalla corte dei duchi, ma duchi no, però coduchi, dei duca.
2: I duchi, guardare i duchi. I duchi di Monteferro, sì.
1: Ma al termine previsto e degustazione, secondo me non è numerabile. Dice una cosa di poco conto. Pescara. Gabriele, travolto, affari spenti, scatta il fermo per il ventenne, omicidio volontario e pluriaggravato per il Montesilvanese alla guida della Fiat Punto, risultato positivo agli stupefacenti. Non si è reso reperibile l'arresto per evitare la fuga.
2: Albani lì, ecco. Posso dare il numero di telefono?
1: No. O meglio, chiedi a lei. Tornano le corse. Chiedi a lei se vuoi poi dare.
2: Ma no,
1: tornano le corse notturne, paura sulla nuova rotonda.
2: San Silvestro spiaggia, perché c'è un San Silvestro paese?
1: Può essere, sì.
2: Buongiorno. E per sapere che cosa faceva lei al cimitero di Genova ieri sotto il sole cocente alle 13:15. Sei stata individuata? C'era un motivo, una visita privata oppure c'era un lavoro? Hai da vedere le cappelle, devi andare al cimitero per vedere le cappelle, si può fare diversamente. Sì, perché? Perché ci sta Guido Baldi che fa tutto. Cioè, vabbè, come stiamo messi al cimitero? Bene? Le nuove cappelle sono in costruzione? Quando ne sono in lutto? Si può morire? Che è la domanda? Si può morire tranquillamente? 18. Ah, quelle private. E quelle... Ah, sì, invece quelle pubbliche non te ne fanno? Un centinaio, fate, fate le cose per i signori, ovviamente, quelli che se lo possono permettere, quello che fa, giudice androdessa, giustamente, che, però hai fatto quella bella cosa, complimenti, quella cosa dei disabili, abbiamo pubblicato anche sul centro, complimenti che delle cose che si fanno, e complimenti per aver risposto al primo squillo. Buona giornata, grazie. giustamente dice, perché si meravigliano che l'assessore con le deleghe alle attività cimiteriali sia alle 13:15 forse sotto il solleone, perché il fratello a quell'ora mai sarebbe là, ma anche con i fucili della Gestapo alle spalle sarebbe in via Divano
3: a mangiare quella
2: estorsione e minaccia al barista. L'abbiamo arrestato?
1: Sì. A 42enne di Francavilla.
2: Bene.
1: Investe la mamma mentre fa retromarcia. Sarà stato un incidente? Sarà forse stato no? La donna, 75 anni, stava salendo sul lato quando la figlia, 55enne, l'altra volta accidentalmente.
2: La notizia è che ci sono 18 cappelle private, sono quasi pronte, però c'è un progettino piccolo per 100 nuovi loculi.
1: Ti sei preoccupato che non ce l'hai tu?
2: No,
1: ce
2: l'ho preso. Però voglio, io mi serve cremato.
1: Ah, allora che
2: cremato e divulgato.
1: Allora anche
2: la cassetta che può fare la Matiuccio, cioè fa la cassetta ai piedi della mamma, andiamo al soldalente, sembra là, no, finito tutto.
1: Quindi sì, al limite ci fermi le porte con la cassetta.
2: Come la vita, che... come la vita, è tutto finito. Così lo sapete, ponete, ma a quest'età io me lo pongo un po' di più. Pensate un po' che succede dopo morte. Secondo me è morto, blasfemi. È come quando ti addormenti, ti ricordi più niente?
1: Ma che
2: un bello sonno eterno però.
1: Vedi che dopo però le barche si ingaglia, che tu come fai questi discorsi.
2: Ma c'è il Mirko Cossetti.
1: Che ha detto?
2: Mirko Cossetti ha detto che lui lo sa bene, là non si può passare, bisogna ritirare la patente nautica al comandante del peschereccio. Cioè ci sono dei commenti in cui si va al di là di quello che vorrebbe, perché lui pensa di fare un incidente all'amministrazione comunale, non era una critica all'amministrazione, innanzitutto era un fatto di cronaca, ma poi non era una critica all'amministrazione. Lui interviene, un paladino di tutti, e quello dice no.
3: Questa città si parla tanto di tutto, ma poco di quello che serve, secondo me.
2: Ma leggo un po' di commenti.
1: Montesilvano.
2: Però veloce, su.
1: Gli stadio all'Arena dei Fiori, corre. Dedicato ad Antonilli.
2: Ma quella più
1: grande.
2: Sì, come? Quello di stadio.
1: Ah, sempre nel cuore. Questo, Curreri?
2: Ma no, questo.
1: Vabbè.
2: Chi è quello? Summer Party,
1: appello per i cani, gli animali del Dog Village protagonisti del video trasmesso prima dell'evento.
2: Quindi ti avete pure una cosa sui cani.
1: Promessa mantenuta.
2: Eccolo.
1: Giova in bici, arriva fino al teatro San Filippo all'Aquila.
2: In bicicletta, poi casca.
1: No, proprio che passate di guai, che passate.
2: Ma gravi, gravi.
1: In Sud America, io mi starei a casa.
2: Domani con Giovanotti il filobus, potrebbe ci sta la cosa di come ti puoi muovere, eh? Il filobus.
1: Quello deve pescare il filobus. La strada parco, come no?
2: Filobus potenziale.
1: Domani c'è Giovanotti, a strada parco, tutti i vieti, poi me lo devo leggere.
2: Devi a pescare, quindi ti puoi documentare finalmente di questo filobus. Oh, andiamo a chiedere, le linee si dimentano di dignità, la useremo per le borse di studio. Stavo sul messaggero pure?
1: Sì, in basso.
2: Comunicatone, ovviamente.
1: Beh, certo, sì.
2: Non è che l'ha fatto in giro, l'ha fatto tutto bene a tutti, non è? E Marcia, chiama tutti. I gioielli abruzzesi sono pezzi di storia, chi lo dice?
1: Ma guardi, la lezione del professor Centrodi, che nome, della 56esima mostra dell'artigianato artistico abruzzese.
2: Cioè poi praticamente è stato una pagina di Chieti senza parlare di Lucio Luciotti. Non abbiamo più notizie.
1: Però parliamo della restanza di Natalia. Salvo la farmacia, dice lei. Taranta Peligna, la giovane dottoressa di caso, riprende in gestione l'attività che rischiava di chiudere.
2: Natalia comunque, va bene, non importa.
1: Con Natalia, può essere Natalia.
2: Si chiama Natalia, i nomi così è Natalia. Ho conosciuto altre persone, anche famose, che si chiamano.
1: Se di origine russa si chiama Natalia.
2: Bimba di 2 mesi muore in ospedale a Guirmi, la tragedia.
1: Ecco.
2: Poi a Capelli invece brucia un capannone dismesso, dove stare attento però. Ad Altino perizia medica sul nipote di Gilda, questo l'abbiamo accertato.
1: Prego. Abbiamo una telefonata.
2: E tu devi andare avanti.
1: Sto andando,
2: pronto?
1: Tu rispondi però. Beh.
2: Pronto? Sì?
1: Sport, Roma, affari puntati.
2: Sì, buongiorno. Via? Che via è? Ah, Ticino, come fiume. Ticino. Sì? Lei non è di Giulianova? Sì, no, perché sennò saprebbe che da sempre sono attappati, e non soltanto in via Ticino, sono attappati ovunque. Allora devo capire che dice lei, io allago in via Ticino, quindi vorrei che venissero. Signore, è un problema che dura 20 anni.
1: Nascono le palme di un metro.
2: Nascono le palme di un metro dentro i condomini. Abbiamo questo primato. Comunque lo segnaliamo. Ma è una battaglia persa, signora mia, una battaglia persa, lo sappia, sì. Comunque ha fatto bene a dirlo, ma ci facciamo pure il Ticino. Perché la signora dice, ma è tutto sole, fa caldo, ma quando piove Giulianova già si allaga facilmente, e beh, è vero, sì. Brava della segnalazione. Ma allora, ma che giustamente chi dobbiamo rivolgere? A noi, però noi giriamo adesso, ma ripeto, noi cerchiamo sempre di fare battaglie, qua l'abbiamo persa, signora. Prende così. Ha ragione, cominciamo da qualche tombino, sì. Va bene, grazie. Buona giornata. Chi è che non passa? No, i tombini non passano manco a Piazza Roma, stia tranquillo, no, da nessuna parte.
1: Non si sa manco di chi sono, ma attualmente la
2: grazie. Sì, va bene. Devi stare attento quando piove, si deve barricare, deve mettere le paratie, come mettiamo noi qua in Piazza Roma dove siamo per non fare l'acqua perché i tombini non funzionano. No, quando poi non spiove, toglie le paratie e esce. Beh, mica rimane prigioniera. Vabbè, comunque segnaleremo. Grazie, buona giornata e tanti auguri, ciao. Ecco. In effetti tu stai ben sentito per riparlare. A chi dobbiamo rivolgere? A chi ce l'ha questa parola?
1: Attualmente non c'è nessuno, che io sappia. Non ce l'ha Gino Patrimonio.
2: Non ce l'ha Patrimonio?
1: No.
2: Quindi già ci stava prima con qualcuno che lo doveva fare, quindi mo senza che lo fa nessuno.
1: Imparate a nuotare.
2: Cioè praticamente tu da qualsiasi chiavi puoi chiamare da qualsiasi parte della città e dire quello che ha detto la signora. Sì. Cioè che i tombini.
1: L'hai vista la palma?
2: Oh, ma sta ancora là, dai.
1: Non l'hai pubblicato?
2: L'ho pubblicato. No. Ma sì, l'ho pubblicato. Come le biciclette. Mo ci ho fatto una rubrica nuova, si chiama.
1: Come si chiama?
2: Via del Mattatoio.
1: Non ci fanno i lavori per lo stadio.
2: Sì. Allora.
1: Ma tu hai visto che ci sta Sant'Egidio, gioca in casa, gioca da noi. Mm. E quindi che ci danno? 300 biglietti per vedere Sant'Egidio su Giulianova, Giulianova?
2: In effetti.
1: Ci hai pensato a sta cosa? Oppure apriranno di botte distinti che non si sa come mai, ogni volta una volta apro, una volta sì. Una volta sì, una volta no. Anche perché la Sant'Egidio ha fatto gli abbonati. Tu ti immagini vengono in tribuna. Questo è il posto mio, no, questo è il posto mio, no, questo è il posto tuo, no, quel vattene del Madonna ci sono trovati.
2: Non so, è il terreno di gioco, gioca a settembre però. Perché queste idee? Deve mille problemi.
1: Nel frattempo lui è fatto attaccare alla FIFA, ecco. Infantino sotto assedio, fiducia ormai, tradita.
2: Devi andare.
1: Serie C, Pescara.
2: Punta su Alemagna.
1: No, Motta.
2: Ah, sempre proprio i panettoni.
1: Sempre proprio i panettoni. E il nuovo terzino per Boucher. Classe 2005 è un passo da non firmi però.
2: Vabbè.
1: È un passo della firma con i biancazzurri. Ai saluti Balzano. Vabbè. Che faceva il pediatra Giulianova, ma è andato
2: il famoso Balzano.
1: Pure ce l'aveva Balzano. Tutti abbiamo pure l'assessore via dal bar.
2: Colpo del Pineto è fatta per Dorazio.
1: Difensore con più di 100 presenze in B ha trovato l'accordo con il club.
2: Sì, perché ha perso un po' come noi. Brutto con il amichevole, no? Oh, Teramo già in clima derby, alla quarta c'è il Giulianova. Invece i giallorossi prendono l'attualità, accolgono Veiaro e il Bomber Aras, forse il Fossombrone è la prima parte squadra che incontriamo, ma come si chiama? Fossombronese, dai, per favore.
1: Inizio tosto per l'Aquila, subito 3 scontri diretti.
2: Poi dai.
1: Sant'Egidiese prima in trasferta all'esordio sfida il Montecchio.
2: Che è una novità.
1: Sì. Il Notaresco riparte dall'Ancona, Di Battista non ci spaventa.
2: Non è un po' per stare cauti invece. Il Lanciano che sfida?
1: Il Lanciano studia il cammino, Carlini, campionato avvincente, dice.
2: Però è una. E qui matricola, sta entusiasta.
1: E
2: no?
1: Trovate tutto
2: allora,
1: il calendario.
2: Siamo solo la prima giornata.
1: Allora, la prima giornata sarà il 6 settembre e sarà Angelana Atletico Ascoli, Foligno, Città di Lanciano, Giulianova, forse Empronese, Montecchio Gallo, Sant'Egidiese, L'Aquila Termoli, Maceratese Teramo, Notaresco Ancona, Recanatese Pietralunghese. Questa è Pietralunghese?
2: Non tu vedi quanti occhi, Pietralunghese con la Forza Embronese, ora non dice le formazioni della partita.
1: Sporting Triestina.
2: Triestina.
1: Trestina, scusate, Trestina.
2: Vigor Senigallia.
1: Non c'entrava niente a Triestina in questo
2: momento. E poi tu lo sai, la prima trasferta dove andiamo, l'hai visto là?
1: Andremo a Senigallia.
2: Come l'anno scorso.
1: E poi.
2: Come l'anno scorso. E poi dice tutto.
1: No.
2: Sta succedendo.
1: Però volevo vedere. L'ho
2: pubblicato pure noi ieri.
1: Quindi,
2: sulla pagina Facebook della Giulia, famosissima.
1: Giulianova Teramo.
2: Però la quarta è Teramo Giulianova.
1: Teramo Giulianova, sì.
2: E chiudiamo con Lanciano.
1: Allora, se servono piacere, se non fanno piacere.
2: Abbiamo letto, possiamo andare avanti, per favore.
1: Eccomi, diretto, calma, rilassati. Chieti, Di Labbio si è dimesso. No. Pieni poteri a Gianmarioli.
2: Non è cambiata molto la situazione.
1: No, perché Gianmarioli non ha mai sentito, ma di bocci pieni poteri.
2: Gianmarioli aveva pieni poteri, qualcosa avrebbe fatto. Vabbè, tenuti dal vari chiedi, in tutt'altro è scritto a cambiare di eccellenza.
1: Ecco qua. Aspetta. Passiamo al messaggero.
2: L'abbiamo letta la prima.
1: L'abbiamo letta.
2: Quindi andiamo a vedere la maturità. 100 in picchiata, ma per gli abruzzesi aumentano le lodi. Mm.
1: Per i 10.000 studenti che si sono diplomati in ascesa i voti tra 81 e 90. Per incidenza delle valutazioni massime la regione si piazza al sesto posto in Italia.
2: Ok. In picchiata che vuol dire?
1: Non lo so. Sì, capivo che ce ne stavo di meno.
2: Questo
1: mostra al sesto posto in Italia, siamo 20 giorni.
2: Quindi è una cosa positiva. Allora non devi mettere un avversativo, perché è una cosa positiva. Maturità, 100 in picchiata e per gli abruzzesi aumentano le lodi.
1: No. L'Abruzzo nella morsa del caldo, a Pescara 12 giorni da Bollino Rosso.
2: Quindi ancora 12, ce lo conferma
1: che sono stati 12 giorni.
2: Sorpasso
1: sul ponte, ragazzo di 18 anni ucciso, il conducente sotto effetto di droga, arrestato.
2: Giustamente.
1: Pescara in fin di vita per un pugno, un colpo fortissimo, mio marito finito in coma. Nuova Pescara, guarda chi c'è? Un po' che non c'era.
2: D'Alfonso! Eccolo!
1: Incontro con Capuzzimati, ma che è successo ai cognomi in Abruzzo?
2: Capuzzimati, famosissimo.
1: Ideatore della città metropolitana di Bologna.
2: Ah, ecco. È venuto. Cioè, i rinforzi. Da fuori, però.
1: Come avete fatto voi?
2: Pronto, sono D'Alfonso, c'è Capuzzimati, glielo passo, senatore, prego. Già trasgressione di equipaggi life. Parole pesanti rivolte all'infermiera. Turista muore al mare e ancora allarme caldo, perché non è affogato, quelli che muoiono mentre passeggiano, eh? Che c'è? Saluto un po' di gente.
1: Sì, saluto un po' di gente.
2: Subito,
1: a volo.
2: Che se ne va a Valumare, chi lavora, come Gaetano Paolini, col suo famosissimo atelier.
1: Antonella Leonio, buongiorno a tutti voi. Luigi Anni, buongiorno e buona giornata. Lucia Umina, avvocato, buongiorno al direttore e al suo collaboratore. Grazie, avvocato.
2: Non ci citava mai,
1: grazie.
2: Ma ti offerte che parla di collaboratore.
1: No, va benissimo. Paola Cicconi, buongiorno e buona giornata. Max Rastelli, buongiorno. Paolini Gaetano, buongiorno e buon lavoro.
2: Perfetto.
1: Betty Alma, buongiorno a tutti. Alfredo Federico, buongiorno. Andrea Serafini, direttore, un parere sul caso La Vito La Ranucci, te lo chiede, oltre a Andrea Serafini, anche Rossella
2: Ma quando mai?
1: Sì, anche Rossella Mattiucci.
2: Che chiede?
1: Chiede un parere.
2: Non ti capisce, non ha capito nessuno.
1: Ma secondo me anche Ranucci l'ha capito.
2: No.
1: Luigi Anni, buongiorno. Bruno Ruggeri, buongiorno.
2: Buongiorno. Bella,
1: Silvana di Gian Vittorio, a Loredana Ciaffoni e
2: Gabriele,
1: a Rossella Mattiucci.
2: Regina Annunziata, buongiorno. Direttore Gabriele, con
1: ecco,
2: Capriere, in realtà.
1: Ecco.
2: Siamo un po' qua, fammi leggere qualche commento, qualche notizia.
1: Vuoi leggere qualche commento, qualche notizia?
2: Sì, ma che cosa dicono i giulietti? Perché
1: ma come? È importante.
2: Non voglio parlare manco io, dai.
1: Prego.
2: Corri. No, le scarpe non credo.
1: Ecco.
2: Questo no, non è da commenti, vai. Sono pochi. Questo è il signor Tedesco che annuncia la famosissima manifestazione con Fred De Paglia, ingresso gratuito, eh? Concerti sono gratuiti a Notaresco, vai.
1: l'indice
2: minaccioso. Questo è, come si chiama?
1: La pista minimoto, sì. Di
2: Adriano. Questo è un salvataggio di ieri, un intervento anche dei vigili del fuoco. Buongiorno a tutti. Schianto sulla statale 6 del Roseto, grave, una persona trasportata in codice rosso a Pescara con l'elisoccorso. Poi ancora si è un'altra vicenda, tragedia simile, abbiamo letto, donna di 70 anni muore per il caldo. Questo è il trio delle meraviglie, ma si riferisce al concerto di Sara Toscano. Andiamo ancora avanti, quello non c'è. Salutiamo Bora Bora, il famosissimo che fa 54.000 visualizzazioni, è l'uomo delle visualizzazioni. Poi si lo conosceva, anche lui è morto a 84 anni, rinnoviamo le condoglianze dei figli Lara e Marco. Oh, questo è il concerto di Sara Toscano con tutta la gente di giovani fans che strillavano, come si vede strillare nei concerti, come vedi? Chi è?
1: No.
2: Ma chi sono questi cantanti? Solo qui possono venire, non è così?
1: A Baliquini non ha detto che non potevano.
2: Vabbè, vai avanti, vai, poi dov'è?
1: Furto di targhe, fate attenzione, rubano le targhe degli scooter.
2: Acchiappateli, dov'è?
1: Ad acchiapparceli, dici, madonna. Lo sta ingagliato purtroppo la porta.
2: C'era lei, la Perrella? No, stava inseguendo già qualcuno, ha visto, intravisto qualcuno con lo scooter. Perché attenzione, rubano le senza stare attende.
1: Le targhe.
2: Perché poi che ci fanno?
1: Le mettono su altri scooter e ci fanno i scippi.
2: E quello dice.
1: È stato, ma Marcozzi, acchiappate.
2: Quest'anno si deve vincere, dice Pasquale Sabatini, basta chiacchiere.
1: Nella Serafini esplora la notizia di La Vitola, dice tipo Albani, amico del direttore, prende gli anni, mette una bomba e lui tu non sai niente. Sotto lo scooter.
2: Cioè, sai qual è che se la sono fatti da solo, questo è il dubbio che tutti qua. Mentre lui dice che gliel'ha fatta apposta per aumentarne la popolarità.
1: La visibilità.
2: Ma non ne ha bisogno, stava al massimo della popolarità. Stasera c'è il sesto Memorial Costantini, spazio sì, ai gruppi emergenti in piazza Bozzi nella città alta. Questo che abbiamo pubblicato ieri, il calendario della serie D come Domodossola, questo è il progetto di Conalpa. Poi un centro udito, non ci puoi andare fino al 14 agosto che sono chiusi per ferie.
1: Io

0: la transenne. È la
1: non
0: città
1: ci passa
0: delle...
1: comunque nessuno, però
0: tolga. È la città delle transenne qua. Appena
1: ma dove è questa strada? Io non ho capito.
0: Non lo so, però glielo devo chiedere. Non riconosciamo nulla, però è da noi.
1: Forse dietro lo stadio, buh,
0: non lo so, batto perché vedi questo cancello. Ah, no, sì, non sì. Ci sta. Dietro...
1: Buh, vabbè.
0: Sì, sì, sì. Vabbè, poi lo chiederò.
1: Via però... Campo della Fiera. Non partiranno mai, dice quelli degli.
0: Ah.

0: Il biennale per 30 anni distinti, quindi.
1: Il piano triennale per triennio, il piano triennale delle opere pubbliche, questa è la famosa transenna di ieri mattina, perdiamo più che
0: Abbey Road, che quella dei Beatles, dove fanno l'attraversamento sui cicli pedonali sulla copertina dell'LP, ti ricordi l'LP?
1: Sì, quella abbiamo parlato
0: di cicli pedonali e Abbey Road.
1: Vai avanti, questo è lo sparo, allora,
0: già lo sparo. I premi l'avete ritirato, i biglietti sulla nostra pagina trovate i numeri,
1: non ci sta, io, miei,
0: che c'è una crociera, un viaggio di fine settimana, due buone elementari, su
1: ce l'ho, ma ho controllato, niente, io niente,
0: eh?
1: Eccole qua, i biglietti, Davide Arras,
0: ma è alto almeno? Dalla Sardegna i Fandini arrivano.
1: Oh, il volo della barca, va bene. Qua ci sta qualcuno che commenta. Cos'è?
0: Ecco,
1: allora.
0: Qua ce ne stanno quattro.
1: Vai qua. È stato uno scoop di Marcozzi, ma lui dice, scoop di Marcozzi, ok, vai.
0: Vogliamo parlare della figura del capitano che, conoscendo la zona ed essendo dotato di ecoscandaglio, va ad arenarsi?
1: Ne vogliamo parlare?
0: Parliamo.
1: Che dice Luca?
0: Tra poco tutte le barche rimarranno arenate, se non l'avete capito. Con quei lavori avete rovinato il porto. Mio nonno lo disse anni fa e il mio caro Palombaro non si sbagliava. Giuliano Casaccia, non ci posso credere, per quale motivo il tornado invece di rientrare al centro del porto è andato vicino al molo sud.
1: C'è una battuta.
0: In quella zona che?
1: Hanno fatto pure una vignetta, cioè... che hanno fatto l'inchino a Mucciconi, che c'è a casa proprio in corrispondenza del caliscendi di Mucciconi,
0: quindi pure di quel passacco sta
1: attaccato, sì, però prima di arrivare appena la prua toccava Mucciconi, quello si è, perché c'è questo inghinarsi
0: in quella zona. La corrente che entra in porto a mucchia, termine marinaro, la sabbia, chi frequenta il mare sa queste problematiche, solo il comandante del tornado non lo sa,
1: per cui
0: comandante del tornado con l'estate
1: ma per cui siccome là ci va la sabbia non lo facciamo, poi non si passa un'altra parte, infatti deve passare diritti, incredibile scoperto. Vabbè, poi vergognoso.
0: Marcozzi ha riportato attenzione un problema molto noto.
1: A proposito, essendo molto noto, metteteci riparo.
0: Ecco, bravo.
1: Battutona, la Madonna, quel cattivo presagio, la Madonna vuole uscire dal porto ma non
0: vuole rientrare.
1: Va bene, abbiamo pubblicato anche le posizioni di Ferrante e del dottor professor Frangioni. Possiamo adesso o fare qualche stacco, chiamare Casaleno, oppure prima
0: vediamo la pagina di Teramo del Messaggero, che non abbiamo visto. Almeno quella, voglio dire. Ecco, noi pensionati mai fermi. In estate facciamo cultura, circolo del pittore e dell'ex libraio e del pasticcere, tra vendite da organizzare. La sede di Teramo Nostra, i bar e le trasferte a San Rocco di Castelli.
1: Sempre là?
0: Sempre là. L'ispezione nel carcere, situazione disastrosa, la delegazione di avvocati a Castogno, poi è Di Marco, Di Marcello, il corpo. Sull'Himalaya, scoperti due depositi edili abusivi vicino al fiume.
1: Beh, non posso poter mettere la me. E però stanno facendo per questo. Andiamo avanti.
0: Allora. Che okay, abbiamo finito. Ah, vuoi vedere lo sport?
1: C'è qualcosa, sì.
0: Di Nardo, seguito dal Vicenza, però no chiap. E poi invece il cammino delle sei abruzzesi, qui c'è il calendario anche qui, sorteggiati ieri, calendario nella prima Teramo a Macerata, L'Aquila in casa col termine Giulianova, inizio marchigiano. E ci sono tutte dichiarazioni dei dirigenti, delle squadre, dei tecnici e dei dirigenti. Una prima nazionale, chiudiamo. Arrestato la vitola, l'attentato Ranucci per lanciarlo in politica.
1: Lo dice il PM?
0: Sì, è il mandante.

0: nessun accordo tra i due, contestata anche l'aggravante del metodo mafioso. La scommessa,
1: cioè, praticamente la vita gli ha fatto un piacere senza avvertirlo, così,
0: sì, per forza,
1: che come la casa di quel ministro a Roma che si
0: Scaiola, che ti compra una casa così a sua insaputa.
1: Esatto.
0: La scommessa su Sigfrido: tra due anni sei presidente, poi il romanzo dell'estate, i frutti avvelenati di un'amicizia rovinosa. Ceuta, moto d'acqua e 7.000 euro, così i migranti passano in Spagna. No, sembra in Africa sta, però meno
1: in Africa sta.
0: Sì.
1: Un esclave. Un esclave.
0: Meloni, Frederiksen, asse anti-sbarchi.
1: La
0: danese. La danese sta attento perché quell'altro là, il matto, si vuole prendere la Groenlandia. Non è che si preoccupa della. Spin time, occupato, trovati pacchi di hashish pronti per lo spaccio. Il dopo. Inaugura la rotta artica, l'Ice Silk Road.
1: C'è quelli che stanno mo, c'è i cinesi che i russi stanno, quelli sono inglesi di armi, è pericoloso.
0: La Colombia trema, bimbi sotto le macerie. E andiamo sul soppalco a caccia di stelle e di eclissi e l'astroturismo. È vero, la gente è partita per andare a vedere eclissi in Spagna anche. La Roma accelera per il Baby Mora e abbraccia Molina. Ma pare quell'estate che è a forte sul set con Sorrentino, la Roma dei misteri. E vabbè. Questo è quanto. Direi che è il momento di fare qualche stacco.
1: Direi che l'avete ucciso.
0: Però mi raccomando, quando rientrate al porto passate al centro. Oppure chiedete ai giugliesi, che loro lo sanno dove devono passare. Prego.
2: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce e Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
1: Questo pomeriggio, alle 18.30 per pomeriggio da noi, avremo ospite, tornerebbe dopo tanti anni, avremo ospite l'antropologa Alessandra Gasbarroni, che ci parlerà di quelle spensierate estati tra Giulianova e Roseto, una retrospettiva di eventi estivi da seguire.
3: Di Ubaldo e Forlì,
2: dal 1965.
4: Continua la super rottamazione Opel?
5: Yes, of course.
4: Ad agosto Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 agosto. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
6: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
7: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
6: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
2: La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio ai Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorrinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio e Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1 presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.
1: Noi potremmo, come facciamo sempre, intanto facciamo gli auguri oggi a Giorgio Ignazio.
8: Auguri.
1: Vedi?
0: Buongiorno, buongiorno. Ieri sera un po' fresco, cioè un po' fresco, era un po' meglio, un po' meno umido era.
9: Io stavo ad Atri per Enrico Ruggeri e faceva caldo lo stesso, però.
1: A voi Carboletti, vede Ruggeri e questa Carboletti.
0: Beh vabbè, il direttore è convinto che Ruggeri sia di destra.
1: Non è convinto,
9: Vai. Vabbè, ma che c'entra?
1: Ma è la cultura, sì, va bene, vuoi fare qua la De Gregori, sì, dai.
9: A me piace che fai cantare.
1: Sì, appunto, mi piace che peggio ancora.
9: Mi piace che fai cantare.
1: Che cantare? Che cantare? Si può dare di più.
9: No, quella è l'unica canzone che non canta. Lui ce l'ha 660 nel suo repertorio.
1: E come hai fatto? Che ha scelto? Rimuovo la cosa che ha cantato.
9: Quello che le donne non dicono, il mare d'inferno,
1: cioè le canzoni ha cantato le canzoni scritte per altri,
9: mistero,
1: no? Questa è sua, ci ha vinto pure Sanremo, mistero, mistero sono le sue previsioni, sai?
9: E vabbè, niente, no, parte Ruggeri,
0: che ci dici in mezzo?
1: Ma che quale vittima ti sei portato con te?
9: È la mia collega, è venuta con me, però. La mia collega che fa la CCP, che saluta Raffaella Riguli.
1: L'ha fatto il nome?
0: Sì.
1: Vabbè, sì. Lo diciamo tu, non è necessario qua. Vabbè, salutiamo Raffaella e a tutta la nostra solidarietà. Primo, per essere andato con lui, e secondo, per aver che essere costretto a sentire Ruggeri. Vabbè.
9: Vabbè, allora, se torniamo al tempo. Il tempo sarà soleggiato e caldo. Non usciremo da questa situazione fino al 18.
1: Ogni giorno allunga,
0: Un giorno in più mentre.
9: Il 18 ne usciremo e non si sa. Diciamo che alcuni spaghi vanno verso il basso, alcuni restano verso l'alto, quindi è un'ipotesi, come ecco cantava Ruggeri, il futuro è un'ipotesi. Quindi la situazione è ancora bella a divenire. Sappiamo solo che fino al 17 non succederà assolutamente nulla, quindi questo è sicuro. Ci saranno di solito attenzioni.
1: Luglio col bene che ti
0: cosa.
1: C'è una canzone pure.
0: Vabbè, non fa niente.
9: Un po' più solo l'agosto.
1: Qual è?
9: Domenica d'agosto.
1: Domenica d'agosto, che caldo fa. Oppure Ritter Tony verrà, lo so, verrà. La fine di agosto e le canzoni d'amore erano comunque all'affettivo, comunque
0: fa troppo caldo per lanciarmi alla fine, ma prego.
9: Allora, poi, e quindi niente, gli spaghi sentono qualcosa, ma ad oggi non riescono ancora a individuare. Ovviamente ci saranno gli addensamenti pomeridiani, non mancherà qualche precipitazione di ossa delle montagne.
1: Questo
9: la notte cercherà di essere un pochino più fresca anche per via del,
1: vabbè,
9: del fatto che il,
1: non cambia nulla,
9: il solare un po' diminuisce, ma comunque restiamo sotto il caldo, sotto il ciclone africano almeno per una settimana.
0: Vabbè.
1: Camillo, posso salutare Camillo?
0: Come no? Va bene, per lui, grazie. E allora ci vediamo domani. Buone ferie.
1: Buone ferie. Allora, vedi un po' chi gioca la prima giornata, la Recanatese.
0: La Recanatese.
1: Perché Camillo ci ha mandato i commenti e dice che quella che sta messa peggio è la Maceratese, che incontra, per gradire, Teramo, Ancona e Asse di Coascoli.
0: Ah, Tom.
1: Eccolo, vai, prima giornata, Recanatese.
0: Pietralunghese.
1: Non deve essere forte, perché l'allenatore delle Canate dice guai a sottovalutarli.
0: E quindi,
1: quindi non deve essere lo squadrone. Vabbè, a posto, no, per curiosità. Mentre si lamenta quella della Maceratese, perché dice tutti, guardate, tutti in una volta.
0: Vabbè, poi dopo.
1: Tanti
0: dire
1: auguri a te, ce lo dai Marco Caffè, fatti il caffè.
0: No, ma lo faccio subito.
8: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante,
10: un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
11: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Ciao a tutti, ricordo buongiorno di nuovo a tutti, che oggi l'avevamo anticipato all'inizio, ma è Santa Chiara, chiara, fresca e dolce d'acqua, citato lui da chi? E ora te dici che l'ha scritta, se no.
0: Manzoni.
1: Mi fa trufanatico, Manzoni. Ma devo andare là sopra.
0: Non lo so. Perché, sai, non mi ricordo, non mi ricordo su.
1: No, devo, perché siamo distanti non i giorni, di anni, di secoli, diciamo.
0: Dante.
1: È il più vicino.
0: Petrarca.
1: Petrarca!
0: Non mi ricordavo. Sì.
1: Allora perché ti le citazioni?
0: E perché la citazione mi è venuta e non mi ricordavo l'autore.
1: No? Vabbè, vabbè, ma lo sai, non è l'offesa.
0: Non sono bravo.
1: Tu sei tante altre cose.
0: Non sono bravo.
1: Sei laureata alla Bocconi.
0: Non sono bravo.
1: Sei laureata alla Bocconi?
0: Sì, ma non so gestire.
1: Oggi Santa Chiara. Chiara seguì in tutto le orme di colui che per noi si è fatto povero e vita, cioè Gesù. Fedele discepola di San Francesco, fondò con lui il secondo ordine, le Clarisse, da Chiara ovviamente. Esercitò il suo ufficio di guida e madre, studiandosi di presiedere alle alte più virtù e santità di vita, affinché le sorelle obbedissero più per amore che per timore. Bravo qua, no?
0: Sì.
1: Seppe trasformare i suoi lunghi anni di malattia in apostolato della sofferenza. Attinse dalla sua fede eucaristica una forza straordinaria che la rese intrepida anche di fronte alle incursioni dei saraceni che ci furono. Morì ad Assisi l'11 agosto 1253. Non parla della frequentazione con Don Francesco, ma era così. Ricordiamo che quello è il periodo.
0: Insomma,
1: i santi si trovavano ogni piesso spinto. Addirittura in famiglia 3-4.
0: Oggi è difficile. Oggi è difficile.
1: Oggi è
0: martedì 11 agosto, sempre.
1: Quindi facciamo gli auguri a Giulia Borghese.
0: Auguri.
1: Che è un bel cognome aristocratico, alla famiglia dei Borghesi, sì. A Mimì Ruffini,
0: auguri.
1: Che tu non ne conosci, come ci dici tu. Alessandra Montebello.
0: Auguri. Sì.
1: Chi è?
0: Da qua dove abita Ferrante.
1: Sì, è vero. Ha detto dove abita. A Rosalinda Ballafante.
0: Auguri.
1: A Manuela Dell'Opera.
0: Auguri.
1: A Thomas Di Paolo.
0: Auguri.
1: A Pierino Funaro.
0: Auguri.
1: Chi è Pierino Funaro, grande tifoso del Giulianova? Sì, Funaro, i famosi Funaro. Gianluca Marcellusi.
0: Auguri.
1: Che è scappato dal padre per non stare con lui in edicola. E lui sì, che però quando si stancherà, quello perché mo non lo sai, c'ha la voglia secondo me.
0: Che cosa?
1: Di piazza l'edicola della stazione, Marcellusi.
0: Ma lo sa, c'è pure venuto pure
1: a sostituirlo. Auguri anche a Giuseppe Ribuiani e a Piera Di Pietro.
0: Auguri, auguri, auguri.
1: Ovviamente molti fate gli auguri, ma non ce lo dite, non possiamo fare
0: basta
1: gli auguri.
0: Basta telefonarci
1: e noi telefonarci auguri, che bello cominciare.
0: 085
1: Camillo invece dice che non è tanto sicuro, perché la gente dice ciao, auguri, come offre, auguri, ma ti incontrava. Che cos'era che cosa stai a offrire? Comunque, auguri a tutti, dai, vai.
0: Telefonate, c'è i numeri 085 870 10 085 800 3360.
1: Per la cronaca, tra gli altri santi, oggi la chiesa ricorda Rusticola, che non ha a che fare con quello che pensate voi.
0: E che è pieno in Italia di Rusticola. Allora,
1: va bene questa frittura di pesce senza spine?
0: Buona,
1: che è appena uscita
0: sì,
1: qua?
0: Sì, bella.
1: Bora Bora. dovete andare a Bora Bora anche altri ristoranti, perché noi diciamo anche quelli che non ci fanno la pubblicità che si mangia bene in tutti i ristoranti
0: di Giulia. Allora, che dobbiamo
1: chi è ricorrere? Chi
0: io non sto correndo, dimmi che devo fare.
1: Dobbiamo
0: io lo
1: andare, sì, dobbiamo andare a fare qualche stacco. Tu hai fumato una sola sigaretta.
0: Sì, ma non devo voglia di fumare, fa caldo, fa troppo caldo.
1: Da, per non uscire.
0: Sì, non fumo, vai.
2: Farmacia Barere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Barere Strobbe, la trovi a Giulianova in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino, 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696.
1: Credo che possiamo procedere. Intanto ricordo questo pomeriggio, per pomeriggio da noi viene a trovarci da tempo l'antropologa Alessandra Calvaroni. Quelle belle estate di Rosseto e Giulia Nova, belle anni 60 in poi, noi le ricostruiamo oggi. Tu non eri nato, quindi non hai potuto assaporare. Buongiorno, oggi è martedì, ce lo ricorda che fa
0: 11 agosto e andiamo direttamente nel dettaglio. Alle 7.39 la temperatura è di 28,2 gradi, mentre al 66% il clima caldo. Vento a 6 km orari, la massima di oggi sarà di 33 gradi.
1: Però percepibile?
0: Una frega. Indice di qualità dell'aria è peggiorato.
1: Castello, una frega, dicevo.
0: Una frega.
1: All'ingiro sarà 35, 36.
0: Non lo so.
1: Vabbè. moderata,
0: 55 è considerata moderata. Il sole è sorto alle 6.05, tramonta alle 20.14,
1: tramontava alle 20.45,
0: lo so, alle 13.09, il giorno è 14 ore e 9 minuti, verso le 13 andiamo, verso le 13. La luna è sorta alle 4.04, tramonta alle 19.40, la fase lunare è calante, visibile al 13%. Nati oggi, l'11 agosto 1926, Johnny Van Derrick, violinista jazz britannico. Poi ascolteremo Fascinating Ride, ritmo affascinante.
1: Vabbè.
0: 11 agosto 1941, 85 anni fa, Ezio Tarantelli.
1: Tarantelli, tu hai detto Tarantelli, che è un po' nome
0: nostro, sì. Economista vittima del terrorismo. L'11 agosto 1986, 40 anni fa, Thea Falco, attrice, fra le sue partecipazioni, ha partecipato a 1992, Sotto una buona stella e A casa tutti bene, grazie anche a voi. Infatti nella storia, 11 agosto 1866, a Newport, Rhode Island, apre la prima pista di pattinaggio a rotelle al mondo.
1: Con la vigna.
0: Al mondo, non c'era, 1866. Vabbè. L'imprenditore James Leonard la realizza per offrire un nuovo divertimento urbano.
1: Che città stupenda.
0: In un'epoca in cui le città cercano svaghi moderni e sicuri. È così. La pista nasce come sala. Sì. La pista nasce come sala da ballo, sì, con pavimento liscio e pattini a quattro ruote, e diventa subito un richiamo per curiosi e sportivi.
1: Vedi, anche curiosi.
0: 90 anni fa, nel 1996, 11 agosto, le truppe di Chiang Kai-shek conquistano Canton, spezzano l'autorità dei signori della guerra locale e riportano la città sotto il controllo diretto del governo nazionalista, in un momento decisivo della lotta per l'unificazione della Cina. E basta. 11 agosto del 66, 60 anni fa, i Beatles arrivano a Chicago, Illinois, inaugurando il loro terzo e ultimo tour americano, mentre infuriano le polemiche per le parole di John Lennon. Non fa niente, che pochi mesi prima ha dichiarato che...
1: Lo so,
0: purtroppo. I Beatles sono più popolari di Gesù, frase che scatena proteste, roghi di dischi e minacce contro la band.
1: Addirittura a Chicago? Perché? Te l'ha battuto,
0: droghe di lavoro, sempre. 11 agosto 1971, quattro persone vengono uccise a colpi d'arma da fuoco in episodi separati a Belfast, tre delle quali dall'esercito britannico, mentre le violenze continuano dopo l'introduzione dell'internamento e dell'operazione Demetrius.
1: 11 agosto 2006, ti dico poco sa, 10 anni fa, uno squalo della Groenlandia viene dichiarato il vertebrato più longevo del mondo, raggiunge l'età stimata di 392 anni secondo le analisi di un team un team internazionale di scienziati che studia la crescita estremamente lenta della specie e la datazione dei tessuti oculari dalla specie, rivelando un primato biologico senza precedenti. Cioè c'era uno squalo che aveva vissuto 392 anni.
0: Stava vivendo e aveva vissuto anche
1: di più, poi l'aveva catturato. E vediamo un po' come sta questo.
0: Questa Italia va cambiata in meglio, la frase famosa è di Tarantelli.
1: La vorrebbero dire tutti, però.
0: E in qualsiasi tempo,
1: certo.
0: Richiama la necessità di una politica economica fondata sulla concertazione e denuncia le distorsioni che alimentano l'inflazione, disoccupazione e conflitti sociali, indicando nel dialogo tra governo, imprese e sindacati l'unica via per modernizzare il paese.
1: Ezio Tarantelli l'ha detto.
0: Nato l'11 agosto del 1941 a Roma, è morto il 27 marzo 1985, sempre a Roma. È stato un economista italiano ucciso dalle Brigate Rosse in seguito ad un attentato.
1: Brigate Rosse che uccisero notoriamente anche il fratello di Mattarella,
0: ministro dell'istruzione.
1: Non lo dire, nessuno te lo chiede.
0: Però non vi avvicinate alle finestre che girano i droni.
1: Allora, noi vi ringraziamo, cari amici che ci avete seguito su Facebook.
0: Vicini e lontani, non vorrei essere
1: male. Nunzio Filono, il primo presentatore del Festival di Sanremo. Cari amici, con tutta radio, era senza televisione. Cari amici vicini e lontani. Grazie di averci seguito, adesso noi continuiamo sulla radio, perché se no Facebook ci blocca, ci fa saltare tutto il notiziario, non so mai capire perché.
0: Beh, questione di copyright, anche se non lo paghiamo, però non lo sanno.
1: Noi paghiamo la
0: non lo sanno. Bene, siamo in radio, ascoltiamo Fascinating
1: John Van Damme, col violino, eh?
0: No. Lui pensava.

0: Il famoso fanfionista
1: Johnny e Phil qua. Va bene. E noi con questa musica salutiamo i nostri amici, noi ci risentiamo domani.
0: John Van Derrick, poi l'ha fatto con un altro.
1: Con Phil, amico Phil. Allora, salutiamo tutti i nostri amici, noi ci risentiamo domattina. Salutiamo, saluti canale, anche su Radio Garden.
0: Sì, per la felicità
1: di Peppino Marozzi.
0: Peppino, ciao.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014, rosinibike.com. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo, o le braciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto. Che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 62 56 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulia Nova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.
1: I make hits, not the public. I tell the DJs what to play.

aria triste, aspettative basse. C'è chi sparisce finché si calmano le acque. C'è chi annuisce tra le frasi fatte. E c'è chi stupisce sempre a mani basse. Grazie, ma no, grazie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Buon pomeriggio, questo è pomeriggio da noi e lo trascorreremo per un po' di tempo, sicuramente in maniera tranquilla e serena e molto piacevole, con l'antropologa Alessandra Gasbarroni, che è la nostra vecchia amica, vecchia nel senso di vecchia data, con l'età, e noi ti ringraziamo per aver accettato l'invito, perché sei anche la memoria di tante estati vissute da Teramo a Giulianova e Roseto. Sì. Perché questa promiscuità? Tutta colpa dei nonni?
1: Colpa dei nonni, perché una volta non si acquistavano le case, se c'erano case grandi, innanzitutto buonasera a tutti coloro che ci ascoltano e ci vedono.
0: Perché adesso andiamo in diretta e
1: sì,
0: poi magari quando vuoi te la puoi rivedere su Facebook come sei andata. Buonasera allora, buon pomeriggio.
1: Sì,
0: allora,
1: buon pomeriggio, soprattutto perché se c'erano delle case grandi, naturalmente si era alloggiati nelle stanze che i nonni ti davano in dotazione, e siccome a me è capitata la fortuna di avere due realtà, una a Roseto degli Abruzzi dei miei nonni materni e l'altra a Giulianova dei miei nonni paterni, è chiaro che l'estate ci si divideva, soprattutto se la famiglia era, se c'erano uno o due figli, quindi magari si andava, c'era meno problema di seguire al mare due ragazzine invece poi mio fratello.
0: Perché voi due sorelle siete?
1: Due sorelle e un fratello che però era più piccolo.
0: Che abbiamo conosciuto abbastanza. Abbiamo conosciuto là.
1: Ah sì, è vero,
0: la sera del concerto dove abbiamo
1: questo appuntamento.
0: Allora tu sei teramana ma ti senti più giuliese?
1: No, io sono teramana ma per una necessità di lavoro di mio padre, perché in fondo papà lavorava a Teramo e quindi ci siamo tutti.
0: Vogliamo ricordare che era papà che aveva tenuto in braccio.
1: Ma io non faccio pubblicità,
0: ma lo posso
1: però,
0: dire io.
1: Ecco, lo faccio.
0: Ti invito io anche a ricordarlo.
1: Perché papà era Luigi Gasbarroni, pediatra, quello che ha aperto insieme al professor Gaspari nel 1953 il reparto pediatrico di Teramo, e lo ha fatto con grande soprattutto umanità, fino a che non è andato poi in pensione dalla professione libera, perché aveva lasciato l'ospedale nei termini.
0: Chi non l'ha conosciuto? Presto. Luigi Gasbarroni.
1: Però devo dire che Francesco, il papà, è andato via l'anno scorso, il 20 marzo, quasi a 100 anni, con una testa meravigliosa. E noi tre figli, quando abbiamo allestito la camera ardente e poi il giorno del funerale, sì, c'era la voce, diciamo, tra amici, eccetera, ma non ci aspettavamo questo fiume di persone. Mio padre non è mai stato in politica, non ha mai abbracciato qualche solo
0: ha abbracciato tanti bambini, però sì, intere generazioni,
1: esatto.
0: Perché più generazioni, per 70 anni,
1: e quindi abbiamo visto
0: a 100 anni lui ha lavorato fino a che età?
1: Ma devo dire
0: sempre.
1: Dei consigli arrivavano fino a 85, 86, 87 anni, poi persone che sono venute a salutarlo magari non ci hanno nemmeno guardato a noi figli, però venivano.
0: Quindi praticamente fu lui che aprì
1: insieme al professor
0: reparto,
1: Gaspari,
0: sì.
1: Perché il professore abruzzese
0: sì.
1: Aveva l'opportunità nel momento in cui si apriva l'ospedale di venire in Abruzzo. Mio padre lavorava con lui a Bologna, si era appena specializzato pediatra, e lui gli propose di venire qui, siccome c'era già un'idea, insomma, poi conobbe mia madre, si sono sposati, e quindi Teramo per me non è, la città di tutti i miei parenti. Ci siamo, ci stiamo, ci sono nata, ho fatto tutte le scuole, sposata, ho sposato un teramano, eccetera, eccetera. Però le estati erano
0: Rosetale e Giulietti. Però tu mi hai detto che prima, fuori intervista,
1: sì,
0: che anche quando stai per Roseto,
1: sì,
0: se potevi, correvi
1: allora,
0: a Giulianova.
1: È vero, perché Roseto era veramente una situazione ideale, perché noi avevamo una casa che è antica, una villa con un giardino, aveva addirittura l'uscita privata a mare, quindi tornarci adesso, io ogni tanto ci torno e tutto si è più ristretto, sia perché i ricordi diventano più piccoli, ma anche perché i terreni.
0: Però insomma, nostalgia c'è sempre.
1: Però sì, sicuramente.
0: Voglio ricordare qual è la casa di Giulianova invece? Che
1: la casa di Giulianova è quella villa che si trova guardando la chiesa di San Pietro,
0: sì, lì, sulla Nazionale.
1: Di Don Luca, sulla Nazionale, è quella che ha quella torretta e c'è quella terrazza che adesso è.
0: Della famiglia Persiani, sì.
1: Sì.
0: Voi le vendeste tutte e due, erano vendute tutte
1: sì,
0: e due?
1: Sì, tempi diversi, perché poi mio padre aveva un fratello, mia madre aveva una sorella con esigenze diverse, però la vita proprio di mare io la facevo a Roseto, perché c'erano gli orari fissi, si andava al mare presto, c'era l'ora del bagno, fammi vedere le mani se ci sono
0: le curate, sono curate.
1: Devi riuscire, poi non, a mezzogiorno e mezzo si rientrava a casa,
0: poi
1: si mangiava.
0: Del sonno, poveriana,
1: sonno sempre, anche se non
0: volevi si voleva giocare.
1: Però poi non si andava al mare il pomeriggio, non si usava all'epoca, e nello stesso tempo, siccome c'era un bel giardino, io l'ho vissuta questa tra mia sorella, qualche amica, però avevo sempre un'idea un po' di vivere in un enclave, in una situazione chiusa, perché il paese io non lo vivevo, magari ti portavano a casa di qualcuna, qualche amica, eccetera. Però bellissimo, per carità, io posso descrivere i mattoni di quella casa e il giardino. Quando
0: però
1: poi c'era l'opportunità, verso agosto, che una delle due, o io o mia sorella, potessimo venire un po' di giorni a Giulianova, c'era una lotta, perché la vita con i nonni di Giulianova era completamente diversa da quella con i nonni a Roseto. I nonni a Roseto erano più severi, più, diciamo, anche se ci volevano un mondo di bene, poi mio nonno andava a casa.
0: Bisogna rispettare le regole, gli orari.
1: Le regole, non si poteva disturbare a quegli orari. La vita invece qui a Giulianova era una vita più semplice, sicuramente una bella casa, ma una casa meno pretenziosa, senza affreschi sul soffitto come avevamo a Roma.
0: Però hai detto che mentre là ti sembrava di vivere un club, Giulianova potevi uscire, hai vissuto la città.
1: Io ho vissuto la città, me ne sono tanto, anche per il mio lavoro, io spesso mi sono domandata per quale motivo io proprio ho sempre avuto questa questa tendenza a preferire Giulianova, ma perché anche se oggi Giulianova in alcune zone è cambiata ed è cambiata tanto, restano però degli angoli nei quali io mi rivedo. Non si andava al mare quando si veniva a Giulianova, perché mia nonna, che come ti dicevo è morta a 68 anni, a me mi sembrava già anziana, ma l'anziana non era, non andava al mare, però c'era questa diciamo cadenza, questa declinazione della giornata bellissima, perché la mattina ci si svegliava, tazzone di latte con le tazze quelle grandi che poi dopo anche il Mulino Bianco ha praticamente ereditato, ciambellone fatto da lei, tutto molto più semplice. A Roseto c'era magari la donna di servizio che preparava, e poi si andava alle 10, si usciva, si faceva un pezzo di nazionale, si arrivava, si passava il sottoprima, si andava a fare una vista in chiesa, nella chiesina piccola qui sulla
0: della
1: nazionale,
0: natività,
1: della natività,
0: vicina, attacca.
1: Della natività.
0: Praticamente sono due chiese state,
1: esatto,
0: si può dire.
1: No, ma la chiesa quella grande non c'era ancora.
0: Sì, però
1: non
0: poi
1: era stata,
0: alle
1: certo
0: spalle c'era già stata.
1: E poi si faceva
0: realizzata
1: il sottopassaggio, e quello che oggi è un parcheggio era il mercato.
0: Il mercato.
1: Quindi il mercato dove si compravano.
0: Quindi era una fissa, un appuntamento fisso.
1: Appuntamento fisso.
0: Il mercato.
1: C'era Alfonsino che aveva il negozio di drogheria lì all'angolo, dove si comprava magari un pezzetto piccolo. Non c'era la spesa settimanale, non c'era questo concetto. Si riportava.
0: Non c'era
1: il
0: carrello.
1: Non c'era il carrello. E poi si tornava a casa, e siccome era già mezzogiorno un quarto, sudati, stanche, allora mia nonna ed io ci allungavamo sul letto, questa era per rinfrescarci un po'. Mio nonno stava in campagna con l'altro figlio, fratello di mio padre, sarebbe tornato poco dopo, e dopo questo riposo nonna cominciava a preparare pranzo.
0: Quindi tu praticamente hai vissuto Giulianova in che anni, per il periodo?
1: Ma
0: da
1: devo
0: che anno?
1: Dire dal 65-66 in poi, diciamo, perché poi gli anni erano, insomma, siamo cresciuti, per cui il pomeriggio non si stava a casa con la nonna. E mia nonna il pomeriggio aveva l'appuntamento a Mare Chiaro, così denominato caffettino una volta, perché quanti caffè c'erano?
0: Sì.
1: Cioè io non sono no. Anzianissima, però tanto c'era da ricordare.
0: È uno dei più antichi.
1: E aveva l'appuntamento con le sue amiche, la signora Di Giovanni, la signora Veve d'Alessandro, la signora.
0: La farmacista, la signora Veva.
1: No. Come no?
0: Come no?
1: E io ero la più piccola, ma io non mi annoiavo mai. Io penso che anche questa indole che poi mi ha portato a scegliere questa professione.
0: Ecco, ricordiamo che sei antropologa, sì. Poi spieghiamo che cosa fa, che cosa sì. Si occupa. Una però piccola ripassatina piccola per chi ci ascolta.
1: La devo fare ora?
0: Facciamola a volo, un inciso.
1: Beh, l'antropologo è quello che studia il cammino dell'uomo. Il cammino dell'uomo da un punto di vista storico, ma soprattutto da un punto di vista della sua crescita, delle sue abitudini. E si inserisce l'antropologia in moltissimi ambiti. C'è l'antropologia religiosa, lo studio di ex voto, delle processioni, c'è l'antropologia dell'alimentazione, quali erano i cibi di una volta, da che cosa provenivano, quali sono le mutazioni.
0: Tu hai fatto sempre molta attenzione anche sì. alle tradizioni popolari.
1: Come no? Perché nell'antropologia c'è questo ambito. Per cui io credo che anche la curiosità, che naturalmente da professionista devi avere, perché tu devi fare indagine sul campo, tu devi andare dal contadino più che dalla persona che lavora in montagna, più che dalla persona che ha curato quel certo rito, e fare tante domande. Da piccolina io avevo questa grande curiosità proprio di stare con le persone adulte, stare con le amiche.
0: Ti ha aiutato? Ti ha aiutato oppure ti ha fatto vivere di meno la gioventù?
1: No, perché non era praticamente un fil rouge giornaliero. Io stavo un periodo qui, quindi poi tornavo a fare i giochi.
0: Quindi non fai parte della generazione Telavane che stavano al Caprice, quelli verranno dopo, quello non l'hai frequentato.
1: Quello l'ho assaggiato dopo i 18 anni, perché io invece la mia adolescenza l'ho fatta.
0: Perché poi il Caprice diviene un simbolo.
1: Sì. Noi invece andavamo a ballare con qualcuno che aveva la macchina da Roseto, andavamo a Pineto, in quell'albergo che c'era la discoteca, che non mi ricordo come si chiama.
0: Mango io a capire che sulla nazionale, poi c'è la variante che lo bypassa,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: pure
1: sì.
0: Quella antica, un edificio.
1: Come no, sì. Andavamo a ballare lì, oppure ci accontentavamo, perché comunque le comitive di una volta avevano meno esigenze, si accontentavano.
0: È verissimo,
1: molto.
0: Sì.
1: Allora, avevamo comprato una sciabica, cioè i maschi soprattutto, avevano comprato questa rete. E con il pattino di un altro di questi ragazzi che frequentavamo, verso le 7 si andava dopo il Mion, il Grand Hotel a
0: Rosetto,
1: e si sciabicava. Chiaramente i pesci non è che saltassero nelle reti, ma era l'occasione prima di noi ragazzi
0: socializzare, stare insieme,
1: sì, di andare a comprare il pane, la bottiglia d'olio. E poi c'era mio marito, mio ragazzo di allora, che aveva la radio in macchina, e quindi accendeva la radio, si sentiva la musica e si ballava.
0: Come avevate questa colonna sonora,
1: esatto,
0: delle vacanze.
1: Esatto.
0: E qui l'è stato, già l'hai conosciuto lì, insomma, quella
1: sì,
0: comitiva?
1: Sì, sì.
0: Te l'hai capito che come andava a finire?
1: Eh sì. No, forse no, però insomma è stata una bella situazione.
0: È nata lì la situazione?
1: È nata al mare.
0: Ma, oppure poi si è fermata e avete ripreso?
1: No. Non abbiamo mai mollato, è stata così.
0: Di dov'è lui?
1: Di Teramo.
0: E lui veniva in vacanza proprio.
1: E lui aveva la casa anche a Roseto. E
0: ora dove ce l'hai la casa?
1: A Giulianova.
0: Sì, appunto, perché non hai mollato.
1: Abbiamo mai mollato.
0: Abbiamo venduto la casa, quella vicino alla chiesa, a male abbiamo fatto.
1: No, noi siamo stati temporaneamente in una casa dove è nato mio padre, a Colonia,
0: sì,
1: in campagna. Però scendevamo al mare a Giulianova. Qualche anno a Roseto, ma poi siamo arrivati a
0: Giulianova. Senti, io ricordo, se prima non era così, lui aveva lo studio sulla costa a Roseto, vero?
1: Sì, sì.
0: Perché
1: sì,
0: ce
1: l'abbiamo ancora.
0: Ho portato Azzurra lì.
1: Come no?
0: Quindi a Giulianova no.
1: No.
0: Ecco, vabbè, per la professione. Ma anche lui però propendeva un po', se vogliamo.
1: Per cosa?
0: Per Giulianova un po', sì.
1: Io ho delle fotografie di papà che sta con amici tipo Marà, bellissimo pure lui, non mi ricordo il nome, con gli occhi azzurri, che diceva sempre: io sono amico di tuo padre. Adesso non mi viene il nome.
0: Non c'è più. Capito.
1: E hai capito, sì. E poi altri amici sulla praticamente balaustra del Venere. quindi diciamo Giulianova è sempre
0: il primo stabilimento.
1: On my mind,
0: sì. Quindi niente Caprise. Caprise non c'era.
1: Allora il Caprise io lo vivevo perché, diciamo, indirettamente, e innanzitutto quando ero qui da mia nonna Giulianova vedevo altre nipoti di mia nonna, perché siccome la casa aveva questa torretta e quindi sopra c'era una stanza e mia nonna accoglieva le due nipoti figlie del fratello, allora l'avvocato Ernesto Ruffini, che venivano, che abitavano a Giulianova Paese,
0: la famosa Villa Ruffini in via Gramsci,
1: esatto, che venivano però
0: me lo ricordo bene perché noi per un po', alcuni anni abbiamo avuto la radio lì,
1: la radio
0: al
1: lì,
0: piano terra di quella villa, sì.
1: E allora Maria Maglia e Mimì venivano a dormire in questa stanza e chiaramente erano più grandi di me.
0: Mia io però ho sempre pensato a quella stanza senza tende, quindi tutti i vetri, o sbaglio?
1: Tutti i vetri.
0: E si dormiva, la luce
1: ma
0: non
1: sai,
0: da...
1: quando sei giovane e sei stanco e ritorni dopo le palle del Caprisse.
0: No, perché mo si esce un po' di luce.
1: E io mi ricordo che chiaramente io non uscivo perché ero più piccola, però le guardavo truccarsi.
0: Cioè, andavate a mangiare da
1: Beccaccio?
0: Andavate a mangiare da Beccaccio? C'era pure no. Quello, non c'è ancora, no?
1: Ma non c'era allora l'abitudine di portare i bambini a mangiare? Cioè
0: già, perché poi parliamo di te bambini. Poi sei andata dopo.
1: Poi sono andata, sì, mi è dispiaciuto che hanno abbattuto tutto, che è sparita.
0: Sì, non c'è più nessuna traccia. Sì.
1: Una traccia, assolutamente. E quindi vedevo questi che andavano a Caprisse a ballare. Poi, da un po' più grande, sono andata a cena. Sono stata invitata a una festa di un'amica che aveva fatto i 18 anni, più grande di me, 18 anni al Caprisse, e lei, non so, mi ricordo se faceva 40 anni, l'ha voluto rifare lì.
0: E quindi hai conosciuto Francesco Flagnani, titolare?
1: Sì, come no. Come? Poi noi siamo stati fino a 5 anni fa al Venere, al mare, quindi
0: adesso?
1: Domenico Bianco. E adesso vi
0: quindi
1: stiamo...
0: Domenico, mia zia,
1: certo,
0: Bianchina, sì,
1: certo,
0: tu, dai, conosco,
1: certo.
0: Sì.
1: E adesso stiamo nello chalet che ha creato Domenico all'Acquamarina.
0: All'Acquamarina, che poi
1: e
0: adesso,
1: poi adesso
0: sì.
1: Quindi diciamo che
0: sempre in zona, tra Venere e Caprisla.
1: Sempre in zona. Io sono andata, ecco, andavo al paese con mia nonna quando andava a trovare sua madre che viveva con lo zio Ernesto.
0: Tu però non mi hai detto la casa dove è adesso, mi pare.
1: Io sono nella torre quella di Tafai, della, come si chiama?
0: Cioè praticamente
1: il grattacielo.
0: Sì, il grattacielo, dove anche la mia amica e il mio amico Tania Bonnici Castelli,
1: sì, abita
0: con Nicola solo. Catenaro, che
1: ma la piccola differenza è che io abito a piano terra.
0: Loro
1: abitano in alto. Ma io sono
0: ma
1: contenta
0: stai benissimo,
1: di stare dove sto.
0: Cioè dico, l'hai scelto tu di stare
1: sì,
0: lì.
1: Sì, sì, l'abbiamo... No, c'era questa opportunità, ci è piaciuto l'appartamento. Sono 21 anni che sto qui.
0: Quindi tu hai visto Riviera come albergo?
1: Io ho visto Riviera come certo, albergo.
0: Ecco.
1: Sono stata anche a delle cene, a delle feste a
0: Riviera benissimo. C'era sì. Gino Tafà, il titolare.
1: Sì, sì. Cioè, tutto questo ti fa pensare, allora uno è vecchio, però poi se vedi che a un certo punto, non per fare il giovane per forza, che le situazioni, anche magari un supermercato aperto o un negozio aperto 3 anni fa chiude e si riconverte in un'altra cosa, ti fa pensare che tutto sommato anche la città che si rigenera, ma poi i miei fratelli, cioè il tempo in fondo è anche relativo, considera che i miei fratelli hanno tutti comprato casa a Giulianova.
0: Tutti. Ecco, adesso la domanda è scontata, ma bisogna pur farla, cioè come la vedi Giulianova cambiata da allora, insomma,
1: allora,
0: beh, cosa ti piace, cosa non
1: sì,
0: ti piace,
1: certo,
0: che può essere anche utile da dire,
1: ecco,
0: se
1: allora,
0: qualcosa non va.
1: Non possiamo evitare di guardare il cambiamento che c'è stato anche da un punto di vista, diciamo, di gente, di turismo, eccetera. Oggi c'è questo permissivismo dove tutti vanno come gli pare in giro. Trovo che magari un minimo di regola anche per tenerci un pochettino sarebbe adeguato, mi spiego. L'educazione, per esempio, il lungomare andrebbe tenuto anche più ordinato, perché le biciclette che schizzano tutte le parti.
0: Di queste biciclette hai paura un po', eh?
1: Molta paura, molta paura. Poi diciamo anche che l'ordine, la pulizia lasciano un pochettino a desiderare, e nello stesso tempo non ci dobbiamo, però mi faccio anche un mea culpa, perché dico, questo è come il turismo ormai che è diventato di massa. Una volta, faccio l'esempio, a fare il tour d'Egitto ci andavano un certo numero di persone, adesso tra prezzi stracciati, organizzazione, devono anche frenare per quanta gente ci va.
0: Charme,
1: e così
0: Charme.
1: È a Charm. Sei stato tu a Charm?
0: No,
1: io
0: ogni volta ve lo dico. Vale la pena?
1: Guarda, secondo me vale la pena, però è bellissima anche Hurghada. Io lo sono stato tutte e due in tempi nei quali non c'era
0: sta tranquilli, mo,
1: assurdo. No, adesso non si può viaggiare.
0: Ti passo
1: almeno, io non
0: minimo viaggio. Un drone ti passa.
1: No, assolutamente no. Però poi si respira quest'aria di mare bella, la cadenza del Giugliese mi fa innamorare, e anche se poi uno si arrabbia se magari le cose non vanno bene, trovo che forse, ecco, c'è una gioventù ormai omologata, tutte le ragazze vanno in giro, tutte a gruppi con lo stesso pantalone, lo stesso top, lo stesso stivale, anche se fa un caldo terribile.
0: E tu guardi queste cose perché le devi guardare, anche per professione.
1: Perché devo capire qual è anche l'omologazione, il cambiamento. Per esempio, anni fa io ho fatto un lavoro, una pubblicazione sui tatuaggi, che adesso è già obsoleta, perché adesso il tatuaggio è diventato tatuaggio, quindi non solo quello antico ma quello anche attuale,
0: ma
1: in 10 anni è diventato una cosa, perché io dico, se una persona ha 30 anni si fa un tatuaggio, non so, di una testa di pelli rossa con tanto di piume sull'omero, no?
0: Sì.
1: Ma quando ne avrà, che Dio la benedica, 70-80, questo pellirossa che cosa è diventato?
0: Toro seduto.
1: Capito?
0: Sì.
1: Poi anche da un punto di vista medico, devi fare qualche puntura, qualche iniezione, devi fare dei tagli, delle cose. Adesso c'è un'apoteosi. Io infatti prima, per curiosità, mi, diciamo, dichiaravo chi fossi, se la persona era anche disposta a parlare. Chiedevo a volte la motivazione anche per aggiornare il mio lavoro. Adesso non chiedo più, perché comunque, ecco, un'altra cosa che comunque vale per Terra, per Giulianova, come per altri posti, c'è una irritabilità tremenda,
0: purtroppo anche a volte con fatti di cronaca molto gravi, per una piccola cosa.
1: E allora io sono molto cauta, non chiedo nemmeno più. Per cui questo
0: tu praticamente ti fai tutta la stagione, come
1: si diceva una volta? No, a parte il fatto che quest'anno sono venuta un po' prima, l'anno scorso ho perso mia madre e mio padre nel giro di 3 mesi, quindi mia madre è morta alla fine di giugno, per cui luglio se n'è andato completamente, per cui sai, non è mai una stagione. Certo, se uno ha la possibilità, siccome io ora ho finito i miei contratti all'università, quindi sono un libero professionista, per cui posso anche giostrare, ma sai, ci sono anche degli impegni.
0: E quando devo arrivare? Non tutta la stagione, ma un paio di mesi?
1: Ma sì, un paio di mesi sì, in questa bella Giulianova.
0: Io ti chiedo se per caso tu vieni qualche volta anche durante l'anno, che non, quando
1: ma
0: non è stato.
1: No, ma senz'altro, certo, io vengo durante l'anno. Devo venire anche da te, oppure una domanda?
0: No, sono felice, no, sotto Natale mi piacerebbe tanto, lo sai.
1: No? Sicuro. Facciamo, ci organizziamo. Tu pensa che c'è stata una realtà nella quale vado a fare lezione, che mi ha già mandato il giorno in cui devo fare lezione e mi ha chiesto il titolo della lezione, addirittura parliamo di maggio 2027. Io sono molto fatalista, ho detto, ma io glielo mando, dico, ma qua veramente non sappiamo mai che cosa c'è dietro l'angolo, quindi figurati.
0: Non so,
1: se
0: però
1: ti,
0: prenoto,
1: dico,
0: prenoto,
1: se ti dico che non vengo a Natale, vengo a Natale.
0: Vieni a Natale?
1: Sì.
0: Non vai a parlare di tradizioni popolari a Natale.
1: Ma poi tu qua ci avrai lo studio pieno di cose natalizie.
0: Sì, no, i regali no. Ma
1: no,
0: lo facciamo.
1: Facciamo senz'altro.
0: Piace molto, quindi, perché è importante per sapere se i telamani vengono anche durante l'anno.
1: Guarda, molti vengono qui e soprattutto ti devo dire, per un'economia di mercato, le persone che vengono da Teramo sono, durante i mesi invernali, autunnali, eccetera, sono quelli che hanno abitazioni al di qua della ferrovia.
0: Dove sia, cioè, dal di qua,
1: diciamo,
0: nel senso verso,
1: diciamo,
0: il mare o di qua?
1: Non sulla costa proprio, non fronte mare. Perché d'estate, io che ho la casa fronte mare, in effetti fronte mare, il mare non lo vedo, ma il palazzo
0: però sta lì.
1: Però è più umido, più ventoso, anche sì, meno traffico, quindi insomma anche la sera non. Invece da questa parte, dalla nazionale alle strade, diciamo, interne all'arteria principale, molti teramani vengono a Giulianova, questo te lo do per certo.
0: Lui è venuto, ma una domenica mangiamo a Giulianova?
1: Sì, certo. Come no?
0: Belle giornate.
1: Lo facciamo.
0: Lo puoi decidere anche.
1: Pensa che con mio padre, una delle ultime. Allora, il suo sogno era tornare a Giulianova, però a 99 anni e mezzo teneva la schiena un po' squassata. I miei fratelli, perché io l'ho portato sempre.
0: Perché lui voleva fino all'ultimo, proprio tornare?
1: Ma è stato lucido fino alla fine.
0: Sì, ma lei ha detto una bella settimana. Testa, beh.
1: Però i miei fratelli mi avevano messo d'alto là, perché dice, sai, se trovi una buchetta, una cosa e si crina, dopo sta ancora peggio, viaggiando. E lui è sepolto a Giulianova.
0: Ah, non
1: il mare, guarda il mare. Sì.
0: Quindi questa avete una cappella di famiglia?
1: Sì, dove ci sono cugini, zii, eccetera.
0: Già occupate, insomma.
1: Già occupate.
0: Non mi chiamate.
1: Non mi spetterebbe.
0: Ecco, non mi chiamate.
1: Non mi spetterebbe. Aspetta.
0: Quindi lui ha lavorato molto a Teramo, molto a Roseto, ma Giulianova era, perché lui aveva detto di essere sepolto qua, l'aveva scelto, credo.
1: L'aveva proprio scelto. L'aveva scelto, quindi non c'è stato proprio nessun tipo di dubbio su dove andare, cosa fare.
0: Ti chiedo, lui era molto bravo, era notoriamente bravo, sì. Ma la cosa, al di là della bravura, qual è il carattere che lo portava a visitare tutti i bambini della provincia e oltre?
1: L'umanità, perché mio padre raccontava sempre, adesso non voglio fare un esempio.
0: Perché avere a che fare con i genitori non è facile.
1: Gasparroni, però sì. Fino alla fine ha raccontato un particolare, un racconto, sai, con gli anziani si ripetono, però diciamo che era anche così l'assist per far capire veramente il cuore che lui metteva nelle cose. Lui raccontava che da giovane medico, quando ancora il reparto pediatrico era nell'ospedaletto, quindi sai, di fronte alla casa dello sport, eccetera, e arrivò una coppia di genitori con un bambino molto grave.
0: Per curiosità, non mi ricordo che c'è lì.
1: Lì adesso c'è l'ANFAS, mi sembra.
0: Sì. Allora, chi arrivò?
1: Arrivò questa coppia di genitori con un piccolino neonato molto grave. Mio padre dice che lo portò nella sala appunto per controllarlo, sto bimbo morì. Quando papà uscì, dice, io non avevo il coraggio di dire ai genitori che cosa fosse successo.
0: Perché tentò un intervento chirurgico?
1: No, papà non operava, il bimbo era morto.
0: Sì.
1: Il padre consolò mio padre, invece di piangere il figlio, dottor, non ti preoccupare.
0: Di fronte a questa creaturina, sì. Cioè, ancora si può muovere, visto anche già.
1: E allora lui fece in modo di diciamo fasciare sto neonatino, entrare in macchina, si portò lui, questi genitori e il bimbetto a casa, perché così potessero piangerlo, insomma fare una
0: celebrazione,
1: non in ospedale. Allora io credo che questa sia la cifra
0: dell'umanità.
1: Io sono molto orgogliosa di dire che con tanti difetti, per carità, io ho ripreso moltissimo da mio padre, quindi lo dicono anche i miei fratelli, quindi non è una cosa che mi voglia arrogare per fare la più bella e la più brava.
0: L'umanità sicuramente.
1: Grazie.
0: Conosciamo.
1: Grazie.
0: Penso che tu apprezzi anche tu questa dote adesso, no? Perché
1: l'umanità,
0: non c'è.
1: Sì.
0: Come erano i flirt prima? Tu hai trovato subito questo ragazzo. Ma
1: oddio, sì, qualche piccolo flirtino prima, ma niente. I flirt com'erano? Che si poteva fare? Il bacio rubato dentro al giardino di casa? Oppure dietro una cabina? Che flirt c'erano? Adesso se vanno, dice, no, vado a fare un viaggio, vado con chi vai, ma anche giovanissimi, con Dizio, Caio e Sempronio, le camere sono quelle, già si dà per scontato. Una volta tutto questo era veramente
0: inconcepibile.
1: Impensabile. Perché io avevo il permesso, ecco, da adolescente, quindi facciamo un salto più grande, diciottenne, se non si usciva, di invitare gli amici la sera nel giardino di Roseto. Quindi c'era il mangiadischi, quello tenevamo, che tenevamo noi questo. Quindi
0: si nascondeva un po'.
1: I lenti da stretti, poi c'erano le comitive estive, quelli che venivano da Bologna, da Brescia, da questo e da quel, che si mettevano insieme a questi amorazzi così, che duravano poco tempo, ma il massimo che poteva essere veramente entrare dietro una fratta e niente più, perché alle 11 poi finito, si affacciavano i miei a casa, su. Quindi che volevi fare?
0: Te la faccio la domanda, quindi ma impensabili rapporti completi?
1: Impensabili. almeno in quelle circostanze. Poi
0: poteva pure succedere.
1: Sì, però insomma era forse anche il nostro tipo di educazione più bacchettona, per carità, perché c'era sempre l'amica più svelta, l'amica che ha già fatto le sue cose, sempre. Però ti devo dire che io non rimpiango proprio nulla, nel senso che le esperienze poi ti arrivano nella vita e quindi non sono mai stata, anzi poi ho viaggiato, ho studiato l'inglese, sono stata all'estero, quindi diciamo che la spinta per aprirti
0: le occasioni c'erano.
1: Dipende poi da come sei, insomma, anche stata educata, anche tante paure che ti mettevano, parliamoci chiaro, perché in fondo poi sai, questo è come l'uomo nero, non parebbe che arriva l'uomo nero.
0: Famosa frase.
1: Esatto. E quindi, forse però una volta magari funzionavano, adesso ti fanno una risata sti ragazzi. Quindi,
0: oggi è così.
1: È così.
0: Le vie di mezzo magari.
1: Però trovo che abbiano perduto anche tanto, perché non era il nostro mondo di ipocrisia, magari un po' sì, ma c'era quell'attesa, quella voglia della conquista,
0: sì,
1: che oggi arriva tutto così gratuito e semplice, per cui a 14 anni c'hai l'iPhone di regalo per la comunione, anzi a 11 anni l'iPhone per la prima comunione, io l'iPhone non ce l'ho per dirti, e invece qui si fa la comunione per la finalità del telefonino, e l'iPad è questo e quella, cioè conosci un mondo con ritroppo, perché tanto poi guarda che l'età matura, come vediamo, nella quale siamo, ecco, tu vorresti rallentare, non correre.
0: Invece là si vuole correre, arrivare.
1: E si vuole correre, però è giusto perché sono i tempi, ma se tu sai dargli qualche indicazione, ecco.
0: Comunque il bilancio è positivo.
1: Molto.
0: Rifaresti le stesse cose?
1: Sì, rifarei le stesse cose, sì. Tutto sommato devo dire che rispetto, adesso senza fare il moralismo stupido, ma di fronte ad altre esperienze di infantili, di infanzia, di adolescenza, tristi oppure con mancanze di persone vicine a te, io non le ho avute e quindi devo dire che insomma è stata una vita piena di affetti, questo senz'altro.
0: E questo è importante, cioè
1: sì,
0: avere tanti affetti, che
1: sì,
0: dici
1: sì.
0: Tu? Io credo che abbiamo fatto una bella chiacchierata.
1: Mi fa piacere.
0: Io però la voglio fare a Natale, perché mo me l'hai messo in mente, mi
1: certo. Piace. Ti devo scrivere una data, un contratto che dobbiamo fare.
0: No, mi devi dare la parola che vieni.
1: Ti do la parola.
0: Perché tu non hai passato mai Natale però a Giuliano, no?
1: No, ho passato le Pasque.
0: E bevale magari quelle più
1: Pasque, andare, mi ricordo
0: quelle che arrivano tardi ancora meglio perché fa più caldo, aprile.
1: Sì, sempre per questa lotta vado da nonna, perché poi io ho ereditato
0: le Pasque. Sì, allora
1: le Pasque sì, perché io mi chiamo Alessandra, perché mia nonna si chiamava Alessandrina,
0: no, così
1: quindi
0: si chiamavano,
1: se
0: prima
1: mi dovevano battezzare Alessandrina sarebbe
2: stata, ma
1: se stata...
2: sempre sul
0: disastro,
2: eh.
0: Però voglio dire che
1: invece,
0: i nonni hanno avuto un ruolo, tutti e due in modi diversi, ma
1: giovanissimo, e concludiamo, penso, Don Elio.
0: Come vuoi, siamo esattamente a 35 minuti.
1: Ecco, vedi?
0: Volevi fare la mezz'oretta, ci siamo. Quindi Don Elio, stavi
1: un
0: dicendo?
1: Un giovanissimo Don Elio,
0: appena nominato parroco.
1: Mia nonna mi faceva lessare le uova, cioè lei le lessava.
0: E andavate a benedire, un classico.
1: Dipingevo con gli acquerelli che mi portavo, perché nella cartella c'è gli acquerelli per il disegno. E con questo cestino, piano piano, è un'altra curiosità che forse tanti giuliesi non conoscono. Il pomeriggio uscivamo da casa sulla nazionale, ma poi, adesso lo ricordo, all'altezza di Via Grado, dall'altra parte diciamo, ma sempre sulla nazionale, c'era un piccolo sottopassaggio. Era un sottopassaggio nel quale ci poteva passare una persona dietro l'altra, in fila indiana. Perché se si va in Via Grado fino alla fine verso la ferrovia, quindi tornando,
0: sì,
1: c'è una cosa chiusa. Allora noi per fare prima, perché mia nonna si acchittava tutta precisa per andare a Mare Chiaro, facevamo questa strada perché ci ritrovavamo subito sul lungomare.
0: È vero, ma c'è ancora.
1: Ma è chiuso.
0: Lo so.
1: Non è praticabile.
0: Eh no, perché per sicurezza.
1: E quindi io sono uno di quei reperti archeologici di cui
0: non vi credo.
1: Sta parlando. Di
0: no, va bene, sono così
1: importanti. No, è stato molto bello.
0: Ma molti lo ricordano, ma come
1: sì,
0: no?
1: Sì, come no. E quindi lì si passava e passavo, c'era già il grattacielo costruito. Mia nonna lì aveva sua cognata e diceva: Menichè, ma non vuoi scendere, venga a prendere un gelato con noi. No, no, stinga la casa. Tutti pomeriggi. E andavamo a fare chiaro.
0: Un classico era.
1: Un classico.
0: Quindi conosciuto anche Mingì, Yolanda.
1: Tutti.
0: Vabbè, vedo che anche noi a nome siamo messi
1: sì,
0: bene,
1: sì,
0: ricordi
1: sì.
0: Tutto.
1: Bene.
0: Va bene, noi ti ringraziamo,
1: a
0: è
1: voi.
0: Stata una bella chiacchierata, invece
1: grazie.
0: Di averla fatta da soli, l'abbiamo fatta insomma insieme a tanti spettatori, poi
1: sì.
0: Vedremo e naturalmente ci risentiremo, abbiamo assunto questo impegno per parlare poi del suo lavoro che è antropologa, quindi le tradizioni popolari, il Natale, come era, com'è,
1: certo.
0: E anche i cibi parleremo. No?
1: Sicuramente,
0: ce l'avete solo voi te la mani là.
1: No, da tutte
0: non
1: le
0: è così, però sì, alcune cose poi fate la mano.
1: Alcune cose.
0: Come per esempio, te lo dico adesso perché
1: sì.
0: Siamo. La virtù è teramana, là non rangigi, vero?
1: Tu sono teramana, non si tosce
0: là. Gli altri bene o male fanno
1: sì,
0: qualche adattamento.
1: Certo, però io ho firmato un disciplinare delle virtù insieme a un medico, a un nutrizionista, a quello che serve per fare il disciplinare. Per cui si possono fare le virtù pure a Giulianova, ma dovresti seguire quel disciplinare. È chiaro che mi metto in prima fila. Io non sono una purista, ossia il tortellino e l'agnolotto, se messo bene, qualche volta l'ho mangiato.
0: Pure io.
1: Ecco. Oh. E quindi voglio
0: dire. Invece secondo alcuni,
1: assolutamente mai. Per esempio a casa mia noi abbiamo avuto una tata per 47 anni che faceva delle virtù stratosferiche.
0: Anche
1: lei
0: per altri.
1: Anche per altri, ma soprattutto per noi. Poi le verdure le surgelava e noi il giorno di Ferragosto aggiungeva la pasta fresca, mangiavamo le virtù.
0: A Ferragosto?
1: A Ferragosto, una tradizione familiare bellissima. Lei metteva anche pezzetti di carciofi fritti.
0: Sì. Oh ragazzi, ti fa venire fame. Allora, ma comunque lo faremo naturalmente perché si può discutere su tutto, sulla teramana, alcuni dolci per patelli e quant'altri,
1: sì.
0: Ma sulla le virtù sono teramane.
1: Esatto.
0: Io mi ricordo che Pallotta, tu sai quell'Aldo Pallotta,
1: come
0: li faceva, li portava qua a tutti gli amici perché l'Aldo teramano.
1: Ma era proprio costume di portarli
0: sì.
1: Perché era un piatto della convivialità.
0: Era proprio.
1: Adesso non vogliamo fare una cosa.
0: Non è così.
1: Le virtù. Ma magari dopo Natale porteremo delle virtù.
0: Cioè faremo un'altra puntata a primavera, dunque.
1: Bene.
0: Quasi il carico. Ma mi piace, è stato piacevole, va bene. Ricordiamo che noi abbiamo cominciato a fare queste trasmissioni
1: 10 anni fa
0: Teleponte,
1: ma ne abbiamo
0: andava
1: fatte
0: 10-12
1: anche
0: sabato,
1: per un paio d'anni.
0: Di sabato mattina era
1: bellissimo.
0: Poi arrivava Italia.
1: Sì.
0: Poi Italia l'abbiamo conservata,
1: facciamo
0: una piccola rivoluzione di donne là, tutte importanti e tutte all'altezza.
1: Era anche molto seguita.
0: Esattamente.
1: Sì.
0: Ci volevano, cominciavamo tutto l'anno facevamo,
1: tutto
0: fino all'estate, fino
1: l'anno.
0: A quando poi non si andava in ferie.
1: Tutto l'anno, sì.
0: Grazie signora,
1: grazie
0: ti ringrazio. E
1: buona serata.
0: Rimani ancora per fine mese?
1: Esattamente. Sì, sì.
0: Quindi ci potremo incontrare.
1: Sì,
0: vogliamo parlare bene di quelle iniziative di Eloisa al porto? Sì, vogliamo. Quella che abbiamo visto, sì.
1: Casomai ne parliamo.
0: Ma dico, no, adesso dico, è stata una bella cosa, no? Un inciso.
1: Scusami, non seguivo, è stata una bella occasione, io ho seguito solo quella.
0: Noi l'abbiamo fatta tutte e due, sì.
1: Ecco, e diciamo che la location, non mi piace usare termini.
0: Manco io.
1: Termini
0: non la faccio mai,
1: allora,
0: grazie, ti ringrazio con l'antropologa che non parla l'inglese.
1: La
0: è il massimo.
1: È stupenda.
0: Il posto, il sito, il luogo, ci sta.
1: Perché diciamo questa punta del porto è magnifica. Poi quella sera
0: tutte
1: anche
0: tre brave,
1: faceva molto caldo,
0: tutte e tre brave,
1: bravissime,
0: tutte e tre
1: bravissime. E poi facevo proprio questa constatazione che sai, non è semplice spesso trovare le due voci, stiamo parlando della serata delle musiche da salotto
0: sì.
1: Del 800. Con,
0: le dame del
1: sì, con Alba Riccioni,
0: sì.
1: Con Manuela Formichella e con Tatiana che era la pianista. Non è facile trovare a volte un accordo braga. Così univoco tra di
0: bello,
1: loro.
0: Sì.
1: E io che amo Roberto Muro, per esempio, da morire,
0: sì.
1: So tu.
0: Sì,
1: mi sono risentita tutte queste canzoni di Tosti, eccetera.
0: Tosti.
1: Meravigliose.
0: E poi
1: è proprio bello.
0: È stato molto bello. Civettuola, come si diceva.
1: Molto civettuola. Poi, sì.
0: Parleremo ancora, ma infatti siamo arrivati. A 40, va bene, va bene.
1: D'accordo.
0: Grazie ad Alessandra Castarroni, l'appuntamento già fissato sin d'ora per Natale e ci sarà tanto da dire e ne parleremo. Però il brodetto è nostro almeno, così. Va bene?
1: Il brodetto è di Gigli.
0: Vai, parli qualche cosa di dialetto, ti esce?
1: Mi escono delle parole.
0: Le parole, no?
1: La frase, diciamo, non mi esce, lo trovo personalmente più colorito ogni tanto.
0: Rende di più.
1: Sì, rende meglio un concetto, una situazione.
0: Grazie, abbiamo parlato delle estati del passato a Genova e a Roseto, ma abbiamo spaziato molto di più. Grazie per questo all'antropologa Alessandra Gasparroni, giuliese ormai praticamente.
1: Grazie.
0: Anche se mo a fine agosto torna a terra, le diranno, ma io te l'hai detto cosa? No, ma lo dici pure a terra naturalmente, no? Di questa parte della tua vita legata a Giulianova. Grazie, buona serata a te e a tutti voi che ci avete seguito, a risentirci. Grazie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G 085 800 33 66.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto,

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e Provincia.

luci della notte mi fanno compagnia. Sto in macchina da solo perché tu sei andata via. E provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare un'altra donna, con un altro modo di fare. E abituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi odori, a sussurrare più.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: More, vieni un attimo. Ma senti, ma per sposarti con me quanti soldi vuoi?
1: Quanto vuoi darmi?
0: Quello che vuoi, sono ricco sfondato. Non vuoi sposarti con me, fare un figlio con me?
1: Non conosco prima.
0: Cosa? Vabbè, conosco. Io non ho tempo, cioè io se vuoi ti sposo, ti porto l'anello, ci sposiamo e andiamo a vivere insieme.
1: Va bene.
0: Va bene?
1: Sì.
0: Ti vengo a prendere domani con l'anello, amore.
1: Va bene.
0: Dai, muah, ti amo.

0: d'accordo.
1: Come stai?
2: Beh,
1: ma c'hai freddo?
3: Dove?
1: A casa tua?
2: A Cluj, e dopo faccio a Cluj. Io non sono di Cluj. Tu te ne vai a Cluj?
3: Io sì.
2: Poi ma andiamo insieme al cimitire.
1: No, non lo so cos'è il cimitire.
2: Io robot scopi la morti.
1: No, dai, che schifo.
2: Io,
1: questa roba qua.
2: Perché prendiamo tutta la soldi?
1: Cioè, spiegami sta roba.
2: Prendiamo tutta la soldi che ce l'hanno la morti.
1: Cioè, hanno i soldi nel cimitero?
3: Pazzo.
1: In Romania, ma andiamo subito.
2: In Romania?
1: Sali in macchina che andiamo, dai.
2: In Romania quando va.
1: Però no, dai, cazzo, non urlare.
2: Romania quando
1: così,
2: muore uno,
1: sì,
2: lo metti al cimitero con tanto soldi.
1: Vabbè, dai, amore, ci vediamo domani quando sei sana e parliamo bene.
2: Sì, sono sana anche voi.
1: Ciao, amore.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: guardami, toccami, stringimi.
1: Radio Giulianova, @libero.it.
0: Tra quelli nostri più intensi, un attimo importante. Fammi sorridere, abbracciami, rendimi felice. Come quell'uomo che ama, ma che non lo dice. Le parole sono come le nuvole, quando ci soffia il tempo. Si trasformano, diventano mille, e se le porta via il vento. Quel silenzio che rompe nel buio mi rende felice, come un pittore finita la tela,

0: siamo capiti male. Ci siamo capiti male.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

mercoledì di agosto. Sto finalmente abbandonando questo posto. Dopo 30 anni carcerato all'Asinara,

avevo detto, prima o poi vi frego tutti. Quelli ridevano, pensavano scherzassi. Da qui non esce mai nessuno in verticale, come se questo mi potesse scoraggiare. Poi

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Genere ragazzi, genere!